La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

direction of the groove.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
3: Radio Station BTS.

0: abbiamo pre-sigla e sigla. Cosa credi? Abbondiamo noi qua.
1: Certo.
0: Allora, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, lunedì 29 di giugno. È bello lavorare quando qua in molti riposano. Vi parliamo dalla sede romana, oggi Santi Pietro e Paolo, quindi abbiamo tutti i colleghi che riposano, tranne noi che siamo in onda. Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va benissimo.
0: Anche perché l'Italia intera lavora stamattina. Dove siete? Cosa fate? Tra un po' vi ricordiamo il numero. Tu stai bene, Aleti?
1: Diciamo.
0: Si vede, si vede. Iniziamo con Irama, dai, tra poco.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Tranquilli, ce la rete in qualunque cosa, ragazzi. Un applauso alla rete.
2: Grazie.
1: Allora, chi dobbiamo salutare, regia?
2: Andrea Cimino.
1: Grande Super Andrea, vi aspettiamo con un vocale di buongiorno. Come inizia questa settimana? Vi aspettiamo qui.
2: 347-490-0042.
1: Ragazzi, siete pieni di rinnovato entusiasmo stamattina? La notte è stata dura, raccontatelo a chi schista.

0: la canzone di Iraman. Prima canzone ascoltata insieme, le mattiniere di Kiss Kiss. Italia sotto la morsa del caldo, in tanti hanno dormito male questa notte, ce lo state scrivendo, e voglio mettere climatizzatori perché poi
1: sì,
0: lo metti a palla, come si dice da queste parti, e ti viene un blocco alla schiena o al collo,
1: sì,
0: lo togli e fai la sauna. Insomma, è difficile trovare il giusto equilibrio, c'è chi ha avuto altri problemi, per esempio ho mangiato pesante ieri, sono stato male, quindi stanotte c'è di tutto. Grazie perché ci state, insomma, state condividendo i vostri stati d'animo con messaggi vocali. Allora vi aspettiamo. Com'è andata? Com'è andato questo weekend? Per molti è stato bello, ci auguriamo, e per tanti altri si torna al lavoro. Come dicevamo, qui noi vi parliamo dalla sede romana, Kiss Kiss, c'è chi gode, diciamo, di un weekend lungo perché oggi è un festivo da queste parti, per i Santi Pietro e Paolo, e a proposito, auguri a chi si chiama così, no?
1: Certo.
0: Quindi tra poco ci arriviamo anche con con il calendario dei mattinieri, dove ricordiamo Santi e quello che si ricorda e si celebra in questa giornata. Intanto buongiorno Leti, hai fatto un buon weekend tu?
1: Fatto un buon weekend, stancante però. Si sente anche dalla voce, un po' la voce bassa questa mattina.
0: Lo sai che anche a me è scesa, però per il climatizzatore.
1: Ah ecco, no, ecco, io
0: Leggevo per la stanchezza. Leggevo di amici a cui si è rotto il climatizzatore, che hanno patito le pene dell'inferno stanotte. Un abbraccio, siamo solidali con voi, e leggiamo anche le notizie che ci arrivano da tutto il mondo, che sono riportate sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina. Iniziamo come sempre da quelli, diamo un'occhiata veloce i temi più riportati: il gran caldo in tutta Europa, e poi chiaramente il conflitto, la tregua difficile tra Stati Uniti e Iran, e appunto le difficoltà per far transitare le navi nello stretto di Hormuz che restano. Sono questi dunque i temi più discussi. Poi c'è lo sport, diamo un'occhiata tra poco anche alle prime pagine dei giornali sportivi per i mondiali in corso e per, diciamo, anche la nazionale che verrà. Si sta costruendo la nazionale di calcio dopo aver riformato i vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio, e si sta cercando di capire ancora chi sarà il prossimo commissario tecnico. Sono un po', ecco, abbiamo dato un'occhiata veloce a quello che scrivono i giornali. Il Corriere della Sera apre con caldo: 1300 morti in Europa, i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno sono questi. Ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta ad est. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che è l'area dove la temperatura sale più rapidamente. I 40 gradi di Berlino fanno preoccupare veramente. E poi c'è la buona notizia che arriva dal Venezuela: dopo tante, appunto, tante vittime, c'è la bambina estratta viva in Venezuela che resiste, salvati anche due ragazzini di 11 anni. Il terremoto, la fotonotizia riportata sulla prima del Corriere della Sera. La Repubblica apre con Hormuz: alta tensione, raid e nuove minacce. Sulla Stampa di Torino il titolo è: Golfo, Trump minaccia l'escalation. Il Messaggero di Roma: Europa tropicale, la strage del caldo. C'è la foto notizia con le persone che cercano rinfresco nelle fontane pubbliche. Raggiunto il picco in arrivo violenti temporali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che in una settimana ci sono stati oltre 1300 morti nel continente Alpha Killer silenzioso. Poi Trump: l'Iran viola la tregua e i negoziati tornano a rischio. Su Il Giornale: i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, l'inchiesta, le intercettazioni, shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. E anche qui OMS: 1300 morti in tutta Europa, come difendersi dall'AFA. Ci sono tanti consigli sui giornali. Sul Sole 24 Ore si apre invece sul tema lavoro: il quotidiano economico evidenzia che c'è una caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte. Fate specializzare i vostri figli sulle AI perché saranno richiestissimi. Ecco, questo è un po' in sintesi quello che viene fuori da questo articolo. Nel 2025 annunci in crescita del 69% sul 2024. In Italia richieste per i settori di tech, media e TLC, telecomunicazioni, sarebbe oltre che per professionisti e professioni e manifattura. E quindi è caccia a chi è esperto in intelligenza artificiale. Quindi sarebbe un'idea far formare anche la prole, diciamo così, su questo settore. Il Mattino apre con Stati Uniti Iran: la tregua è fragile. E poi ci sono tante notizie sportive. Maraleo: Messi record, vuole battere Diego. Questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport. Nessuno come lui, 19 gol a segno per 7 gare di fila. E poi ora l'ultima magia, e rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro, scrive la Gazzetta dello Sport, il Canada va agli ottavi e un Brasile rischia tutto col Giappone, questo per i prossimi match. Intanto mi dai i risultati, la Leti, dei primi ottavi, se cerchi un attimo sui mondiali,
1: sì,
0: grazie.
1: Due secondi che te.
0: Allora, il Corriere dello Sport apre chi la spunta e sulla scelta del CT che si gioca la prima partita tra Malagò e i club, Mancini o Conte tra mercoledì e giovedì. Sembra che Malagò voglia Conte mentre i club vogliano Mancini, si dice, per la, appunto, per come nuovo commissario tecnico, che poi per entrambi sarebbe un ritorno. Ma io mi chiedo, ma non ci, sì, sarebbero volti nuovi proprio invece dei ritorni? Che, cioè, le minestre scaldate non mi piacciono mai. Vabbè.
1: No, sono brutte le minestre scaldate in tutti i campi. Senti, quale ti interessa? Tutte
0: le ultime,
1: quelle di ieri, le ultime,
0: guarda,
1: sono state
0: tutte le quelle di ieri.
1: Allora,
0: dai,
1: quelle di ieri è Colombia. Allora, Colombia Portogallo finita 0-0. Bene. Repubblica Democratica del Congo Uzbekistan 3-1 per il Congo.
0: Bene.
1: Poi Algeria Austria hanno pareggiato 3-3.
0: Sì.
1: Giordania Argentina 3-1 per l'Argentina. E poi Sudafrica Canada ha vinto il Canada per 1-0.
0: Questo è il primo ottavo Sudafrica, anzi il primo sedicesimo, sì, e quindi agli ottavi va il, sì, Canada.
1: Oggi alle 19 ci sarà Brasile Giappone e poi alle 22:30 Germania Paraguay.
0: Questi sono gli ottavi, i sedicesimi oggi, sì, per andare agli ottavi. Va bene, queste le notizie principali. Non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco vi sentiamo anche al telefono se vi va. Vita e storia da mattinieri. Questo è il numero per i vocali:
1: 347 490 0042.
0: Siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: Jason, Don't Wanna Miss You dal 2011 nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri e animo, animo, animo. Dai che ce la possiamo fare. Allora facciamo un appello veloce.
1: Certo.
0: Allora al volo, dai, mandate un vocale a questo numero adesso.
1: 347 490 0042.
0: No, dice scusa, non ho fatto tempo, sono un nuovo ascoltatore. Ripeti lentamente che numero.
1: 347 490 0042.
0: Ecco, adesso memorizza questo numero sullo smartphone, metti Radio Kiss Kiss,
1: sì.
0: Oppure mando un messaggio ai mattinieri, chiamalo come lo vuoi tu, è troppo lungo, mando un messaggio ai mattinieri. Mattinieri, va.
1: Sì.
0: Mattinieri KK se vuoi. Memorizza il numero e manda un vocale per dirci buongiorno, come è andato il weekend? Come stai stamattina? Tutto a posto? Che è quello che vuoi, con un vocale, primo pensiero del giorno, commenta se vuoi fatti d'attualità e ti mettiamo subito in onda, come ha fatto Davide, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Laleti.
1: Ciao.
2: Certo che ce l'abbiamo, rinnovato entusiasmo. Dai, dai, che è lunedì. Animo, animo.
1: Animo.
2: Davide da Fiorenzuola. Uh-huh.
0: Molto bene. Avete dormito bene o male come Laleti stanotte?
1: Ho dormito malissimo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Dormito malino, caldo, Milano. E adesso in viaggio per Napoli.
0: Dai.
3: Speriamo di trovare un po' d'aria fresca.
0: Ma dove?
3: Buona giornata.
1: Buona giornata a te.
0: Dove la trovi? Che fa caldo dappertutto. No, però ci sono ascoltatori, vedi, che ci scrivono che sono in montagna, che hanno un po' di freschetto e si dorme meglio. Walter, com'è andata a te? Buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri. Walter da Conca della Campania, Caserta.
0: Mm.
4: Max Leti, una domanda.
0: Vai.
4: Ma io volevo sapere chi è che ha inventato il lunedì lavorativo.
0: Raga, vai,
4: ma soprattutto perché?
0: Perché dobbiamo pagare?
4: Animo, animo.
0: Perché inseguiamo il pagamento delle, che ne so, degli impegni finanziari economici che abbiamo, le bollette. Com'è che dice la nostra sigla?
1: Sì.
0: Devo uscire dalle coperte perché le rate sono scoperte.
4: Buongiorno mattinieri.
0: Ciao Walter, un saluto, buongiorno, sentiamo.
5: Sì, dopo 10 giorni in Salento si ritorna a Roma.
0: Dai.
5: Con questo caldo.
0: Ce la
5: puoi... Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Andiamo da Vito. Come va Vito? Come tutto
6: bene? Buongiorno Radio Kiss Kiss mattinieri. Sempre presente, Vito, il trasporto sociale, questo weekend ci hanno distrutto.
0: Chi t'ha distrutto?
6: Abbiamo lavorato sempre, come tutto l'anno.
0: Dai.
6: Noi facciamo 7 su 7. E
0: non
6: questo weekend
0: mai,
6: ci hanno veramente distrutto.
0: Dai, Vito.
6: Animo, animo,
1: animo.
0: Anche tra mattinieri ci rincuoriamo così, animo, ce la possiamo fare. Buongiorno. Chi è?
7: Buongiorno Max e buongiorno Laletti.
1: Ciao.
7: Sono Nicola da Solpiadolona. In questo momento sono in viaggio per le mie meritate vacanze Calabria, un weekend
1: che
7: ragazzi,
1: bello.
7: Di fuoco, caldo, caldo, caldo. Lì in quel della Lombardia, ragazzi, vediamo che giù in Calabria si stia un po' meglio. Un bacio di quanti voi, animo, animo,
1: animo, animo.
0: Almeno come approccio.
7: Ci vediamo in autostrada e grazie alla compagnia.
0: Grazie a voi che ci scegliete, ragazzi. Magari stai meglio stamattina, anzi lì in vacanza, perché sei in ferie appunto.
1: Certo.
0: Quindi dovreste star meglio, diciamo. Buongiorno, chi è? Aspetta che mi... via.
1: Sì.
8: Vai. Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
8: Sono Aurora, parto da Remino per andare a Ustica con la mia famiglia in vacanza.
0: Ah, ma in vacanza a Ustica, bello. Bellissimo, vabbè. Oh, allora, siete in tanti, già stamattina, dopo facciamo una chiacchierata, sono pronte anche le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, la Liti è pronta anche.
1: Sono prontissima.
0: Lei selezionata, vuoi aggiungere qualcosa che stimoli l'ascoltatore ad affrontare bene questo lunedì? Hai una parola magica?
1: Sì.
0: Un rutto? No,
1: ce la posso fare, portate pazienza, dovete farcela. Io non so se riuscirò a farcela, però provateci.
0: Dai, me lo vale che ho chiesto il rincuoro agli altri, dai. Su. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Capito, finisce così Mark and Cremon Partenope con Serena Brancale The Colors dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Capito, te la migliorano la lete come la colazione. Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Siete con i mattinieri, ricordate, questa Radio Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7, Max
2: e la Leti.
0: Tutti voi, ci confrontiamo sui temi di attualità, il momento delle notizie di secondo piano. Quanto cosa hai trovato per noi, quante le trovate?
2: Tre notizie.
0: Vabbè, ma vuoi dire altro? Su,
2: no!
0: Aggiungi.
2: No. Che cosa devo aggiungere?
0: Allora, ti farà piacere sapere, e anche perché l'hai scelta tu questa notizia,
2: sì,
0: che gli spaghetti all'assassina conquistano il mondo.
2: Avevamo dubbi?
0: Mi ricorda sempre Bombra. Che hai preparato? Gli spaghetti all'assassino. Una cosa del genere faceva in un film, no?
2: Quindi sì, ma io avevo dubbi.
0: Diceva, per questi film che oggi non potresti più fare, no? Perché
2: sì,
0: poi dava uno schiaffetto sul sedere della cuoca, capito? Oggi una cosa del genere ti mettono in galera, giustamente, magari, fate voi, però non è questo il tema. Orgoglio italiano nel piatto, un cibo che sta facendo impazzire buon gustare di tutto il pianeta. Questo spaghetto l'assassina è una ricetta che parte tipica barese, mi pare di capire. Ci sono quelli belli bruciacchiati, piccanti, cotti direttamente in padella con il sugo che si restringe. Negli Stati Uniti sono impazziti per alcuni prodotti italiani e per questo piatto. Cioè, la mortadella sta andando tantissimo, gli spaghetti all'assassino.
2: Poi bisogna vedere in America come vengono fatti, perché lì poi ci sono tante, si vorrebbe aprire una parentesi.
0: Declinazioni.
2: Allora, ma sì, perché in teoria, non so se vuoi sapere la ricetta.
0: Sì, vai.
2: Cioè, allora, praticamente si fanno con dei pelati schiacciati a mano, ok? Poi si aggiunge aglio e peperoncino fresco finché il pomodoro non si asciuga. Quindi deve essere bello ristretto e deve avere una rosolatura proprio, capito? Bravissimo. Quindi poi bisogna vedere in America come viene fatto questo spaghetto, perché io ho dei dubbi.
0: Allora, leggevo che i ristoranti che fanno questo tipo di piatto a New York, ma anche a Londra, fanno la fila fuori, e un successo planetario. Insomma, piace tantissimo questa ricetta, che per negli Stati Uniti è ritenuta una novità.
2: E come gli spaghetti con le polpette, cos'è?
0: No, quelli gli spaghetti with meatballs, appunto, ma da sempre lì, no? Cioè, mettono le polpette sugli spaghetti, però va bene, perché è tipo un ragù, sai?
2: Sì, vabbè, ho capito, ma come piatto proprio tipico di... Cioè, no, ma anche no.
0: E perché no? Scusa,
2: ma perché no? Abbiamo...
0: come in Italia c'è, anzi all'estero, c'è il mito delle fettuccine all'Alfredo.
2: Sì. Che sarebbero il burro,
0: la pasta al burro e formaggio, però
2: parmigiano,
0: saltato in modo particolare, e quindi vanno tantissimo all'estero, e quando vengono in Italia c'è Alfredo, che è un noto ristorante qui a Roma, la capitale, ci vanno a mangiare molti turisti, però sono molto buoni, devo dire. Allora, gli italiani stanno riprendendo e riscoprendo il piacere di scrivere a mano. Per questa altra notizia che ho trovato, cartolerie e produttori di quaderni raccontano una crescita nella vendita di taccuini, agende e penne di qualità. Sempre più persone tengono un diario, prendono appunti su carta o scrivono liste a mano, anche per staccare dagli schermi. Abbiamo il telefono più potente della storia in tasca, e poi ci emozioniamo davanti a una penna che scrive bene, e magari ci accorgiamo anche che abbiamo dei muscoli nella mano che dopo un po' che scriviamo ci fanno male, però è bello. Mi è capitato di scrivere per qualcosa, bigliettini e cose di questo tipo, dopo un po' mi faceva male la mano, non ero più abituato ad impugnare la penna, è vero. E c'è un'altra notizia che fa molto piacere, che riguarda i bambini e riguarda i nostri figli, i ragazzini, che sempre più bambini stanno tornando a giocare all'aperto. Diversi comuni italiani stanno rilanciando i giochi di strada, i cortili scolastici aperti, iniziative nei quartieri per riportare bambini fuori casa. Quindi campana, nascondino, palla avvelenata, giochi che sembravano spariti, non erano scomparsi, aspettavano solo che probabilmente qualcuno dicesse scendiamo, citofonasse agli amici e non li chiamasse. Però al di là di questo ritorno al passato, e a parte le temperature drastiche di questi giorni, è bello poter far fare ai bambini i giochi, quelli là dove si socializza, per intenderci, ok? Posso anche discutere un attimo per chi scende lo scivolo e l'altalena, ma sto con altri bambini. Ed è questo, sta ritornando tanto, e per fortuna anche i comuni si stanno attrezzando per mettere sempre più aree giochi adatti ai piccoli. Bene così, dai, commentate pure. Tra poco vi sentiamo nei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Geronimo, la canzone di Shepherd, scusa, mi sfugge. Nel mattiniere di Kiss Kiss, ragazzi, buon lunedì 29 di giugno alle 5.36 in assoluta diretta. Siete con,
1: sì,
0: Max
1: e la Leti.
0: Ogni mattina 5.07 su Radio Kiss Kiss. Ricordate, noi e voi ci confrontiamo sui temi d'attualità. Leggevamo del ritorno ai giochi di contatto per i ragazzi e per i bambini, sempre più comuni e attenti ai parchi giochi. Bene, a parte questo caldo dove non è consigliato uscire, chiaramente nelle ore più calde, però è un bel ritorno invece che far stare i bambini sui tablet, sui PC. Insomma, sì, vai fuori a papà, vai a socializzare. Quindi è bello, porta il bambino al parco quando puoi, ovviamente tempo permettendo. Però è venuto fuori anche, diciamo, un aspetto diverso. I giochi di una volta che facevamo noi, no? Mi fa piacere, vedi. Ragazzi, vi ricordate quando giocavamo a pallone nel parcheggio e ci arrangiavamo con qualunque tipo di cosa per fare una porta, dalle pietre alle giacche, giubbini, a, che ne so, una mazza che trovavamo per strada. Poi quando arrivava un'auto ci fermavamo, facevamo passare, rimettevamo le porte a posto. Che bei ricordi, Michele da Taranto ha acceso questo ricordo in noi e, diciamo, ci ha dato anche un'altra sfumatura su questo argomento che è venuto fuori, no? Che bello, i giochi di una volta. Poi, ragazzi, io ricordo, sì, ci scrive Stefania, le ginocchia sbucciate che erano il certificato che avevi passato una bella giornata.
1: Sì, sì, quelle sempre.
0: Mia madre mi metteva il mercurio cromo e il giorno dopo ero di nuovo in strada. È vero, eri un eroe col mercurio messo sulle gambe, ti ricordi? No, io se ti dico cosa facevo,
1: sì,
0: per giocare a calcio, dopo un po' che mi sbucciavo le ginocchia, praticamente mi facevo delle scorazioni, trovai il metodo per, appunto, non farmi male le ginocchia, no?
1: E qual era?
0: Che trovai queste cose in bagno a casa che ho detto, cavolo, se le metto sotto i calzettoni mi proteggono le ginocchia.
1: Hai usato gli assorbenti?
0: Ho usato gli assorbenti di mia madre.
1: Avevo dubbi.
0: Ed era perché prima erano molto grandi, quindi sapevo cosa fosse. Cioè, si incollano anche, c'hanno la parte
1: comodi
0: lesiva.
1: Cioè, tu andavi in giro con gli assorbenti sulle ginocchia.
0: Ma non solo, molti amici miei iniziarono a fare lo stesso. Ero un ragazzino, non sapevo cosa non aver visto.
1: Tu rubavi gli assorbenti a tua,
0: esatto,
1: madre. Bene.
0: E una volta erano pannolini proprio.
1: Sì,
0: non
1: proprio
0: più,
1: sì, erano grossi.
0: Non erano,
1: sì,
0: quelli,
1: lo so,
0: sottili destra. Ma ragazzi, cioè, poi fin quando non mi spiegarono in realtà cosa servivano. Ma comunque continuavo a non capire, avevo 9 anni. Che vuol dire che servono alle donne sti cosi? Vabbè. E quindi, però la cosa che coinvolse tanti altri
1: però
0: bambini,
1: le ginocchiere esistevano,
0: perché qualcuno disse, ah, ce li ha anche mia madre, ma li prendo anch'io, non so cosa serve. E quindi tutti questi assorbenti alle ginocchia, ricordo sta cosa, ragazzi,
1: io avevo le ginocchiere,
0: erano le ginocchiere, facevo le ginocchiere artigianali.

0: capito?
1: Sì.
0: Poi le mamme prese a compassione ce le comprarono proprio.
1: Certo.
0: Vabbè. Va bene, ragazzi, sono ricordi di reminiscenze. Sì. Se volete anche voi ricordarci i giochi di un tempo, fatelo con messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Però di quelli che giocavi per strada,
1: Sì.
0: Vabbè, dai, tipo la campana, altre cose di questo tipo. Ma mettiamo Giuli Biagio Antonacci, canzone nuova che si intitola proprio così, L'ultima canzone.

0: buon inizio di settimana, buon lunedì. No, ero preso da questa canzone, sì. Ti alzi, metto la base, è un po' più rituale. Dai, questa è un po' più col beat giusto, secondo me. E perché io non lo so, mi sforzo. Buongiorno, siamo i mattinieri, Max, la Leti. Stavo sentendo con attenzione questa canzone. A un certo punto io sono convinto di
1: Senti,
0: ti faccio sentire perché io ho l'impressione che dica una cosa del tipo. Senti? Che cazzo fai?
1: No, fammela risentire.
0: Scusa, mi dà quell'impressione.
1: No, dai.
0: No, io.
1: Ma che fai a fare?
0: Cazzo fai, capito? No, tu dici di no, vabbè. No. E ogni tanto mi butto in questi ginepraise.
1: Oh mamma, questa è la stanchezza, secondo
0: travisato.
1: Me.
0: Va bene, allora, no, ogni tanto, cioè è lunedì, ragazzi, che volete farci? Vabbè, allora, è venuto fuori un po' l'argomento i giochi di una volta. Non conosci questo gioco di cui ci parla il nostro ascoltatore, Francesco?
2: Allora, fammi sentire. Il gioco che ricordo io, a parte il pallone, era lo strummolo.
0: Lo strummolo
2: era praticamente una trottola di legno che si attorcigliava intorno a una corda e si lanciava.
0: Bello,
2: il gioco stava nel farla girare meglio e a volte cercare di rompere quell'altrui. Gioco bellissimo, mi ricordo che le trottole si coloravano a mano, insomma non è che parliamo di 180 anni fa, perché io ho 48 anni. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per i miei figli sei anziano, come me appunto. No, però è vero, lo ricordo con molto piacere, lo strummolo, come no, era una trottola con la corda, quando lanciavi questa trottola con la corda attorcigliata, beh, chi la faceva girare più veloce la trottola restava in piedi, oppure dovevi buttare giù quelle degli altri, vero? Poi c'è chi a nascondino ha conosciuto i prima mori.
3: Ciao Max, ciao Laleti.
1: Ciao.
3: Sono Nicola e sono in viaggio. Belli i giochi di una volta, ragazzi, io non posso dimenticare il mio primo bacio dato mentre si giocava a nascondino.
0: Gli amori,
3: bei tempi, amori. Quelli sì che erano giochi.
0: Mamma mia, i giochi dove si socializza, ragazzi. Leti, tu hai socializzato
1: Ma
0: con qualcuno?
1: Sì, si giocava. Io mi ricordo a Chiapparella, che era poi nascondino, e poi mi ricordo anche quello che dovevi saltare sopra. Per non farti prendere dovevi saltare sopra, che ne so, a scale, a dei ripiani, sai, quando non dovevi toccare i piedi a terra.
0: Qual è?
1: Sì, e venivi rincorso.
0: Poi ce l'ho raccontato.
1: Ma sai che non mi ricordo come si chiama quel gioco?
0: Sto gioco
1: però me. Dovevi sempre, sì, non dovevi mettere i piedi a terra.
0: La capoeira, così.
1: Ma no!
0: Vabbè, dai. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa Radio Kiss Kiss, tra poco il calendario e i segni più fortunati del giorno. Hey,

0: dal 2003 la canzone di Nelly Furtado nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Beh, lo scopriamo nell'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio della fortuna di oggi, lunedì 29 di giugno, tre segni zodiacali.
2: Sì.
0: In terza posizione per quale segno?
2: Per il segno della bilancia. Energia in aumento e voglia di agire. Il momento inviterà a prendere iniziative, soprattutto in ambito personale o lavorativo, con più sicurezza del solito.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale?
2: Il segno dello Scorpione. Giornata favorevole per intuizioni e decisioni. Oggi vedrete con più chiarezza una situazione rimasta in sospeso e trasformare un dubbio in un'opportunità.
0: E al primo posto trionfa oggi
2: il segno del Toro. Oggi la fortuna passerà dalle relazioni. Un incontro, una telefonata o una nuova idea porterà movimenti positivi e darvi una sensazione di leggerezza e fiducia.
0: Bene, e allora facciamo riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della Bilancia, in seconda posizione il segno dello Scorpione e in prima posizione il segno del Toro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: 29 giugno, cosa ricordiamo e cosa si celebra oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno, Santi Pietro e Paolo Apostoli. San Pietro è il protettore di pescivendoli, pescatori, ciabattini, fabbricanti di chiavi, mietitori, orologiai e portieri.
0: San Paolo invece?
2: San Paolo invece è il protettore dei teologi e della stampa cattolica.
0: Bene.
2: Poi c'è Santa Emma e San Cassio.
0: Molto bene.
2: Passiamo
0: molto
2: agli eventi del giorno. A Roma appunto il 29 giugno è festa cittadina. Tradizionalmente si celebravano i famosi fuochi di San Pietro e Paolo.
0: Infatti qui in radio non c'è nessuno, siamo solo io e te.
2: Sì.
0: Oggi.
2: E fino a qualche decennio fa era usanza preparare grandi tavolate all'aperto con lumache.
0: Come con le lumache?
2: Cosa significa? Secondo la tradizione popolare, le corna delle lumache simboleggiavano i dissapori e le preoccupazioni. Mangiarle era un modo bene augurante per lasciarsi alle spalle litigi e tensioni.
0: Ma non ce la faccio. Quindi, a mangiare le lumache.
2: Sono buone,
0: vabbè. Le escargot.
2: Sono buonissime.
0: Ma
2: comunque,
0: vai.
2: In questo giorno del 2007 debutta negli Stati. Cosa?
0: Ti
2: sento?
0: No, dai, ti prego.
2: Le lumache sono buonissime.
0: Quelle di mare sì, quelle insomma di terra no. Vabbè,
2: sono buone anche quelle. Poi in questo giorno del 2007 debutta negli Stati Uniti il primo smartphone destinato a rivoluzionare il mondo della telefonia mobile e il nostro modo di comunicare.
0: Quello di Steve Jobs, quello quello della mela morsicata. Va bene, andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 228 anni fa Giacomo Leopardi, massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale. È tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale.
0: Direi di sì, dai. Poi
2: nel 1915 nasceva Mario Caro Tenuto, apprezzato autore cinematografico e teatrale.
0: Oh, ve lo ricordate a lui?
3: Senti, portami un caffè lungo, dolce, molto.
4: Va bene, avvocato. E a chi il conto?
3: Oh, ragazzi, fermi, tu non prendi soldi da nessuno.
4: Va bene.
3: Nemmeno da me. Sono pieno di debiti.
0: Questa era febbre da cavallo, no?
2: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Avrebbe compiuto oggi 97 anni Oriana Fallaci.
0: Come no?
2: Considerata fra la più grande giornalista italiana di sempre.
0: Le più grandi giornaliste.
2: Sì, la più grande?
0: Sì, vabbè,
2: ho detto la più grande giornalista italiana di sempre. E una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Magari ho detto così.
0: Tra l'altro aveva previsto molte delle cose che stanno accadendo oggi. Va bene, poi chiudiamo.
2: Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate del 1984 in vetta alle classifiche un italiano che cantava in inglese, Raf con Self Control.

0: Rap.
1: Cos'era? Il 1984?
2: Sì, sì.
1: No, Rap, dicevo, 1984, sei concentratissima.
2: 1984, no, perché gli ascoltatori sono venuti in mio aiuto prima per una cosa, per un nome che non ricordavo, quindi stavo leggendo i loro messaggi, mi ero distratta un secondino.
1: Va bene. Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, dunque, questo è il calendario, abbiamo ricordato un sacco di date, sì, eventi e anche canzoni indimenticabili come quella di Rap. Ma ce n'è un'altra che vogliamo proporvi, andiamo ancora più indietro, al 1984.

0: pronti a ripartire un'ora insieme. Buongiorno a tutti, le 6 e un minuto di questo lunedì 29 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Pieni di rinnovato entusiasmo. Saluto anche alla regia, dai.
1: Andrea Cimmino.
0: Ciao Andrea, buongiorno. E buongiorno a voi tutti. Allora, è il momento, preparatevi, tra poco c'è l'appello dei mattinieri,
1: sì.
0: Diamo un'occhiata veloce a tutti gli aggiornamenti dell'attualità con le agenzie stampa e poi tocca a voi. Come inizia questa settimana? Come è finito il weekend? Qual è il primo pensiero del giorno? Qual è la categoria di mattinieri che a lunedì va salutata in particolar modo? E allora, messaggi vocali per rispondere a tutto questo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo adesso dalla musica più bella, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai mattinieri, dai, a lunedì è sempre un po' hashtag, ce la posso fare, no? E quindi dobbiamo automotivarci reciprocamente. Gli acciacchi, avete fatto troppi fasti nel weekend, troppi sbattimenti, alle volte lavoriamo più al weekend, ma magari mentre siamo liberi rispetto ai giorni feriali. I festivi diventano più impegnativi tra visite ai parenti, gite fuori porta, insomma a volte torniamo più acciaccati a lunedì, quindi ci vuole particolarmente forza, mettiamola così. Sì. Oppure ci sono i lavoratori, quelli che non si sono fermati mai. Nel fine settimana faccio il lavoretto extra, oppure lavoro ancora di più, che ne so, sono un ristoratore, weekend sono pieno.
2: A me sai cosa stanca tanto? Non è lavorare nel weekend, ma sono gli spostamenti, soprattutto quelli fatti in breve termine, nel senso, in una giornata deve fare avanti e indietro, che ne so, allora. Ti fai 6 ore di macchina.
0: Tu alludi a ieri che abbiamo fatto un'andata e ritorno. Ieri eravamo in onda dallo studio di Napoli di Kiss Kiss, ora siamo a Roma, vi parliamo da Roma, dove tutti riposano perché c'è la festa del Santo Patrono e noi siamo venuti al lavoro.
2: Però
0: ma
2: vedi, sono queste le cose che mi stancano. I viaggi fatti in una giornata.
0: Per fortuna non è tantissimo Roma-Napoli, dai.
2: No.
0: Di peggio. Ora però andremo in Calabria i prossimi weekend.
2: Però lì ad esempio hai un paio di giorni di decantazione.
0: In giornata
2: è più dura, capito? Perché lì bene o male poi ti riposi un po' e poi riparti, però almeno passa 1 o 2 giorni.
0: Ecco, questo è lo spunto. Ecco, raccontateci come ha fatto la Letty del vostro weekend, magari con un vocale al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Come nostra abitudine però vi aggiorniamo anche sull'attualità velocemente, un'occhiata alle agenzie. Oggi lunedì 29 giugno è tornata altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, con i pasdaran che colpiscono le basi americani nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation, insomma la tregua firmata nei giorni scorsi non regge. Poi in Venezuela per il terremoto, dopo le devastazioni c'è l'allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma. Ci sono migliaia di dispersi, ci sono però anche delle buone notizie, i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato della Guaira. 2 undicenni sono estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. A Carabeglia un uomo e suo figlio adolescente salvati 4 giorni dopo il terremoto. Ci sono storie che riempiono il cuore, anche se insomma le immagini che ci arrivano dal Venezuela sono veramente scioccanti. In Italia e non solo in Europa, temperature record anche oggi, oggi praticamente il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa ha spinto la fioritura delle famose lenticchie. Sono quelle là, lenticchie di Norcia, no, le Castelluccio di Norcia, non vorrei sbagliare. Però la fioritura di Castelluccio di Norcia, cioè, sono famose le lenticchie, mi è venuto un attimo dubbio. Domani, martedì, invece arrivano le piogge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono state 1300 le vittime in eccesso legate alle alte temperature. Andiamo sullo sport. Il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, ha battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Per la Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria, vince e avvicina il compagno di squadra, terzo in classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le 2 Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc ottavo. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia, il giapponese Ogura vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e Jorge Martin, quarta la Ducati di Gian Antonio. Queste le notizie principali, la fioritura delle lenticchie.
2: Castelluccio di Norcia è famosa appunto per la fioritura. Stiamo parlando di papaveri, senape e giallo senape, blu fiordalisi, quindi questa si parla proprio della fioritura di fine giugno e metà luglio, ok? Quindi questo è il periodo, però poi è famosa, come dicevi te, proprio per le lenticchie. Bravissimo, per le lenticchie
0: che non riguardano la fioritura.
2: No,
0: grazie, perdonate la mia ignoranza. Meno male che c'ho la lenti pronta. Grazie all'amico Google.
2: Ovvio.
0: Allora, tra poco preparatevi, c'è la raffica di messaggi. Mattinieri, perché? Chi siete? Dove andate? Come andate il weekend? Rispondete con un vocale, tra poco vi ricordiamo come, su Radio Kiss Kiss. Every-

0: buongiorno e
1: animo, animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare anche stamattina, questo lunedì 29 di giugno. Allora, volevi dire qualcosa?
1: Allora, sì, voglio fare una piccola fioritura. Sì, allora, la fioritura di Castelluccio, lo voglio fare una piccola precisazione che è un fenomeno totalmente naturale e all'interno c'è anche la pianta delle lenticchie, quindi sì, fiorisce anche quella proprio spontaneamente, però anche una varietà, appunto, come ho detto prima, di specie di fiori, quindi papaveri rossi, fiordalisi blu e senape gialla. Questo dà praticamente dei colori meravigliosi. Bene. Oltre poi alla pianta delle lenticchie, ok?
0: Sì, sì.
1: La fioritura delle lenticchie.
0: Il nostro amico, quindi, Davide ci dice una fioritura di lenticchie di Castelluccio.
1: Sì, ma non è solo di lenticchie, è tutto questo che ti ho. Ed è tutto spontaneo.
0: Va bene. Tutto spontaneo, molto sì, bello, sì, ragazzi, fantastico come spontanea adesso la raffica. Beh, ti piace questo collegamento molto vecchio stile. Dedicata a voi, sigla!

0: cosa, ma è stato fatto?
1: Non è mai abbastanza, ragazzi. Buongiorno. Allora, vocali, da questo momento siete subito in onda. Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? E salutate soprattutto la vostra categoria di mattinieri. A lunedì ci vuole, eh? Ci vuole, sì, l'incoraggiamento per i colleghi. E allora, vocali a questo numero:
2: 347-490-0042.
1: Allora, ci chiedono una cosa.
3: Buongiorno a tutti, Francesco dalla Barbagia.
1: Francesco, che dici?
3: Buon lavoro a tutti. Kiss, kiss. Max, come mai non si sente più la canzone della Lady?
1: La Lady su Radio Kiss. Domanda. No, ragazzi, è capitato, noi la mettiamo, a volte sì, a volte no. Cioè, abbiamo la compilation della Lady, ve la facciamo sentire anche più avanti. Dai, Alfredo, buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
4: Sono Alfredo da Milano. Che finalmente dici? Mi fa piacere che sti ragazzini riscoprono i giochi che abbiamo fatto noi. Bellissimi.
1: Vero, ne abbiamo parlato.
4: Grazie per la compagnia che mi farete per il viaggio. Buona giornata.
2: Grazie
4: a tutti.
1: Grazie a voi che ci scegliete. Ditelo in giro che tra mattinieri ci troviamo presto qui su Kiss Kiss. Ditelo ai colleghi. Buongiorno. C'è Au. Au. Non so chi è. Au.
5: Buongiorno, ragazzi. Noi siamo in viaggio verso Roma. Questa mattina partiti alle 3:30. Dopo una settimana meravigliosa in Salento. Animo.
1: Vai, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max. Buongiorno Lady.
2: Ciao.
6: Gianluca da San Marco. Ieri sono stato alla festa di compleanno di 18 anni con mia sorella. Sono rincasato alle 2 ed eccomi qui alle 5.
1: Dai, che ce la puoi fare. Elena, buongiorno.
7: Buongiorno mattinieri. Caldo a gogo, impegni familiari, impegni di lavoro, non ci si ferma mai. Un'altra settimana di fuoco, ma meno male che ci siete voi.
1: Dai.
7: Elena dalla provincia di Napoli.
1: Ciao. Buongiorno Gianluca.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti. E niente, iniziamo questo lunedì alla grande, anche perché ieri mi hanno trasformato il contratto al tempo determinato a indeterminato.
1: Ah, auguri.
8: E niente, sono la guardia giurata di Roma e dai, kiss kiss a tutti.
1: Senti, tu non riposi oggi che santo patrono di Roma, niente, lavori, vai. Giuseppe,
9: ciao mattinieri, Giuseppe da Napoli, direzione Puglia, per lavoro. Buona settimana a tutti. Ehi Max, sei troppo forte.
1: No, grazie.
9: Un kiss kiss della mia bellissima Napoli. Ciao.
1: Ci sono stati ieri e poi anche la mia. Pronto?
10: Ciao Max. Ciao Leti.
1: Ciao Marino.
10: Buon inizio settimana, buon lavoro. Marino da Bergamo, ciao ciao.
1: Ciao Marino, che categoria salutiamo, ragazzi?
11: Buongiorno. Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss, buongiorno Max e buongiorno Leti, ragazzi. La categoria del lunedì, del martedì e così via sono, ragazzi, i militari, le forze dell'ordine, eccetera, eccetera, eccetera, perché loro sono sempre sul pezzo.
1: Ma anche tu?
11: Oddio, noi stiamo sempre sul pezzo.
1: Perfetto.
11: Grazie della compagnia Radio Kiss Kiss, un bacio a tutti quanti voi dall'autostrada A4 direzione sud.
1: Il nome, come ti chiami?
11: Un bacio a tutti quanti voi da Nicola.
2: Ciao Nicola.
1: Vincenzo, buongiorno.
12: Tinieri, buongiorno. Il sole è scomparso dentro l'umidità.
1: Ah, ci ho mandato la foto, capito? Aspetta, sì, che ce n'ho tanti. Buongiorno a Marianna. Come stai, Marianna?
13: Anna, dalla provincia di Bergamo, ma non sono bergamasca, sono adottata ormai qui da 25 anni. Mi sveglio sempre prestissimo tutte le mattine perché sono operatore sociosanitario. E sto dando lavoro.
1: Dai, ciao.
14: Allora, io la categoria saluto tutti. Ma volevo fare gli auguri al mio papi, che oggi fa 85 anni. Ciao, grazie, kiss kiss.
1: Auguri a tuo papi, buongiorno.
15: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Leti, buon inizio di settimana a tutti. Pasquale di Sassano.
1: Ciao Pasquale. Gabriella, come
16: buongiorno,
1: va?
16: Buongiorno mattinieri. Non dimenticate di salutare i miei colleghi pasticceri che tutte le mattine si alzano per regalarvi un buongiorno.
1: Grazie.
3: Buongiorno Max e buongiorno la Leti.
1: Siamo noi,
3: sempre Franco da San Severo. Ieri al mare, oggi si arano i biglietti.
17: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Giancarlo, direzione Ascoli. Saluti i miei colleghi.
1: Vai Piero.
18: Ciao Max, ciao la Leti. Siamo qui con Nadia da Cuneo.
19: Ciao.
18: Come ti ho promesso, ho detto che vi avrei salutato lunedì mattina perché siamo
1: vacanza,
18: in viaggio. Verso Livorno ci partiamo per la Sardegna.
1: Dai.
18: Animo, ci
19: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Dai, l'approccio è decisamente diverso rispetto a chi va al lavoro. Complimenti ragazzi, c'è un'altra raffica e storie da mattinieri tra poco su Radio Kiss Kiss.
19: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Fischi a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chischissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.

0: o safe se preferite, ormai lo chiamano in tutti i modi.
1: Sì.
0: Buona domenica a tutti ragazzi, e la sua canzone oggi è lunedì 29 di giugno. Buongiorno, diciamo, abbiamo perso un attimo la connessione del tempo, succede di solito in vacanza, quando si va al lavoro invece si ricorda perfettamente che oggi è lunedì. Allora, qual è il vostro stato d'animo? Sapete che potete raccontarcelo al telefono, non con vocali perché tra poco vi chiamiamo, e allora se volete raccontarci come inizia questo lunedì, con quale approccio, come è andato il weekend, volete farlo al telefono, lo scrivete con un messaggio di testo, chiamatemi, sono Max da Roma, faccio un esempio.
1: E potete farlo salvando questo numero 347 490 0042.
0: Io per esempio volevo sentire Alessandra.
1: No, lo so, ho provato a scrivere Alessandra se voleva stare un pochino al telefono con noi, perché mi ha mandato un messaggio molto carino e volevo rincuorarla un po', perché lei scrive: sono talmente fuori di testa che mi sono resa conto di essere uscita senza reggiseno. Deve lavorare fino alle 15, spera che non si nota troppo sotto la divisa. Alessandra, stai tranquilla, è superato il reggiseno, io non lo porto mai, quindi non ti preoccupare proprio.
0: Vabbè, scusa, però spero non si noti sotto la divisa, dipende che divisa ha, cioè quella da non so, da forze dell'ordine, da cameriere, magari dipende, se è sottile troppo forse un po' si vede, non so,
1: guarda, probabilmente. Alessandra, fai una cosa, io a volte quando tu capita, se hai quello scotch di carta,
0: lo di metti carta, lì dove?
1: Te lo metti a mo' di stelline. E vedrai che non si nota più nulla.
0: Va bene, allora, se volete parlare con noi, storie, vita da mattinieri, come è andato il weekend, cosa prevede questo inizio di settimana, messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Proviamo a fare una o due telefonate tra poco, forse pure tre, veloci, dai, ci proviamo tra poco. Siamo noi che chiamiamo i mattinieri in diretta nazionale, tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, e mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Allora, chiacchieriamo con voi, lo facciamo con molto piacere. Sì. Buongiorno Noemi, come stai?
1: Ciao Noemi.
2: Buongiorno ragazzi, tutto bene, tutto bene.
0: Dai, dove ti abbiamo raggiunta? Che città? Bergamo mi pare, giusto?
2: Provincia di Bergamo, sì, sto andando al lavoro.
1: Che lavoro fai?
2: Lavoro in una pasticceria, sono una cake designer.
0: Oh, quindi fai quelle torte belle definite, quelle torte belle con disegni.
2: In pasta di zucchero, esatto, tutte quelle torte lì.
0: Vengono fatte con pasta di zucchero. Praticamente quali sono le cose che ti chiedono maggiormente? Cioè figure, disegni, cose?
2: Di solito i soggetti o magari le statuine per i matrimoni oppure le torte per bambini, quindi riproducendo i soggetti dei cartoni che piacciono ai bambini.
1: Allora, oggi quante ne hai in programma?
2: Non lo so, te lo dico quando arrivo.
0: Senti, no, immagino che ci sia un bel po' di lavoro dietro, no? Perché avrai la base forse di pan di Spagna, ma poi ci fai tutto il rivestimento con lo zucchero, appunto col pan di zucchero, con tipo il marshmallow, cos'è? Quella roba tipo marshmallow sciolti, cos'è?
2: No, è proprio pasta di zucchero, un composto comunque a base di zucchero a velo, però la torta dentro è una torta classicissima, poi ricoperta con la pasta di zucchero decorata.
0: Senti, ma io credevo, vedo che tu insomma lavori, cioè, c'è tanto lavoro, come dicevi, però credevo fosse una moda di qualche anno fa, invece tiene questa cosa.
1: No, certo.
2: No, dai, tiene botta.
1: Ma anche perché
2: magari un po' meno.
1: Però sono bellissime da vedere.
0: Sono belle da vedere. Sì. E poi perché costano, no? Anche c'è un grande lavoro. Quante ore ci metti a fare una torta di 2-3 kg, per esempio?
2: Dipende, perché 2-3 kg possono anche metterci.
0: Quante ore ci metti a fare una torta di 2-3 kg, per esempio?
2: Dipende, perché 2-3 kg possono anche metterci sopra poche decorazioni, quindi abbastanza

0: o sei in forma dal...
1: No,
0: fasti.
1: Dai, siamo stati al lago ieri, quindi con tutta la famiglia, un sacco di amici, quindi ci siamo rilassati.
0: Dai, perfetto. Allora, orario di lavoro, chiudiamo con questa domanda. Cioè, a che ora inizi e finisci? Più o meno?
1: 7:30, un orario molto molto bello.
2: No, perfetto, infatti è comodissimo.
0: Buon lavoro Noemi, un saluto.
2: Ciao Noemi.
1: Grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie per essere dei nostri. Al volo, volevo sentire, perché fai fischiare le cuffie se 70 anni di radio ci riesci
2: mi prudeva un orecchio, perdonatemi.
0: Come mi prudeva un
1: orecchio? Capito.
0: Vabbè, andiamo da Davide, che abbiamo la liti. Davide, buongiorno. Vai. Allora, chiamiamo Davide al volo, mi piace fare queste due telefonate con voi. Squillo in onda, dai, squillo in onda.
2: Vai.
0: Via. Davide, buongiorno. Ecco qua, l'abbiamo raggiunto. No, squilla ancora.
2: Sì.
0: Bello, perché facciamo
2: Davide?
0: Queste sorprese.
2: No.
0: Aspetta, allora sai che facciamo? Davide non ci risponde. Voglio andare da Lilly, perché anche Lilly credo faccia... Andiamo a tema pasticceri stamattina, vai.
2: Sì.
0: Lilly, ecco qua. Chiamiamo Lilly, che fra l'altro questa bella foto elegante, tutta
2: sì,
0: di
2: vestita
0: rosso,
2: di rosso. Sì, sì.
0: Quindi...
2: Lilly?
0: Buongiorno Lilly, come
3: Ciao.
0: Stai?
3: Ecco. Molto bene, molto bene.
0: Allora, cosa fai tu, Lilly, nella vita?
3: Stamattina, ragazzi. Io sono una barista.
0: Quindi mi ricordavo.
3: Abbiamo una pasticceria bar, vi ricordate?
0: Sì, come
2: e tu
0: no?
2: ti occupi della parte bar o pasticceria?
0: Tutto.
3: No, io sono la parte esterna per la pasticceria, se ne occupa mio marito Paolo, perché è più indicato sicuramente.
0: Sì, okay. Ricordo con molto piacere Lilly, che c'è in via, ci ha dato una crostata in dono.
3: Sì, sì, sì,
0: dai,
3: sì, è stato davvero un piacere.
0: Quando sei venuta a Roma.
3: Ce ne vorrebbe un'altra, io verrò a fare un altro giro a Roma.
0: Certo, come no, assolutamente. Quando vieni a Roma ci vediamo con molto piacere. Lilly, senti, com'è andato il weekend? È andato bene? È stata dura?
3: No, il weekend è stato favoloso, siamo stati in piscina a casa di una mia amica, quindi è stato molto molto rilassante, devo dire la verità.
0: Quindi poi
3: tranquilli, la piscina stavamo solo noi, quindi è molto...
0: No, come hai fatto a trovare una piscina solo voi? Cioè non era di quelle pubbliche?
3: Era a casa della mia amica.
0: Ah, ecco.
2: Ah, quindi una allora, bella sì. casa con piscina. Io pure voglio la piscina.
3: Sì,
0: quindi
3: sì.
0: Se la Leti vuole la piscina,
2: voglio
0: ragazzi,
2: la piscina
0: va bene.
3: Leti, facciamo un gruppo e andiamo tutti a casa della mia amica.
2: Ok, mi imbuco anch'io.
0: Buona idea.
3: Tanto lei è come me, è molto socievole, quindi è
0: sì. Allora,
3: ragazzi, volevo fare gli auguri anche a Paola, perché oggi è il suo santo, visto che sta già lavorando e producendo per gli altri santi. Li faccio anche a lui.
0: Dai, è vero, oggi è stato Pietro e Paolo. Va bene, buon lavoro, auguri a Paolo.
2: Ciao Lilly, auguri a Paolo.
3: Ci vediamo presto per un altro dolcetto per voi. Ciao ragazzi.
2: Ciao Max.
0: Allora ragazzi, è bello sentirvi al telefono, sì. Dove ci raccontate un po' di voi. Allora, però il finale è dedicato e ce la posso fare del lunedì. Adesso elencate le cose che vi aspettano e poi dite: ma sì, malgrado tutto ce la posso fare. Tra un po' vi ricordiamo il numero. Intanto Wild Girl Wasted, la nuova canzone di Anna.

0: ti senti?
1: Why Get Wasted, la canzone di Anna, il nostro New Kiss dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Max Poli, scusa,
0: Laleti.
1: Pronti, perché tra poco c'è il gran finale di questo lunedì 29 giugno, almeno dei mattinieri. E allora, cosa vi aspetta in questa giornata, in questa settimana, se preferite? Raccontate i tanti impegni che avete, ma allo stesso tempo l'invito è quello di automotivarsi.
0: Certo.
1: Ecco, facciamo un po' di training autogeno, ce la posso fare. E allora, elencate le cose che vi aspettano, allo stesso tempo motivatevi con un vocale al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Kiss Kiss.
5: So

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean. Come siamo morbidi stamattina.
1: Vero.
0: Faccio cosa? No, Olivia Dean, non ce l'ho con te, tranquillo. Allora, buongiorno, ragazzi, siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, ricordato, ogni mattina dalle 5 alle 7, Max.
1: La Leti.
0: Leggevo, prima di andare, ti suona il telefono, Leti? Cioè,
1: era sveglia.
0: Ma stamattina le fai tutte.
1: Cioè, tutte ce le ho. Tutte.
0: Vabbè, allora, dicevo... Leggevo di questo fenomeno delle micro gentilezze, uno studio psicologico fatto da eminenti psicologi, giustamente, chi vuoi che li faccia. Ero preso un attimo prima di andare con la raffica finale, tra poco. Leggevo che si parla sempre più spesso di micro kindness, cioè piccoli gesti quotidiani che migliorano la giornata a chi li riceve e anche a chi li fa. Certo. Cioè tenere aperta la porta, lasciare passare qualcuno nel traffico, offrire un caffè, fare un complimento sincero, costano quasi zero, ma hanno un effetto enorme non solo su chi riceve questo gesto, ma anche chi lo fa. Ecco, quindi...
1: A me piace molto, sì.
0: Anche in questo lunedì facciamo piccoli gesti per gli altri, dai.
1: Un po' di gentilezza, ragazzi. Quindi, un sorriso anche basta anche quello.
0: Il gesto che vi chiediamo adesso è quello di mandare un vocale dove elencate le cose che avete da fare, ma allo stesso tempo vi automotivate con un ce la posso fare. Un gesto d'amore per voi stessi.
1: Sì.
0: Vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Dai, mettiamo questa canzone e poi vi sentiamo uno dietro l'altro nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Brush da Dio, pronti, tocca a voi.
1: Ho tre riunioni, due figli da portare a scuola, una bolletta da capire e il frigo che mi giudica. Ma ce la posso fare.
2: Animo, animo.
0: Vocali a go go, nostro numero
3: 347 490 0042.
0: Pronto, chi è?
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
4: Daniele di Colante, saluto tutti quelli della mia categoria. E volevo dirvi, domani è l'ultima alzataccia che faccio.
0: Perché?
4: Poi per me e mio marito è arrivato il momento della pensione.
0: Oh, dai.
4: Animo, animo,
3: animo.
4: Un abbraccio a tutti.
3: Un abbraccio.
0: Ce la puoi fare, pensavo ferie, invece pensione, dai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
5: Noi ci automotiviamo in primis perché vi ascoltiamo sempre.
0: Dai, grazie.
5: E quindi voi ci date una mano ad automotivarci. E poi per lo più comincia una settimana abbastanza calda.
0: Dai,
5: e noi ci adattiamo. Saluti Giovanni ed Emanuela da Monte San Biagio.
3: Ciao. Dai, ragazzi.
0: Pronto? Buongiorno. Chi è?
6: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Nicola da Torre Maggiore Foggia. Carabiniere, sto andando a Foggia in procura, sezione PG. Oggi veramente ce la posso fare perché in ufficio questa settimana sarò solo.
0: Dai,
6: gli altri in vacanza, giustamente.
0: Quanto tocca a te.
6: Mi fate fare gli auguri a mio figlio Pietro,
0: come
6: che
0: no?
6: Oggi è il suo onomastico, Pietro e Paolo. E gli auguri a tutti di Pietro e Paolo.
0: L'hai fatto, buongiorno Vale.
7: Ciao Max, ciao Leti. Buon inizio settimana e un saluto a tutti i baristi che sono sopravvissuti al weekend di lavoro in montagna. Valentina da Fragelato.
0: Ciao Valentina, andiamo a Monza.
8: Buongiorno. Pronto? Mattinieri, Alfredo da Monza. Oggi vi ascolto anche io che abbiamo cambiato orario per il caldo. Ciao a tutti, kiss kiss.
3: Kiss kiss a te.
0: Filippo, buongiorno.
9: Kiss kiss, sono Filippo da Faenza, ora in Repubblica Ceca. E quello che faccio oggi, come sempre, fare delle piastrelle. Quello che mi motiva è che domani torno in Italia.
0: Dai.
9: Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Buongiorno. Vai, chi c'è?
6: Buongiorno Max, buongiorno Liti. Nicola da Torre Maggiore Foggia.
0: Dai.
6: Carabiniere presso la procura di Foggia, dove effettivamente sto andando al lavoro. Posso fare gli auguri a mio figlio?
0: Ah, questo è il doppione di quell'altro.
3: Sì.
0: Andiamo, pronto? Buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
10: Sono Vincenzo da Somma Vesuviale in provincia di Napoli.
0: Dai.
10: Sono un dipendente di una ditta edile. E voglio incoraggiare tutti i colleghi del mio settore che sicuramente si saranno svegliati presto per evitare il forte caldo,
3: il caldo
10: che ci sarà nelle prossime ore.
0: Dai, lavori usuranti, sì. vanno fatti riposare.
11: Ma io li sto facendo piccoli gesti per gli altri, ma non sono proprio carini.
0: No Fabio, no.
3: Ma vabbè, non quei tipo, non quel tipo di gesti.
12: Buongiorno mattinieri, sono Nicola, ragazzi, cose da fare oggi.
3: Sì.
12: Sono in viaggio direzione Calabria, Cariati Marina.
0: Dai, forza.
12: Un bacio a tutti voi. Ciao Max, ciao Leti, ciao amici di Radio.
0: Ciao Pasquale.
13: Buongiorno ragazzi. Pasquale di Locorotondo.
3: Ciao Pasquale.
13: Il turno di notte. Sto tornando a casa sempre da Massafra. Animo,
0: fare.
3: animo.
0: Andiamo ad Arezzo, buongiorno.
14: Buongiorno mattinieri, ed è anche lunedì. Iniziamo questa giornata a fare caffè cappuccini. Sono Salvo dalla provincia di Arezzo. E ritornando ai vecchi giochi di una volta,
3: sì?
14: Io ricordo tanto il gioco delle biglie.
0: Ah, le biglie.
3: Come no, belle.
0: Sicilia.
15: Ciao a tutti da Carmelo e Rosi, dalla Francia, che stiamo andando in Sicilia per le vacanze. Vi abbracciamo a tutti, ascoltiamo sempre Radio Kiss Kiss anche da noi in Francia.
0: Molto bene.
15: Vi abbracciamo.
0: Ciao ciao.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Raffaella, mi sto recando a Cardarelli per fare una visita di controllo. Ce la posso fare?
0: Dai,
3: sì, ce la puoi fare.
17: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
3: Ciao.
17: Buongiorno a tutti. Chiara da Voghera.
2: Sto andando a fare la seconda fangatura a freddo alle terme.
0: Le fangature.
2: E poi si comincia la giornata.
3: Che bello.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Vai, Letti, se vuoi ti fango io, non ti preoccupare.
17: Ragazzi, buongiorno, Michelangelo da Pietramonte Corvino.
0: Ciao, Michelangelo.
17: Oggi direzione Vasto per visite mediche e poi da Vasto verso Manfredonia.
0: Vai.
18: Buongiorno, Kiss Kiss, Daniele da Manfredonia.
3: Ciao.
18: Transfer Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Manfredonia.
0: No, ce la puoi fare, dai, Maria Laura.
19: Ciao Max, ciao Leti.
3: Ciao.
19: Io finalmente ho portato a casa la mia cagnolina dalla clinica veterinaria dopo 15 giorni di turismo per cliniche varie,
0: dai.
19: Perché non si capiva cosa avesse e adesso
0: meglio.
19: Sta bene, quindi
3: no, male.
19: Diciamo che ce la possiamo sempre fare.
3: Certo.
19: Un bacione, siete bravissimi.
0: Grazie Maria Laura, un saluto e siamo felici per la tua cagnolina. Abbiamo chiuso in bellezza così con lei. Dai, allora tra poco Pippo Pelo e Adriana per il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
3: Andrea Cimino.
0: Domani con una nuova puntata dei mattinieri, tipo serie TV, no?
3: Sì.
0: Lasciamo con Blow Me, Call Me dal 1900.

0: Max e la Leti e apre quasi il Pippo per lo Show qui a Radio Kiss Kiss.
1: Ma prima, come sempre, visto che sono le 6:58, andiamo subito dalla nostra redazione dove c'è Cristina Manco per tutte le news. A tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha, lo riferisce Axios citando un alto funzionario americano, dopo che nelle ultime ore le forze armate statunitense avevano condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area del Golfo in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale. Intanto l'esercito di Israele ha reso noto di aver distrutto l'infrastruttura terroristica sotterranea di Hezbollah nel Libano meridionale. Il devastante terremoto in Venezuela, il bilancio ufficiale è aggiornato a 1450 morti e 50.000 dispersi. Quattro giorni dopo le violente scosse, un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie a Carabayeda. Sottratta alla morte anche una donna, il salvataggio quasi miracoloso è stato opera di squadre di soccorso americane e francesi, mentre i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuso. Tre morti, quattro feriti e 42 dispersi nella comunità dei nostri connazionali. Il caldo estremo, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: in Europa dal 21 giugno sono oltre 1300 le vittime legate alle alte temperature. Il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Dopo quello di ieri, oggi previsto un nuovo picco in Italia dai 37 ai 41 gradi della pianura padana. Ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata due settimane fa. Da mercoledì arriverà vento dai Balcani che porterà una diminuzione delle temperature e attività temporalesca con grandinate su gran parte del paese. La cronaca, la strage di Casalotti a Roma e caccia in tutta Italia al 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni nella loro abitazione. Si indaga nella rete dei contatti, nei luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni, presidi alle frontiere. Si cerca anche nei casolari attorno alla capitale. Il figlio ventenne della coppia, unico sopravvissuto alla strage, è stato operato alla testa. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico nel Viterbese, al lavoro i sommozzatori con mezzi ad alta tecnologia in acque difficili da perlustrare. Lo sport calcio finisce con la vittoria del Canada sul Sudafrica, il primo sedicesimo di finale del Mondiale 2026, decisivo un gol nel recupero di Eustachio che manda per la prima volta nella sua storia il Canada agli ottavi. Tennis, oggi il debutto di Sinner a Wimbledon, il primo avversario sul suo cammino, il serbo Kecmanovic, in campo anche Dardari e Elisabetta Cocciaretto. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: cari ascoltatori, buongiorno. Adesso io vi do un numero che è lo 081 546 1212. Per favore segnate questo numero 081 546 1212 e dopo la sigla potete chiamare in diretta in tempo reale senza filtro, perché non c'è Anna Chiara,
1: okay,
0: e c'è Andrea Cimino per mettere in difficoltà Andrea,
1: mamma
0: che in regia
1: mia,
0: subito ci passerà le telefonate che arriveranno. Lo ripeto, 081 546 1212. Facciamo una raffica in diretta telefonica.

0: Allora, okay, 0, 8, 1, 5, 4, 6, 12, 12. Potete chiamare da adesso, mandate insomma una telefonata, telefonateci e parlate con noi in tempo reale, ovviamente al telefono con il nostro centralino che spero sia attivo in questo momento. Lo ripeto, 0, 8, 1, 5, 4, 6, 12, 12. Mi dicono che c'è un problema.
1: Che probabilmente non è attivo.
0: Al centralino che in questo momento non è attivo.
1: A noi piacciono le cose facili facili, no?
0: Esattamente.
1: Però stiamo cercando di capire se il centralino è attivo. Io... anche perché ci stanno scrivendo messaggi, insomma, di benvenuto. Oggi è lunedì, parte una nuova settimana. Noi siamo reduci, Pippo, dal bellissimo weekend fatto a Viareggio.
0: Sì.
1: Siamo tornati ieri e quindi ringraziamo tutte le persone che abbiamo incontrato, tutti gli ascoltatori che sono passati lì al Play Village di Radio Kiss Kiss e che sono venuti a vedere lo show, la terza tappa del Kiss Kiss Way, che è stato davvero bellissimo.
0: È stato bellissimo, ne vorrei anche parlare un po' più approfonditamente dopo. Volevo dire che mi sono assunto questa responsabilità di dire questa cosa dando per scontato che il centralino fosse attivo qui in radio. Invece il centralino mi sa che non è attivo.
1: Ma è attivo dall'altra parte.
0: È attivo dall'altra parte, okay, in reception. Non so perché davo per scontato che come sempre a quest'ora il centralino fosse attivo qua. Quindi chiedo scusa ad Andrea che adesso sta chiamando lui quelli che mandano i messaggi. No, ma non volevo fare questo, Andrea. Salutiamo Nicola che è in viaggio.
1: Ciao Nicola, buongiorno.
0: Va bene solo per Nicola, va bene così, d'accordo. Ciao Nicola, buongiorno.
1: Nicola, ciao, ci sei?
2: Ciao, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno, benvenuto. Sei in viaggio, ma dove stai andando?
2: Adriana, sto andando in Calabria.
1: Ah, per lavoro o per vacanza?
2: No. Meritate vacanze, ah. Adriana, meritate vacanze.
0: Meritate vacanze.
2: Lascio il vado a prendere un po' di aria fresca sperando in Calabria.
1: Quindi con chi sei? Con tutta la family, no?
2: No, sono da solo, Adriano, sono da solo. Un viaggio lungo, ma sono da solo.
1: Un viaggio lungo. Meglio soli che mal accompagnati.
2: No, in compagnia di Radio Kiss Kiss.
1: Certo.
0: Stai con noi, non sei solo.
1: Quello lo davamo per scontato, Nicola.
0: Nicola.
2: Siamo sintonizzati sul canale numero uno, io Radio Kiss Kiss tutta la vita, ragazzi. Dalla mattina fino a che posso.
0: Dalla mattina fino a che... no, fino a che vivi, cioè, diciamo.
2: No, fino a che posto, perché al lavoro, ahimè.
0: Fino a che muore il giorno, diciamo, muore il giorno, no? Tu sei sempre vivo e vegeto, ma è il giorno che a un certo punto muore, va bene.
2: Sì, purtroppo, Pippo, a una certa bisogna andare a dormire.
0: Bisogna andare a dormire, perfetto.
1: Allora, Nicola, goditi questo viaggio in nostra compagnia, ovviamente, perché secondo me avrai un po' di chilometri davanti a te. E ti abbracciamo forte, buone vacanze, ascoltaci pure in vacanza.
2: Grazie mille, Adriana, sempre Radio Kiss Kiss nel cuore e in tutti quanti voi, grazie mille.
0: Grazie, ciao Nicola, ciao. Di cosa ci occupiamo oggi, Adriana?
1: Allora, Pippo, il tema è abbastanza scottante, delle uscite in coppia.
0: Ah, vedi?
1: Le uscite in coppia. Quando si esce,
0: Adriana,
1: in coppia...
0: Adriana è la regina delle uscite a quattro.
1: Certo.
0: Le
1: no,
0: faceva
1: ma pure
0: già
1: più.
0: Negli anni 70, pensate, lei usciva a quattro.
1: Prima di nascere già volevo uscire
0: sì,
1: in
0: a
1: coppia.
0: A quattro, sì.
1: Allora, funziona così. Si esce in coppia, quindi marito moglie, oppure insomma due fidanzati, la coppia costituita da uomo e donna.
0: E si parla.
1: Si parla di cosa? Dopo i primi 20 minuti.
0: A tavola come funziona?
1: Allora, a tavola come funziona? Dipende. Però molto spesso, ed è sempre più frequente, il fatto che ci si spacchi in due. Cioè gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
0: Quindi si va in quattro cena e a un certo punto la donna dell'amico, facciamo che vado io con la mia fidanzata.
1: E io con...
0: E tu col tuo fidanzato. A un certo punto tu ed io non parliamo più.
1: No.
0: Tu parli con la mia fidanzata e io parlo col tuo fidanzato.
1: E guai, perché poi se becchi la donna gelosa... Guai ad avere un interesse particolare e quindi parlare un po' di più con
0: se
1: l'altro.
0: Se io comincio a parlare un po' troppo con te, la mia fidanzata potrebbe ingelosirsi,
1: nonostante
0: sia al mio tavolo col tuo fidanzato.
1: Bene, benissimo.
0: Vedi?
1: Poi dipende ovviamente dalla durata dell'amicizia di queste coppie. Comunque, noi sappiamo...
0: Ma anche diciamo quando si fanno le tavolate, no? Ormai io pensavo che fosse una cosa diciamo di
1: superata.
0: Altri tempi, ma invece no, è sempre così. Le donne da una parte a parlare di quali argomenti in genere? I figli?
1: Allora Pippo, se ci sono figli si parla di figli, ci si lamenta.
0: Sì.
1: Ci si lamenta. Poi ho un po' di skin care. E poi ci si può... Lavoro.
0: No, lavoro parlano più gli uomini.
1: No, sì, si parla anche del fatto di poter conciliare o di dover conciliare il lavoro con tutti gli affari familiari.
0: Ok.
1: E poi in molti casi o si parla benissimo del marito o in molto più spesso si parla malissimo del marito.
0: Malissimo del marito. Okay. Questo lato donne, lato uomini.
1: Lato uomini.
0: Sì, all'inizio quando ci si conosce poco si parla, che ne so, del tempo, dei campionati mondiali, che ne sta vedendo i campionati.
1: Lo sport, il calcio,
0: si fa qualche commento sui mondiali. Se si entra in confidenza, dopo 5 minuti la figa diventa l'argomento, diciamo.
1: Si passa prima attraverso i motori, si potrebbe passare attraverso i motori.
0: Diventa l'argomento chiave. Si passa attraverso i motori. Dopo i motori la figa diventa l'argomento chiave, le vise, e i telefonini si cominciano a far vedere le foto anche delle pseudo amanti o comunque qualcuna che... Vedi, questa è la mia collega che sta in ufficio, devo lavorare con questa tutti i giorni. Non far sentire a mia moglie che sta lì accanto. E mentre la moglie è presa a parlare appunto di figli e di...
1: Quindi dopo i primi 20 minuti di convenevoli si passa ognuno ad un argomento ben preciso, sia le donne che gli uomini. Voi come le gestite? Le uscite, le cene,
0: ammesso
1: in coppia?
0: Che usciate, perché qua c'è tanta gente che non esce mai.
1: In giro c'è sempre un sacco di gente.
0: Sempre, nei ristoranti è sempre pieno, sono sempre le tavolate. 347 490 0042. Voi quando andate a cena con vostra moglie, con la compagna, la fidanzata, che fate? Diciamo, vi mettete a tavola, con altri amici ovviamente, vi mettete dal lato dei maschi e lasciate la moglie e la fidanzata dall'altro lato, o mischiate? 347 490 0042 WhatsApp audio, grazie.
1: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: La emozione che cresce in me. È il nostro campanice.
0: Addirittura.
1: Bello questo pezzo. Oh, grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di utilizzare il nostro servizio Canzoni sotto la doccia per canticchiarci questo pezzo che va parecchio indietro nel tempo, 1978.
0: Anna Oxa con un'emozione da poco, il suo primo grande successo.

0: Rocco, la canzone di Anox su Radio Kiss Kiss. Nel Pippo per lo Show stamattina parliamo di convivialità, di momenti vissuti a tavola.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo per lo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
3: Allora, le coppie si spaccano in due dopo i primi 20 minuti a tavola, cioè le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, ognuno a parlare degli argomenti di proprio interesse.
0: Ma non è sempre vero, fortunatamente ci sono anche persone che amano la convivialità. Intanto parliamo con Stefano da Modena. Buongiorno Stefano, benvenuto.
3: Ciao.
4: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao. Stefano, come sei messo tu nelle cene, diciamo, con più persone, più coppie o anche single, quello che sia?
4: Allora, prometto che ormai c'è una certa età, quindi usciamo con delle coppie da anni che ci frequentiamo da tanti
0: anni. Che sono sempre le stesse coppie, quindi non ci sono gelosie, diciamo, interne.
4: No, non ci sono gelosie, attualmente no. Poi capita in speciale con delle coppie che ci conosciamo da meno, allora lì magari ci condividiamo, stiamo insieme a coppie. Invece quando usciamo con i nostri amici proprio da anni, facciamo subito la tavolata uomini e donne.
0: La tavolata uomini e donne, vedi?
3: Quindi esiste questa divisione a tavola?
4: Sì, esiste. Però a me piace sempre stare circa nel centro, perché mi piace anche ascoltare le conversazioni delle donne.
0: Quelle che dicono le donne, quindi ti piace metterti più... Ti metti più lato donne in modo da poter origliare anche quello che dicono loro,
3: e
0: giusto?
3: Cosa dicono solitamente le donne, Stefano?
4: Ma ormai abbiamo tutti dei figli grandi, quindi parliamo un po' di varie cose. Con gli uomini ormai si parla sempre delle stesse cose, che c'è chi è in pensione, c'è chi magari mi racconta quello che fa durante la settimana, ma io sinceramente non sono neanche più tanto interessato.
0: Allora, si parla di quello che fanno in settimana,
3: okay.
0: Poi della pensione, della pensione, di quando va in pensione.
4: Un paio di amici che sono in pensione mi raccontano tutte le cose che fanno per passarsi il tempo.
3: Vi scambiate, diciamo, idee su come trascorrere
0: il tempo. Esatto.
3: Giusto?
0: Senti, e gli argomenti chiave? No, scusami Stefano, gli argomenti chiave, donne e motori, non li trattate?
4: Poco.
3: Non li trattate più?
0: È la pensione il problema.
4: Sì, abbiamo passato il periodo della moto, che parlava solo di moto, abbiamo passato il periodo dei figli piccoli, parlavano solo di figli. Adesso si parla un po' di tutto, un po' di cronaca, un po' di, in generale un po' di tutto. Ed è per questo che a volte sono più interessato a quello che dicono le signore.
3: Ah, ti annoi con i tuoi colleghi uomini.
0: Sono un po'.
4: Devo dire che queste età sono più attive dei signori.
0: Ho capito, sono più attive dei signori. E l'abbiamo sempre detto, nell'età adulta le donne riescono a muoversi sempre meglio. Grazie mille Stefano,
3: chissà
0: a te. Un abbraccio, salutiamo Stefano di Modena e andiamo da Antonio a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno.
5: Buongiorno ragazzi, Antonino, per piacere, che è un nome diverso e un santo con una marca
0: Antonino
5: diversa,
0: Antonino, perdonami, lesa maestà, Antonino.
3: Quindi non festeggi l'onomastico il 13 giugno, ma quando è Sant'Antonino?
5: Io festeggio il 10 maggio.
3: Sant'Antonino
5: è nato a Campania ed è, purtroppo, ed è morto a Sorrento, Sant'Antonino Abate.
3: Okay,
5: a Sorrento lo trovate lì.
0: Adesso sappiamo anche dove è morto Sant'Antonino.
3: A Sorrento, una bellissima Sorrento. Allora Antonino, sei d'accordo sul fatto che, secondo le statistiche, questo non lo diciamo noi, cioè le coppie a tavola o quando sono a cena o quando sono da qualche parte che escono insieme si dividono dopo i primi 20 minuti?
5: Ragazzi,
3: cioè, quindi gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
5: Sì, diciamo che purtroppo è così. Io vado contro tendenza, nel senso che se esco con degli amici la cosa più importante è la convivialità. Quindi accetto il confronto sia col mio amico che con la moglie, parla la compagna, ma poi nello stesso momento approfitto e vado a intervistare la mia compagna, vado a vedere come si va a interfacciare con la coppia. Quindi tu hai un modo in più per conoscere la tua donna e per capire bene come è fatta.
0: Perdonami Antonino, ma è una seduta di psicanalisi o è andata a mangiare una pizza così per stare un po' tranquilli?
3: Mi sembra più impegnativo il fatto.
5: Quella è la cosa più tranquilla che c'è al mondo, mangiare una pizza insieme. Però è normale che tu nello stesso ne potevi approfittare, devi prendere il lato positivo, dici fammi sentire questa che dice agli altri. E lì fai a capire che persona è di fronte. Quindi tu fai una semplice analisi mentre degusti la tua pizza, forchetta e coltello.
3: Pippo, sai una cosa? Antonino, non so se ti è mai capitato. Un sacco di persone, dopo queste uscite in coppia, litigano. Cioè, più del 50% delle persone dopo. Perché
0: hai detto?
5: Io sono convinto che quelli che litigano
3: Sì.
5: Ma io sono convinto che quelli che litigano sono quelli che ascoltano le mogli e i mariti che dicono fesserie. Io penso di essere il più leale possibile, il più reale possibile. Lo stesso lo fa la mia compagna.
3: Ma secondo me anche quando si dice una verità a tavola. Per esempio, io mi arrabbio molto quando mio marito spiffera delle verità che secondo me dovrebbero rimanere dentro casa.
5: Beh, dipende allora sempre dalle verità che va a spifferare.
0: Beh, si parla dell'intimità di Adriana.
5: Dipende anche dal grado confidenziale che tu hai con la coppia di fronte.
0: Io sì, sì.
5: Esatto. Con coppie dove c'è la confidenza.
0: Dove c'è confidenza, cioè, si può dire tutto senza tanti
5: perché
0: problemi.
5: Perché poi esci con una coppia che non hai mai visto. Altro che, non è che dopo 20 minuti ti dividi, ma forse dopo 2 minuti. Quindi io preferisco organizzare serate con coppie.
0: Sì, sì, sì, sì. Tu pensa,
3: di lunga data.
0: Antonino, scusami, poi ti lasciamo. Penso a che Adriana ha litigato col marito l'ultima volta perché si è permesso di dire alla coppia di amici che Adriana è una donna, perché loro avevano il dubbio che fosse un trans e diciamo lei voleva restare in questa cosa.
3: Capito?
0: Un po' come Amanda Lear che ha giocato per 40 anni.
3: Volevo giocare su questa ambiguità.
0: Voleva giocare,
5: ragazzi,
0: sull'ambiguità.
5: Vi posso rubare un invito e poi vi lascio anche io.
3: Però veloce, Antonio, dove ci vuoi invitare?
5: Allora, Pippo, siccome te ci vediamo spesso a Cava di Tirrenia perché tu sei un golosone e vi è alla pasticceria Tirrenia. Domenica sera ti aspetto allo stadio Simonetta Lambetti perché c'è la disfida dei trombonieri, uno spettacolo unico a livello nazionale e internazionale.
0: Queste
5: non
0: si chiamano,
5: ragazzi,
0: marchette. Antonino, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Chischissa a te, buona giornata.
3: Antonino,
0: grazie mille. Ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, quindi l'ascoltatore ovviamente parlava della pizza condivisa con le persone. Noi invece parliamo del primo caffè del mattino. In genere è una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
3: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, ti voglio bene.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
2: ACI.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: Pietro era adagiata sotto una scrivania, non so a fare cosa.
1: Stavo inserendo una presa.
0: Non l'ha capito nessuno di noi cosa stesse facendo sotto la scrivania, ma ti voglio ricordare che qui non è lo studio ovale. Questo studio ha delle forme un po' diverse, vero Andrea? Allora Andrea, sentiamo un po' gli ascoltatori che ci stanno inviando WhatsApp audio sulla storia delle cene, le cene tra uomini e donne, come si fanno, soprattutto quando si è in gruppo. Vi mettete tutti da un lato gli uomini e tutte da un lato le donne, oppure mischiate? 347 490 0042.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao,
2: Rocco,
1: buongiorno.
2: Da Foggia.
0: Ciao Rocco.
2: Allora, io odio parlare di calcio, non sono tifoso, ma non mi piace parlare di calcio. Quando cominciano a fare giocatori, ho comprato quello, ho fatto quello, quell'altro, io non ne capisco nulla, quindi mi metto dalla parte delle
1: donne,
2: girl, e faccio gossip.
0: Fai gossip.
2: Ed è la cosa più bella che ci sia.
0: Ah,
2: fare,
0: vedi?
2: Gossip.
1: Ma posso dire?
0: Mentre gli altri maschi stanno lì a parlare di calcio e di altro. Voi parlate di calcio,
1: ma
0: Adriana?
1: Noi parliamo di calcio? No, mai.
0: No, mai.
1: No, però mi sembra un po' riduttivo dire che le donne parlino semplicemente di gossip. Dai, che
0: parlate
1: comune.
0: Di gossip. Ma che luogo comune? Andiamo avanti.
3: Buongiorno, Radio Kiss. Daniele da Reggio Emilia.
0: Daniele?
3: Io sia che mi trovo con la compagnia storica, sia magari con persone conosciute da poco, che siamo in casa o che siamo una grigliata o comunque al ristorante, tendiamo sempre da metterci gli uomini tutti da una parte e le donne dall'altra.
0: Spesso
3: non abbiamo gli stessi argomenti. Nella maggior parte dei casi noi parliamo comunque sempre di lavoro, scavatori, questa roba qua. E loro magari parleranno di unghie. Poi
0: di unghie,
3: finita la cena, spesso insomma, chi passa da una sedia all'altra.
0: Va bene, possiamo togliere, perché Daniele ce l'abbiamo al telefono. Daniele, buongiorno.
1: Daniele.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, le donne parlano di unghie,
1: ci fai capire,
0: hai detto, e voi di scavatori, giusto?
4: Esatto.
0: Allora
4: sì,
0: Adriana, sentiamo. Allora facciamo a Daniele, io e te siamo a tavola e Adriana sta lì con le altre amiche che sarebbero le vostre mogli, eccetera, eccetera. Va bene? Le nostre mogli. D'accordo?
4: Esatto.
0: Oh, ma complimenti Daniele, quell'escavatore che hai visto ieri mi piace tantissimo. Quello a che serve, allora, Andrea? Fammi capire.
4: Appunto, cioè, non possono capirle certe cose, ma come noi non possiamo capire.
0: No, aspetta, parla di escavatore, parla con me di escavatore. Stiamo parlando a tavola di una capite un cazzo. Stiamo a tavola io e te e stiamo parlando di escavatori. Quindi, ti ho detto, Daniele, è bello quell'escavatore che hai comprato, ti piace?
4: Certo, è bellissimo, insomma, cioè, riusciamo a fare le buche in un modo diverso, poi hai i laser anche dai lati, quindi hanno delle vedute, insomma.
0: Io mi taglierei gli zebedei dopo due minuti a parlare di escavatori, però va bene così, voi uomini parlate di escavatori, di là ci colleghiamo con lato donne del tavolo.
1: Tesoro, ma hai sentito che il nuovo lusso silenzioso è portare le unghie natural senza più la nail art? Io adoro tantissimo.
0: Allora, questo è il tavolo di
1: molto.
0: Senti, ma io credo che molte persone a un certo punto si alzino e se ne vadano. Se il tavolo a cui siedi per andare a
4: non
0: cena.
4: Non si può parlare di unghie, di no.
1: Ma allora le donne che frequenti e le amiche di tua moglie parlano solo di unghie, ma veramente?
4: No, ma per esempio parlano, che ne so, di come mettere la lavatrice, di detersivi, di bambini, insomma, parlano di cose loro che a volte
0: detersivi.
4: Si dicono fine serata.
1: La donna parla di detersivi.
0: Ce l'abbiamo una donna al telefono, Maria.
1: Sì,
0: aspetta,
1: Maria.
0: Stai lì, Daniele, non ti muovere. Maria?
5: Sì.
0: È vero,
5: ragazzi,
0: che parlate di detersivi voi al tavolo?
5: No, assolutamente no.
1: Vuoi dire a Daniele di che si parla quando si è a tavola con altre donne?
5: Sì, ma noi parliamo di viaggi, di sogni, di quello che vogliamo fare, anche perché insomma abbiamo tutti più di 50 anni e quindi per evitare di pensare alla pensione che è ancora lontana cerchiamo di realizzare i nostri
1: quindi ci
5: sogni,
1: sono
5: insomma.
1: Concetti più moderni che si portano a tavola
0: quindi aspetta, Daniele vuoi, ti piacerebbe avere al tavolo con te anche la coppia di Maria con suo marito per parlare anche d'altro, non solo di unghie, perché mi pare di aver capito
4: si può parlare anche di viaggi, ma anche lì per noi diventa una tortura, perché poi alla fine non possiamo decidere. alla fine, anche se ci mettono insieme, decidono sempre le donne poi dove andare. E allora tanto vale che facciamo parlare loro. È una cosa che io ci tengo tanto, quando arrivano le coppiette più giovani, tendono a stare vicini. Io personalmente li stacco e dico vicini vicini no, donne di là, uomini di qua. Ciao, ciao.
0: Allora, stacca proprio.
1: Innesca nelle coppiette di quelle nuove un po' di disincanto. Diciamo, esatto. Che dovete fare vicini, separatevi.
0: Maria, che ne pensi tu? Stiamo parlando con l'uomo di Neanderthal che parla di escavatori, sì, mentre la moglie parla solo di unghie, detersivi e bambini.
5: Ma assolutamente no, anche perché dipende poi dall'età, dipende dal gruppo, dipende da che tipologia di amici.
0: Dipende se esce Adriana, tutti. Perché se esce Adriana di detersivi, Adriana non sa mai cosa
1: Adriana di
0: detersivi non ne ha mai comprato uno, quindi perché lei ha la servitù ovviamente, quindi
1: una volta ragazzi mi sono arrabbiata moltissimo con Luca, che è il mio compagno, perché
0: si è permesso di portarla al supermercato.
1: No, perché a tavola eravamo con una coppia appena conosciuta, avevamo fatto questa cena e lei stirava, io la mattina mi rilasso, stiro eccetera eccetera, e lui osò dire che io non stiro.
0: Oh, apriti cielo.
1: E quindi mi fece molto arrabbiare.
0: Mamma mia.
1: E mi arrabbiai molto, ma non ho capito, ci dobbiamo far riconoscere da tutti? Al primo colpo.
0: Senti,
1: capito?
0: Daniele.
4: Dimmi.
0: Daniele, ma queste, diciamo, donne dell'alta società che frequenti,
4: Stirano.
0: Stirano, lavano, fanno i servizi.
4: Bravo, fanno tutto, fanno quello che c'è.
1: Daniele, secondo me io voglio venire a cena con voi perché ho bisogno di una consulenza sui detersivi.
4: Molto volentieri.
0: Maria, adesso scherzi a parte, se Adriana cominciasse a parlare di detersivi con te, sei abbastanza ferrata, sinceramente.
5: Sì, ferratissima, perché ce ne sta una tira.
0: Scherzi a parte, se Adriana cominciasse a parlare di detersivi con te, sei abbastanza ferrata, sinceramente.
5: Sì, ferratissima, perché ce ne sta una tipologia che mi piace tanto e di

0: il pettegolezzo, il pettegolezzo unisce la tavola, grazie.
1: Non ha un genere d'appartenenza, è maschio e femmina.
2: Esatto.
1: A voi ragazzi, siete molto simpatici.
0: Grazie, ciao.
1: Allora, continuiamo a parlare tra pochissimo con voi, mandateci pure le note vocali al 347 490 0042.

0: Un attimo solo, perché Adriana sta parlando di Spick e Span, era mica con Love Today su Radio Kiss Kiss. Puoi tornare a parlare di radio, gentilmente, grazie.
1: Allora, sono le 7:38, questo è un momento istituzionale. Stamattina, dalle nostre parti, già alle 5:30, c'erano tipo 29 gradi.
0: Quanti gradi ci sono 20. Da voi? Fateci sapere, così per curiosità. Vediamo se sta morsa del caldo si allenta un po', mamma.
1: Cerchiamo di capirlo anche attraverso i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana bollente sull'intero paese, con temperature ancora abbondantemente sopra la media. In mattinata l'anticiclone manterrà il pieno controllo, garantendo cieli soleggiati sull'Italia, salvo per innocui addensamenti privi di fenomeni sulle Alpi. Col passare delle ore splenderà il sole e farà molto caldo lungo le pianure e le aree costiere, mentre l'instabilità tornerà a farsi sentire su Alpi e Appennino. Temperature massime comprese tra 33 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Yuhu, c'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Kiss, kiss.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss, kiss.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Kiss Kiss.

0: visto sto pezzo di Another, intanto Talk to You su Radio Kiss Kiss. Adriana ha scatenato l'inferno, Daniele, dicendo che le donne parlano di unghie, ma in realtà Daniele aveva una sacrosanta ragione. Anna Chiara e Adriana non fanno altro che parlare di unghie e confrontarsi.
1: Possiamo
0: sulla
1: anche,
0: nail art della
1: anche,
0: settimana.
1: Esatto. Anche parlare di unghie, ma sta di fatto che le coppie a tavola o comunque le uscite con amici poi finiscono
0: brava.
1: Sempre per attuare una divisione netta
2: brava.
1: Cioè il 72% se ci sono uomini e donne gli uomini vanno con gli uomini, le donne vanno con le donne,
0: sì,
1: e si chiacchiera del più e del meno.
0: Sentiamo gli ascoltatori, va.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
3: Io sono Mary, io sono quella che è un po', quella un po' atipica, perché quando usciamo con gli amici, con i bambini, così sì, c'è tendenzialmente la cosa di mettersi i maschi da una parte e le femmine dall'altra, però mm-hmm. io puntualmente mi trovo in mezzo ai papà perché parliamo sempre di calcio, perché io sono una malata di calcio.
0: Lei è una malata di calcio,
1: quindi
0: parla
1: lei
0: sempre di calcio.
1: Si mette dalla parte degli uomini perché è con loro che può conversare amabilmente sua passione per il calcio.
0: Le malattie sono tante, Peppino che abbiamo qui in regia, TV è malato di figa, quindi parla con gli uomini e ognuno è malato di qualcosa, prego.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Pippo e Adriano.
0: Buongiorno.
4: Scusate, io vorrei dire al vostro amico,
0: l'ascoltatore,
4: che se loro sono limitati, gli uomini che parlano di escavatori, noi donne non parliamo di unghie.
0: Eccola.
4: Può essere fatto un apprezzamento su un'unghia di un'amica, ma
1: sull'unghia di un'amica.
4: Poi ci sono tanti altri argomenti, tanti, anche molto interessanti, mio caro.
5: Per piacere, sì.
0: Eccola.
1: Andrea, sento del maschilismo.
0: Sentita offesa che lui ha detto che parlano di unghie. Sentiamo ancora. Abbiamo tra poco l'oroscopetro, intanto fateci sapere di che segno siete, eh? Manda un messaggio e scrivi il tuo segno zodiacale al 347 490 0042. Intanto abbiamo scoperto che la media in Italia a quest'ora è di 30 gradi, Adriana,
1: più o meno in tutta Italia, quindi il grande caldo continuerà ancora. Messaggi di testo oppure messaggi vocali e ci dite di che segno siete.
0: Così
1: okay?
0: Tra poco Adriana decide l'oroscopetro di oggi,
1: perché facciamo sempre a turno, ogni giorno scegliamo un segno zodiacale. Allora, intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. In arrivo, Carl Brave, Francesca Michelini e Fabri Fibra. Bello questo pezzo, si chiama Fotografia.

0: dire, bellissima canzone di Francesca Michelin, che si è sposata insieme a Carl Brave, non si è sposata con lui, ma questa canzone con Carl Brave e Fabri Fibra in tanta fotografia. Si sono sposati l'altro ieri, Francesca Michelin e suo marito.
1: Sì. Bella, facciamole tanti auguri.
0: Tanti
1: auguri. Incontrata in una delle tappe del Kiss Kiss Way.
0: A Baia Domizia, venuta pochi giorni prima del matrimonio.
1: È vero,
0: ed era raggiante.
1: Sì,
0: vedeva che c'era qualcosa che insomma l'aspettasse. A proposito di Kiss Kiss Way, ieri siamo rientrati da Viareggio col cuore pieno di immagini bellissime che abbiamo vissuto con i nostri ascoltatori. Qualcuno ha mandato anche dei messaggi. Andrea doveva farceli sentire un'ora fa, gliel'avevo chiesto.
1: Vabbè, dopo magari
0: ovviamente
1: facciamo
0: comunque sentire. Si è distratto, può succedere. Torniamo all'oroscopo, perché oggi hai scelto quale segno, Adriana?
1: Allora Pippo, oggi c'è il segno dello Scorpione. Volevo anche leggere al volo uno dei tanti messaggi arrivati. Allora, la nostra Alessandra scrive: credo sia il segno più completo e anche più complesso dello zodiaco.
0: Ah, lei è convinta?
1: Io sono dello Scorpione e un compagno dell'Ariete. Vi lascio immaginare quanto si discute. E allora, via!
0: Sigla!
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Come sempre.
0: Come sempre. Allora, andate alla sigla e adesso tocca a te, Adriana, allettare, diciamo, metterli a letto tutti gli ascoltatori del segno dello
1: scorpione.
0: Prego.
1: Tu, Pippo, immagina sempre qualcuno di tua conoscenza che è di questo segno, così cominci a capire meglio se le caratteristiche rispecchiano oppure no questo segno. Allora, amici dello scorpione, voi siete il segno del mistero, dell'indagine, e questo è vero, e dell'intuito psicologico. Siete praticamente i detective dello zodiaco e nessuno può nascondervi mai nulla. Questa settimana avete un sesto senso incredibile, quasi paranormale. E ricollegandoci al tema di oggi, nelle cene a quattro voi siete dei veri osservatori spietati.
0: Questo è vero.
1: Apparentemente calmi a mangiare il vostro primo piatto, ma intanto state analizzando i difetti dell'altra coppia e soprattutto registrate ogni minima gaffe del vostro partner. Se il vostro compagno o la vostra compagna fa un passo falso a tavola, voi non dite nulla in pubblico, mantenete un sorriso gelido, ma appena scatta la chiusura centralizzata della macchina al ritorno, ecco quello che dicevo a proposito dei litigi dopo le cene, tirate fuori il verbale e comincia l'interrogatorio da scia. Partner dello scorpione, siete avvisati. Pesate le parole. Punteggio di questa settimana: un magnetico 9 per l'intuito e la precisione che vi accompagnerà per tutta la settimana, ma un sonoro 2 per la clemenza in auto. Siano più morbidi quelli dello segno dello zodiaco. Mi fate confondere con
0: allora,
1: tutte queste sigle.
0: Allora, stando a come li hai descritti, sti scorpioni devono essere proprio due palle che solo Dio lo sa. Per cui, povero chi inciampa in una scorpione o in uno scorpione.
1: Mandateci messaggi, come sempre, i vostri feedback ci interessano tantissimo e quindi grazie mille a tutti voi.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Grazie mille. Allora, attenzione, perché noi così al volo è volata un'ora, proprio al volo. Stiamo parlando oggi di quando ci si va, di quando si va a cena con gli amici, di quando si sta tutti insieme in una tavola per una cena, per un pranzo. Se in genere vi dividete, cioè gli uomini da una parte e le donne dall'altra, o mischiate, cioè che ne so, io, Adriana, Andrea, Francesco,
1: ci piacerebbe
0: Paola, Roberta.
1: Sentire qualcuno più moderno.
3: Brava.
0: No, ci piacciono anche quelli antichi.
1: Cioè Michael Jackson, Rock With You.

0: Oggi che è arrivato qui fuori alla radio con gli striscioni, stanno protestando, dopo magari ci colleghiamo. Intanto Michael Jackson ha cantato Rock With You, era il 1979.
1: Intanto sono le 7:57, siamo pronti a collegarci con la nostra redazione, con Antonio Mercurio, tra poco.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Una donna estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira. La notizia migliore a quasi 4 giorni dal terremoto che ha colpito il Venezuela. Ieri salvati un uomo e suo figlio, ancora prima un bimbo appena nato assieme alla sua mamma. Per il resto intorno è devastazione. I morti del violento doppio sisma di giovedì sono saliti a 1450, feriti oltre 3000, decine di migliaia e dispersi. Tra questi anche la famiglia Cuomo, padre, madre, figlia originari della provincia di Salerno. Erano in un palazzo crollato e che sembra fosse stato segnalato per carenze strutturali. Alla ricerca di sopravvissuti, le squadre di soccorritori, molte persone cercano i parenti direttamente negli ospedali di Caracas. Medio Oriente, accordo tra Stati Uniti e Iran per sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz, che negli ultimi 2 giorni avevano fatto temere una ripresa del conflitto. Previsto per domani un incontro a Doha. Anche la tregua in Libano è appesa a un filo. Il presidente del Parlamento Nabih Berri, alleato di Hezbollah, anticipa che l'intesa siglata a Washington tra Beirut e Israele non sarà ratificata perché a suo dire non tutela gli interessi del paese. Il movimento filo iraniano, che ha manifestato in piazza, si riserva il diritto a rispondere ad ogni attacco dell'IDF. Il grande caldo che attanaglia l'Europa, l'OMS parla di emergenza sanitaria di fronte al crescente numero di vittime, 1300 nell'ultima settimana tra Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Temperature da record anche ad est, soprattutto Polonia e Ungheria. Quanto all'Italia, oggi si dovrebbe registrare il picco dell'ondata di calore fino a 41 gradi in pianura padana, 18 le città da bollino rosso, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica che si scontra con l'anticiclone africano darà origine a fenomeni temporaleschi anche intensi al nord e successivamente sul versante adriatico. Un nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore in Piemonte tra Torino e Cuneo, segnalati allagamenti in alcune località della provincia di Alessandria. La cronaca, ancora nessuna traccia di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, scomparso sabato nel lago di Vico, nel Viterbese, dove lui e la moglie stavano trascorrendo un pomeriggio di relax. L'84enne docente di architettura e ingegneria delle costruzioni all'Università di Pescara non è più riemerso dopo un tuffo. L'ipotesi è che sia stato colto da malore, forse a causa di uno shock termico. Le squadre di ricerca, giunte anche da Milano, utilizzano un macchinario speciale per scandagliare il lago, che presenta una scarsa visibilità già pochi metri sotto il pelo dell'acqua. Lo sport, calcio e mondiali. Canada qualificato agli ottavi di finale, battuto nella prima sfida dei sedicesimi a Los Angeles e il Sudafrica 1-0, decide la rete di Eustachio al 92esimo. Stasera Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. Formula 1, George Russell vince il Gran Premio d'Austria, il britannico della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e il compagno di squadra Antonelli, che resta leader della classifica piloti. Le Ferrari competitive ma lontane dal podio, Hamilton quinto e Leclerc ottavo. Infine la MotoGP ad Assen, doppietta della Aprilia tra caos. Il giapponese Ogura si aggiudica il Gran Premio d'Olanda davanti a Raul Fernandez e all'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che si porta anche in testa al mondiale sfruttando l'uscita di Marco Bezzecchi al terzo giro per una brutta caduta. Il pilota riminese è stato dimesso dopo gli accertamenti del caso all'ospedale di Groningen. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. Sono le 8:00, come sempre noi torniamo con il Pippo Pelo Show oggi in new version. C'è Andrea Cimmino in regia, non c'è Anna Chiara, che abbiamo lasciato a Viareggio così come souvenir di Radio Kiss Kiss, e ci siamo noi che invece siamo tornati.
1: Noi, c'è Pippo, c'è Adriana insieme fino alle 9:00 come ogni mattina. Stavamo parlando delle cene di coppia. Come si distribuiscono i membri di ogni coppia e perché litigano dopo. Radio Kiss
0: Kiss. Perché in genere i membri come si distribuiscono?
1: Tipo, dipende.
0: Hai detto, stiamo parlando di come si distribuiscono i membri.
1: Allora, ma i membri delle coppie. Allora, dipende. Ci sono delle volte in cui c'è questa divisione sia di argomenti che di generi, quindi i maschi da una parte, le femmine dall'altra. Poi abbiamo dimenticato che c'è anche il tavolo bambini.
0: C'è anche il tavolo
1: poi
0: bambini.
1: I bambini vengono rifilati da un'altra parte, sì, messi sì, su sì, un altro tavolo. Però la verità è che il 58% delle coppie litiga nei primi 10 minuti del viaggio di ritorno in macchina.
0: Ma litiga tra loro o con le altre coppie?
1: Litiga tra loro dopo la cena.
0: Dopo
1: o dopo
0: le cene, quando
1: diciamo,
0: si
1: le
0: esce con gli altri c'è
1: sì.
0: sempre qualche
1: perché
0: problema.
1: Perché uno dei due magari ha notato che quell'altro ha detto qualcosa o di sgradevole sì. o di troppo intimo.
0: Mia sorella mi ha raccontato di una cena di fuoco che c'è stata qualche settimana fa tra lei e i suoi amici.
1: Sì.
0: E ci si sono rotte
1: le giarretelle.
0: Le acque proprio. Sono proprio rotte, a un certo punto litigato, adesso c'è tipo una coppia che non esce più con loro.
1: Ma qual è stato il motivo?
0: Politica.
1: Ah, ok, vedi, si parla di politica
0: si
1: e si litiga.
0: Si parlava di politica e si è litigato di brutto.
1: Si parla di calcio eppure
0: e poi si
1: finisce per litigare.
0: E poi si scantona sia sul calcio ma soprattutto sulla politica. Sono argomenti divisivi che a tavola non andrebbero mai innescati, raga. La politica mai, lasciatela sempre fuori, anche perché siamo in un periodo in cui la gente è particolarmente accesa da una parte e dall'altra. Meglio l'oroscopo.
1: Parlate dell'oroscopo, sì, sì.
3: Buongiorno, Kiss, Fabrizio da Cagliari.
1: Ciao, Ciao Fabrizio.
3: Sono Ariete, mia moglie è Scorpione. Adriana ci ha azzeccato.
1: Hai visto?
0: Ah, vedi?
1: Hai Adriana. Visto, Pippo? Dì agli
0: una
1: astrologi
0: volta
1: che
0: tanto,
1: sono fuori.
0: Un complimento. Qui fuori diciamo sono 80 gli astrologi arrivati da tutta Italia per protestare contro l'oroscopetro. C'è una polemica in atto fortissima. Più tardi, se riusciamo, facciamo un collegamento. Prego.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Da Firenze.
0: Ciao.
4: Quando ci sono le cene organizzate, io e mia moglie siamo insieme da 16 anni, ma siamo sempre vicini, cerchiamo di non fare gruppetti, anche perché più delle volte quando si inizia a fare dei ragionamenti ci rompiamo le palle e iniziamo, cerchiamo di diciamo di dirottare il discorso su argomenti un po' più interessanti.
0: Bene, grazie.
1: È vero Pippo, ci sono poi quelle coppie che sono praticamente indivisibili, cioè non si separano mai neanche a tavola e anche se sono coppie di lunga data preferiscono sempre stare insieme. Io ce l'ho una coppia così.
0: Sì, sì, non
1: che
0: si staccano
1: si va a cena,
0: mai.
1: Loro non si staccano.
0: No, devono stare vicini. Sì, sì,
1: vicini,
0: sì, ce
1: vicini.
0: Ne sono tanti e creano anche imbarazzo al tavolo,
1: sì.
0: perché gli altri vogliono, quindi in genere si mettono sempre al limite, quindi lui è al limite dei maschi e lei è al limite
1: l'altra.
0: Delle femmine.
1: È vero, è vero. Dai, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Ve lo volevo dire in diretta.
0: Dice.
5: Ve lo dico tramite messaggio. Visto che il centralino non funziona, complimenti per il Kiss Kiss Way.
0: Grazie.
5: Come sempre, senza di voi il Kiss Kiss Way non ha motivo di esistere.
0: Oh,
5: vi ho seguito,
0: grazie.
5: Vi seguirò tra i social.
0: Grazie.
5: E vi farò un'ulteriore recensione, che siete fantastici.
0: Oh.
5: Saluti Giovanni ed Emanuela da Monte San Biagio.
0: Allora, salutiamo gli amici che sono venuti a vederci a Viareggio, tra cui evidentemente c'erano anche loro. Grazie mille, ma anche i nostri colleghi se la son cavale. È vero che noi siamo diciamo, i più
1: no,
0: bravi,
1: salutiamo.
0: Però
1: Alfio e Ciro, salutiamo Marco e Raffo con cui condividiamo questo
0: che
1: viaggio.
0: Che sarebbero, perdonami, mi sfuggono.
1: Marco
0: sono?
1: E Raffo dei The Kiss dalle 14
0: okay.
1: su Radio Kiss Kiss e Alfio e Ciro, i corrieri di Kiss Kiss.
0: Non li 16. Conosco ma apprezzo il fatto che tu te li ricordi, prego.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
6: Sono Adriano Cremasco. Noi siamo dei mixer, tipo se ieri sera eravamo su a Belluno, abbiamo fatto il tavolo maschi, tavolo femmine
0: okay,
6: e tavolo ragazzi. Ma normalmente ci mischiamo come capita, ma siccome che eravamo usciti da una Spartan e ognuno voleva dire la sua sulla Sparta, chi l'aveva fatta, chi non l'aveva fatta,
0: cos'è
6: quindi abbiamo fatto questa cosa qua. Ma comunque alla fine non è vero che le donne parlano di unghie e gli uomini parlano di calcio, si parla un po' di tutto se sei un gruppo omogeneo. Comunque va bene così. Kiss kiss a tutti e buona settimana e buon forno.
0: Questa telefonata
1: ciao,
0: ci
1: kiss
0: lascia
1: kiss
0: un atroce dubbio, cos'è una Spartan?
1: Ma credo sia un'attività sportiva.
0: Ah,
1: è un'attività sportiva, Spartan Race, credo.
0: Non lo so.
1: Però dacci conferma, indagheremo.
0: Abbiamo il jingle della doccia? E allora dobbiamo spegnere i microfoni, va bene? Prego, Andrea.
7: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: I love you baby and this is quite alright. I need you baby.
0: Andrea oggi sta ubriacando un po' la...
1: Tra te e Andrea non so chi è più ubriaco stamattina. Eppure non bevono. Forse è il caffè che vi ho preparato.
0: Vabbè, però
1: prima.
0: Questa canzone vale tutto. Sentiamo.

0: Allora, io devo salutare mia cugina Daniela, che ieri ha ricevuto la proposta di matrimonio. Cosa è successo? Adriana, non ti sei, hai il microfono spento.
1: Ah. Ci sono.
0: Non capisco, cosa sta succedendo?
1: No, ho detto togli il jingle.
0: Jingle,
1: toglielo.
0: Sì, esatto, quello doveva andare prima, però lasciamo stare. Andiamo avanti. Allora, dicevo, ieri hai ricevuto la proposta di matrimonio, è stata una cosa molto bella, adesso con Gerardo ci stanno ascoltando, quindi gli mandiamo un bacio e un braccio.
1: Ciao Daniela,
0: un abbraccio e un bacio.
1: Ho visto il video, mi sono commossa, devo dire. Queste cose mi beccano sempre, quindi complimenti a loro e tanti auguri. A proposito di matrimonio, a proposito di coppie, sono tante le coppie che si stanno confrontando con noi. Quando uscite di sera? Adesso è estate, in questo periodo probabilmente si esce di più, no? Si fanno più tavolate, ci sono più occasioni per ritrovarsi. Allora, sappiamo dalle statistiche, noi interpelliamo sempre i nostri scienziati studiosi, che la maggioranza delle coppie si divide, quindi le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, scelgono argomenti differenti. Poi sappiamo ancora che tipo un 50% dopo la cena, dopo aver trascorso questo tempo insieme, litiga, perché magari uno dei due ha avuto un comportamento non proprio piacevole rispetto all'altro partner.
0: Assolutamente.
1: Oppure ha detto qualcosa di sbagliato.
0: Ha letto del fatto che la signora che prima parlava di tavole dei ragazzi, tavole dei genitori, dei maschi e delle femmine, loro fanno Spartan, che è una corsa a ostacoli.
1: Credo sì, sì, è un sistema di allenamento.
0: Abbiamo capito, secondo Andrea una serie TV hanno girato una serie TV sulla spiaggia.
1: Non credo. Allora, Denise, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao Denise, piacere.
2: Piacere mio.
0: Grande, come stai? Piacere di conoscerti. Di dove sei,
2: Benissimo,
0: Denise?
2: Benissimo, grazie, di Reggio Emilia.
0: Di Reggio Emilia. Oh, ma Reggio Emilia stamattina ci ascolta tutta.
1: È
0: grazie,
1: vero,
0: che
1: sì,
0: bello.
1: Sì.
0: Allora, Denise, dici tutto. Tu con chi vai a cena in genere quando siete in gruppo? Sono amici, parenti, chi sono?
2: Sono amici, ho anche cognati, siamo un bel gruppo delle volte, o magari anche siamo in quattro, però sempre, o siamo in tanti, noi facciamo sempre maschi e femmine, vabbè, bambini cerchiamo di metterli in un angolo.
1: Ah, in un angolo.
0: I bambini messi
1: bambini.
0: In un angolo, poverini.
2: Sì. Tutti vicini, perché devono stare vicini, litigano perché io voglio stare vicino a lui, no, io voglio stare vicino a lui.
1: È vero,
2: quindi...
1: questo è un altro capitolo delle faccende.
0: E voi genitori, come vi piazzate, hai detto?
2: Noi facciamo tipo i maschi, vabbè, un maschio per dire a tavola, capotavola, scusa, e poi gli altri tipo vicino, e cercano di stare tra di loro.
0: E
2: poi
0: parlano di cosa in genere, secondo te?
2: Per dire, il mio marito e i suoi amici sono appassionati di moto d'acqua, quindi si parla di moto d'acqua, del mare... delle spacchinate che fanno perché vanno a Marina di Massa tutti i weekend.
0: E quindi parlo delle sfacchinate. Voi invece parlate di unghie e poi di cosa?
1: Gli detersivi pure?
2: No, io di unghie no, di sicuro, perché io non le odio e non le faccio. Di detersivi, se mai qualcuna mi cerca di dare qualche consiglio, perché io sono negata. Quindi
0: allora puoi chiacchierare tu accanto ad Adriana.
1: Puoi venire a chiacchierare con me.
0: Così dopo, una volta che vi siete dette che siete negate sui detersivi, potete cambiare argomento subito.
2: Possiamo cambiare argomento, certo. Possiamo parlare di figli, parliamo di figli.
0: Parli di figli, non esci più con Adriana.
1: Anche del parto parlate?
2: Sì, anche certo, delle nostre esperienze. Ogni tanto salta fuori che parliamo di quello che abbiamo vissuto.
0: Sì, ma è possibile che non a tavola. Allora, io non ho ancora sentito un uomo o una donna dire che a tavola parlano di sesso, per esempio. Cioè, è possibile che tu con le tue amiche non parli mai di sesso, e che tuo marito con gli altri uomini non parli mai di una bagnante che sale il bagnasciuga, che ne so. Sì, prego.
2: Allora, su questo, perché non so se questo dipende. Mio marito è meridionale, calabrese. Quindi si sa che hanno una mentalità un po' più, tra virgolette, ristretta. Quindi
0: come ristretta? Un saluto a tutti i calabresi che stanno ascoltando la radio. Denise, la Reggio Emilia, vi sta denigrando il marito, ha denigrato tutti i calabresi dicendo lui è calabrese,
2: non è vero,
0: che hanno una mentalità ristretta. Ma che
1: ma ristretta in che senso? Che è geloso? Questo
2: sesso,
1: intendi?
2: Sì, anche che è geloso, ma sul sesso, nel senso che non è una cosa che se ne parla.
0: Non se ne parla, si fa senza parlarne.
1: È un po' tabù.
2: Sì.
1: Non è un argomento
2: tabù,
1: da tavola.
2: Sì.
0: Allora,
2: sì, no,
0: Denise
2: no,
0: ha un marito che.
2: Mai capitato.
0: Allora, Denise ha un marito che è omertoso sul sesso, vero? Si fa ma non si parla.
2: Diciamo che non ne parla con i suoi amici, cioè almeno a tavola quando ci sono anche io, di sesso non se ne parla. Io anche io dipende, ho delle amiche con cui magari ne parlo, ma altre invece no.
0: Allora, attenzione, i calabresi sono invitati a rispondere, gli uomini calabresi, gentilmente 347-490-0042. Se siete in Calabria, sei un uomo e stai ascoltando la radio, mandaci un vocale perché puoi rispondere a Denise che ha detto: mio marito, lei è di Reggio Emilia, il marito è calabrese, e mio marito, essendo calabrese, ha una mentalità più ristretta.
1: Quindi di questi argomenti non si parla a tavola, ma se mai tu dovessi parlarne, lui si arrabbierebbe? Di la verità.
2: Se mi dovessero sentire magari i suoi amici, magari davanti ai suoi amici maschi, gli darebbe fastidio, ecco.
1: Quindi, se mai qualcuno del tavolo dovesse sentire tra un discorso su una moto d'acqua e l'altro, si arrabbierebbe.
2: Gli darebbe fastidio. Conoscendolo, io non lo tiro fuori di sicuro questo argomento. Poi magari non si parla.
1: Questa cosa a me arriva nuova. Cioè, quindi tu non puoi tirare fuori l'argomento sesso, anche se mai lo dovessi, insomma, apprezzare come argomento da trattare con le amiche, perché a lui dà fastidio.
0: Denise, scusami, abbiamo un calabrese che ha da dirti una cosa, devo dire che è uno studioso, un letterato, e che quindi ha un argomento un po' complesso da esprimere, cioè ha un discorso un po' complesso da fare, però ti prego di ascoltarlo, perché lui è calabrese e vuole difendersi da questa infamante accusa che tu hai fatto ai calabresi, ovvero di essere di mentalità infamante, ristretta. Sentiamo.
3: Denise, ma va a cagare, perché vino da Crotone, la mentalità ristretta, siamo apertissimi.
2: Prego, ma allora è un'offesa, noi usciamo con praticamente tutti i calabresi, e io e tutti gli amici di mio marito, ma anche quando andiamo giù, cioè sono un po' più così, ma non è un'offesa, è un...
0: Allora, vuoi dire che hanno una mentalità, sono caratterialmente diversi dagli emiliani, giusto? Volevi dire questo?
2: Sì, ma non è per un'offesa, però io sto da 20 anni con mio marito, quindi sono magari più di là che sono più,
0: più di là.
1: Allora facciamo così. Tuo marito è un po' più amante della discrezione. Ok,
2: sì,
1: è un po' più delicato nel trattare certi argomenti.
0: Sì.
1: Probabilmente sono argomenti che gli creano imbarazzo, e quindi desidererebbe che manco tu li trattassi.
0: Sono più discreti. Il problema è che le parole, cara Denise, adesso te la dico così, giusto per fare una chiacchiera, le parole a volte hanno un peso veramente devastante. Quindi dire, questo vale per il futuro, per sempre, chi ci ascolta pure, dire hanno una mentalità più ristretta, è così semplicistico, e rischia poi di creare quelle cose che i luoghi comuni che si dicono sulle persone del sud, sulle persone del nord, le ho viste e li vedo sempre purtroppo ovunque, questi luoghi comuni.
2: Ah, no, quello anche io lo vedo.
0: Certo. Lo vedi anche tu, e quindi lo sai benissimo.
1: Vabbè, Denise, però abbiamo capito che si tratta di discrezione e non di altro.
0: Ma stavamo scherzando, ovviamente.
2: Discrezione.
0: Certo,
1: Comunque
0: c'è una ragazza di Firenze, Manu, che evidentemente anche lei ha il compagno calabrese, dice: confermo totalmente
1: la teoria della discrezione.
0: Esattamente, grazie mille. Ciao Denise.
2: Grazie a voi, chi
0: ci siamo?
1: Ascoltaci sempre. Allora, al 347-490-0042, ma avete mai litigato pesantemente o anche litigato un pochino dopo una cena fatta con gli amici, con le coppie?
0: Non lo so, la testa gira, Adriana, quindi uno può pure litigare.

0: Chissà te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chissà te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Kiss.
12: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€ nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: video di Olivia Rodrigo, artista che mi piace moltissimo, che si differisce un po' da tutte le altre, molto vicina al rock, quello vero, bravissima. Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Oggi si festeggia San Pietro e Paolo. Auguri a tutti Pietro, a tutti Paolo che ci stanno ascoltando. È a Roma, è festa.
1: È vero.
0: Per i santi patroni, quindi insomma a Roma oggi è tutto chiuso.
1: Quindi auguri a chi festeggia l'onomastico, a chi è abituato a festeggiare l'onomastico.
0: Anche
1: pure
0: per chi è abituato a festeggiare.
1: Allora, sentiamo un po' di note vocali.
2: Rigorosamente separati, anche perché essendo tutti videogiocatori, noi del gruppo maschi, le ragazze dicono che non ci capiscono quando parliamo.
0: Ah, vedi? Quindi i ragazzi parlano di videogiochi.
1: E ovviamente
0: le ragazze non capiscono di cosa parlino, perché ovviamente è un po', come dire,
1: vabbè, è un argomento,
0: un discorso
1: che
0: un po'
1: non
0: complesso,
1: è di loro interesse.
0: Se non segui i videogames non puoi capire.
3: Ciao Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Io e mio marito, quando siamo fuori, mio marito vuole sempre che siamo vicini. A lui non piacciono proprio queste divisioni tra maschio e femmine. Il discorso si deve fare in generale e non ci sono discorsi maschili o femminili, ma si coinvolge tutta la tavolata.
0: Si coinvolge tutta la tavolata, okay. È proprio scritto che è nella loro famiglia che va fatto così.
1: Loro
0: delle regole.
1: Sono una coppia, vedi, molto tradizionale.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, sì, sì.
1: Si sta insieme, non ci si separa.
0: Vicino a me.
1: Esatto.
0: Così, molto tradizionale.
1: Ma questo secondo me è anche una mania di controllo.
0: Danilo
1: e
0: è
1: anche
0: così,
1: per capire l'altra persona con chi approccia e cosa dice.
0: Una mania di controllo.
1: È una mania
0: assolutamente
1: di controllo.
0: Sì. Vai.
4: Allora, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Inzina da Mercato San Severino.
1: Ciao.
4: Complimenti per Adriana perché bravissima, è un'analisi perfetta. Io con i miei amici storici da 40 anni ci vediamo quasi sempre tutti sabato,
1: okay.
4: E al solito le donne da una parte, gli uomini dall'altra.
0: Che analisi meravigliosa,
4: in effetti. Si parla un po'
5: brava
4: di tutto, ecco,
0: brava,
4: sia di lavoro che di spettacolo, di cinema, di circostanze, di cose accadute, ma anche di calcio, di unghie e di estetica.
0: Ovvio, sì, sì, quindi complimenti ad Adriana per questa analisi veramente.
1: Una disamina molto, perfetta.
0: Una disamina perfetta, estremamente ricercata. Quello poi uno gli ascoltatori se li fa in base alla propria misura, no?
1: Ma che vuol dire? Dopo preparami una scarica di popi popi, ma violentissimo questa volta. Allora, esatto.
0: Io pensavo che avesse espresso un pensiero filosofico, vedete, dal complimento che ha fatto
1: Pippo,
0: la signora.
1: Ognuno esprime quello che
0: sì, noi parliamo di unghie, di detersivi.
1: Allora Pino, buongiorno.
0: Ciao Pino.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Pino, benvenuto. Sei qui per difendere l'onore dei maschi calabresi, giusto?
6: Sempre, sempre.
0: Sempre, sempre. Allora sentiamo come lo vuoi difendere questo onore dei maschi calabresi.
6: Allora gli posso dire a Denise che l'unica cosa rispetto in Calabria è la patonza.
0: Ma che stai dicendo?
1: Aspetta, non ho capito, l'unica cosa.
0: Ma che dici? No, evitiamo.
1: No, no, non ripetere, però l'unica cosa che conta, quello.
0: L'unica cosa ristretta, ha detto, no?
1: Ah, ristretta, vedi, mi ero persa il verbo.
0: Però, vabbè, comunque, andiamo avanti. Che volevi spiegare? Sei stato chiamato per questo,
1: allora,
0: Adriana?
1: Allora, cioè, Pino, la redazione ti aveva. Cioè, hai eluso la sorveglianza della redazione, praticamente. Non so che dire.
0: Pino, stai comunque creando un attimo di imbarazzo, perché in genere quelli che esordiscono così come hai esordito tu qui non ci mettono proprio piede. Quindi adesso ti
1: però
0: devi
1: hai,
0: riprendere un po',
1: hai
0: Pino,
1: anche
0: eh?
1: Altre argomentazioni, è
0: immaginiamo
1: vero?
6: Noi siamo molto in coppia.
1: Sì.
6: Noi siamo una coppia di bikers, quindi usciamo molto con i nostri amici, sì, in moto. Le tavolate, okay, le facciamo maschi e donne.
0: Le tavolate, tutti maschi da una parte, tutte donne
6: tutte
0: dall'altra
6: donne
1: quindi
6: dall'altra,
1: voi parlate
6: sì
1: di moto e di bicicletta.
0: No, no, di moto.
6: Noi parliamo di moto, parliamo di calcio, ma quando entra una bella ragazza si parla anche di lei.
0: Quindi quando entra nel ristorante una bella ragazza voi fate dei commenti del tipo, fammi sentire, cioè che tipologia di commenti?
1: Ah, Pippo, vuoi insistere?
0: No, nel dopo senso che voglio capire, entra una bella ragazza nel ristorante, tu cosa dici al tuo vicino di tavolo?
6: Allora, prima gli
0: o
6: do
0: di tavola,
6: un'occhiata
0: in questo caso,
6: e gli faccio segno di guardare verso la porta.
0: Gli dai un'occhiata o lo tocchi col gomito. Guarda
6: sì,
0: là,
6: sì,
0: va.
6: Guarda là,
0: guarda là, va. E quindi lui guarda.
6: Lui
0: e poi
6: vabbè, che bella, che begli occhi, che bei capelli.
0: Che bei capelli, che begli occhi, ma io non l'ho mai sentito.
1: Siete
0: due uomini apprezzare quando una persona entra.
7: Ma per piacere,
0: gli occhi, sì, o che bei capelli.
1: Guarda
0: ma
1: che bei capelli che c'ho stamattina, vedi? No, ma aspetta, Pino, tutto questo senza.
0: Io sto morendo.
1: Senza farsi sgamare da chi è accanto a te, giusto? Da tua moglie, dalle altre donne?
6: Certo, ma poi ci si calmano subito perché voi donne avete un sesto senso.
0: Sesto okay. senso, ma se entra un uomo e loro fanno un complimento uguale a quello che fate voi uomini alle donne, vi dà fastidio a voi uomini?
6: Gli porta il muso due giorni.
1: Mamma mia.
0: Ah, le porta il muso due giorni alla moglie, poverina.
6: Sì.
0: E perché?
6: È perché mi dà fastidio.
0: Cioè, tu lo puoi fare e lei non dovrebbe farlo, giusto? Secondo me, allora questa
1: sfatiamo
0: telefonata.
1: Sfatiamo però il mito del calabrese ristretto. Sfatiamolo.
0: Se questa telefonata doveva in qualche modo aiutare i calabresi ad uscire dal tunnel in cui li aveva messi l'ascoltatrice di Reggio Emilia di prima, tu li hai proprio distrutti gli uomini calabresi. E quindi, caro Pino, noi ti dobbiamo ringraziare e augurare una bella giornata perché non c'è più tempo. Ma grazie per essere stato con
1: noi. A te, ciao Pino, un bacio.
0: Grazie, ciao. Mosti, poveri calabresi che stanno ascoltando la radio, si devono. Diciamo in qualche modo non solo dissociare da Denise, ma si devono dissociare anche da Pino. Diventa faticoso così, ragazzi. È una vita di lavoro, mamma mia.
1: Allora, mettiamo su un pezzo che è molto bello. Dal 2010 arriva Stromae con Alarm on Dance.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Yes, yes.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Yes, yes.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Kiss

0: Roberto da Noale, che non vorrei sbagliarmi, rimane nel Veneto, giusto Vitale? Tu sei molto esperto, sì. No, a Noale fanno la? La pri. Ah, c'è l'azienda famosa, Noale. Sì. Noale con i tuoi, ricordo, e Pasqua con chi vuoi. Allora.
1: Cretino.
0: Comunque, Roberto da Noale, Adriana si sofferma sul tuo abito. Ah. È la prima volta che leggo un messaggio di un uomo che ti fa i complimenti per l'abito e non per te stessa. Un uomo che dice che è bello l'abito di Adriana.
1: Adesso, vedi? In genere è più un apprezzamento femminile.
0: Femminile, sì.
1: Sull'abbigliamento, sui capelli.
0: Sui capelli.
1: Ma quali capelli? Gli uomini non fanno apprezzamenti sui capelli.
0: Ma infatti, non credo, no?
1: Allora, sentiamo Anna da Varese. Ciao Anna, buongiorno.
2: Ciao bellissimi.
0: Grazie. Anna,
2: devo dire che a voi il tempo che passa proprio non si vede, siete sempre più belle e più spumeggianti.
0: Come sei carina.
1: Meno male.
0: Adesso io direi di chiudere qui la telefonata perché non potrei dire niente di meglio dopo, quindi va bene così.
1: Quindi vuol dire che
2: ma
1: ci conosci da tanto tempo.
2: I complimenti tutto il tempo. Sì, sono parecchi anni.
0: Ok. Parecchi anni che ci ascolti,
2: sì.
0: Anna.
2: Sono un'ascoltatrice che è cresciuta con voi.
0: Cresciuta a pane kiss kiss, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto.
2: Ho l'applicazione, quindi c'è il lavoro, sento voi, in macchina mia, di mio marito, quindi...
0: Tutta la razza, diciamo, è sintonizzata su Radio Kiss Kiss. Sì.
2: Probabilmente ci stanno ascoltando, ciao.
0: Perfetto. Allora, tornando a te, parlaci invece delle tue cene in gruppo o comunque in quattro, quando esci, con chi esci e come vi sistemate a tavola.
2: Allora, generalmente ci mettiamo io e mio marito a fianco e di fronte abbiamo... la nostra amica e il nostro amico, quindi come se dovessimo viaggiare su due binari differenti.
0: Su due binari differenti.
1: Quindi tu di fronte all'amica e lui di fronte, diciamo, al marito.
2: Sì.
0: Quindi uscite solo in quattro, mai più persone?
2: No, anche più persone, però generalmente la cosa che mi dà più noia è quando usciamo in quattro e il mio marito invade praticamente il nostro amico con chiacchiere di tutti i tipi, politica, religione, guarda cosa succede.
1: Perché parla molto? Parla molto lui?
2: È un logorroico.
1: È logorroico.
0: Mamma mia.
2: È un asciugone.
0: Non invitarmi mai a cena con te e tuo marito, perché io proprio i logorroici... Mi invita quando è sola.
1: Me l'ero persa.
0: Ho detto ti invito quando sono sola.
1: Anna!
2: Ci si diverte?
1: E là! Va bene. A tuo marito non è geloso, vero?
2: No, lui è lombardo, no.
0: Una volta si facevano alle radio private locali, si faceva così, partiva la telefonata, poi quando una donna diceva una cosa come quella che ha detto Anna, si diceva allora passiamo in privato e partiva la canzone. Sì, partiva la canzone e si passava in privato. E poi la telefonata in privato prendeva una piega proprio un po'
1: immagino. E andava solo la musica.
0: Negli anni 70 la radio era questa, il conduttore o la conduttrice che faceva una chiappanza, lei ti diceva andiamo a cena da soli e te, come ha fatto Anna, ci divertiamo.
1: Quindi la linea si spostava sul segmento privato.
0: Si diceva proprio allora andiamo in privato e adesso ascoltate e partiva la canzone alla radio e tu andavi in privato.
2: Cosa carina, dai.
1: Allora, cena eccetera.
2: Ci guardiamo, ci facciamo dei cenni come per dire Maria Santa che palle. Il mio amico che non ne può più attacca coi malanni.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Questa è un'altra cosa.
0: Ma questa non è una cena, è una disgrazia. State a casa.
2: Il meno possibile.
1: Però c'è da dire, sì, che c'è una condivisione, capito? Allora uno vuole condividere il proprio malanno del momento e lo condivide con gli amici.
2: Sì, però tu non puoi operarti di coliciste e c'ho il dolore e poi mangi l'ira di Dio.
0: No, ma allora il problema qual è? Che da una certa età in su, Anna, scusami, da una certa età in su si comincia a parlare di malanni, c'è poco da fare.
2: Amore, ho 52 anni.
0: Lo so, da 50.
1: Ma non è una certa età.
0: No, ma da 50 in su si comincia. Se tira uno fuori per caso, un piccolo malanno, comincia la guerra a chi ce l'ha più grande. Il malanno, ovviamente. Esatto, va bene.
2: Guarda, ti dico, dalla perdita di capelli. ai piedi che ti fanno male,
0: ai prolassi, ai semi.
1: Mamma mia, scusate, sì. Non voglio venire mai a cena con voi.
0: Sentivo Adriana che l'altro giorno diceva un'amica 42enne, a te tu ce l'hai un po' sceso, e parlavano dei semi.
1: No, della... però quello succede.
0: Sì.
1: Quello succede, uno vede la scollatura, come sì,
0: i semi scesi.
1: Beh, no, scesi, come ce l'hai, ti regge ancora, le smagliature, questa roba qua ci sta sempre in un discorso, ovviamente, veramente femminile.
2: Devono stare su.
0: Il culo e le tette devono stare su. Anna, su questo ti darei un premio, un applauso ad Anna, per favore, grazie mille.
2: Brava.
0: Brava Anna, un abbraccio, grazie per essere stata con noi.
1: Schiesa a te, ciao Anna.
2: Adoro. Un bacione grande a tutti.
0: Anche noi ti adoriamo. Baci, schiesa a te, grazie.
1: Allora, in arrivo un'altra canzone molto bella che è del 2013, Macklemore con Ryan Lewis.

0: Thrift Shop dal 2013. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo. Sentiamo un po'. Oh, grazie.
1: Credo che sia un clamoroso errore, ma va bene.
0: Ma ci stava.
1: Partito un Andrea, dobbiamo farti un applauso oggi. Oggi hai fatto il Pippo per lo show al posto di Pica egregiamente. Bravo.
0: Dai,
1: Bravissimo, vai.
2: Cara Radio Kiss Kiss, non vorrei essere presa per una stalker, però ovviamente sono una vostra ascoltatrice, quindi complimentissimi per lo spettacolo che avete fatto a Viareggio.
1: Grazie.
2: E oltre che per i cantanti, anche per i momenti dell'History Kiss, come
1: bellissimi.
2: Mi sono divertita. Grazie Francesca da Torre del Lago, ciao.
1: Grazie,
2: ciao,
1: Francesca. E grazie a tutti gli ascoltatori che sono venuti, eravate veramente tantissimi a Viareggio sabato sera, è stata una notte indimenticabile. Da quel palco vi abbiamo guardato negli occhi fino alla fine ed è stato un eye contact meraviglioso con i nostri ascoltatori. Grazie davvero di cuore. Adesso poi ci vediamo per l'ultima tappa a Pescara del Kiss Kiss Way
0: tra
1: due settimane.
0: Vi daremo tutte le info utili per rivederci all'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Ci risentiamo domani mattina alle 7. Intanto vi lasciamo con i Black. Questa è Wonderful Life. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: Life, nonostante il caos, nonostante i problemi, wonderful life, sempre wonderful life.
1: Ricordiamocelo, la vita è meravigliosa.
0: La vita è meravigliosa.
1: Quale degli altri, certo. Sempre. Ma adesso sentiamo cosa ci dice la nostra Cecilia Coscioni con le news. Buongiorno.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il grande caldo che infiamma l'Europa occidentale. Record di vittime in una settimana, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbero 1300. In Italia siamo nel picco delle alte temperature fino a 41 gradi, ancora bollino rosso arancione per quasi tutti i capoluoghi di provincia. Un calo delle temperature atteso per mercoledì, poi da giovedì dovrebbero arrivare anche piogge e temporali diffusi. Per oggi è emanata però anche l'allerta maltempo in 9 regioni. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni. Vacilla invece l'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano con Hezbollah, che si riserva il diritto all'autodifesa dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Tel Aviv. Il violentissimo terremoto in Venezuela, sale il bilancio dei morti, 1450 secondo l'ultimo bollettino, e mentre sono ancora 50.000 dispersi, continuano le ricerche dei sopravvissuti e i salvataggi da parte dei team dei soccorritori internazionali. Arrivato anche il secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con nuovo personale specializzato e aiuti. L'UNICEF stima che le persone che hanno bisogno di assistenza sono 1.800.000. Il governo venezuelano delinea un piano per allestire rifugi temporanei. In Italia con la cronaca proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, nel Viterbese, mentre era in barca con la moglie. Stando alle ricostruzioni, avrebbe cercato di risalire in barca dopo aver accusato un malore in acqua. Le operazioni sono particolarmente complesse a causa della scarsa visibilità. I sommozzatori dei vigili del fuoco utilizzano anche mezzi ad alta tecnologia. A Mentana, in provincia di Roma, un 49enne ha pestato a morte un uomo di 46 anni che stava parlando con la sua ex fidanzata. Vedendo la scena, l'aggressore, sotto effetto di stupefacenti, si è scagliato contro la vittima, colpendola violentemente con calci e pugni fino a ucciderla. Arrestato dai carabinieri, è stato condotto in carcere. Lo sport Formula 1, George Russell ha vinto il Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg. Il britannico della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto Verstappen su Red Bull e il compagno di scuderia e leader del mondiale Kimi Antonelli. Quinta e ottava posizione per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP, Ayogura ha trionfato nel Gran Premio d'Olanda ad Assen. Il giapponese dell'Aprilia Trekhouse ha preceduto il compagno di squadra Fernandez e l'Aprilia ufficiale di Martin, che balza in testa al mondiale scavalcando Bezzecchi, caduto al terzo giro e adesso a meno 7 dal nuovo leader della classifica. Infine il calcio e i mondiali 2026. Il Canada cede agli ottavi dopo aver superato il Sudafrica 1-0 e al prossimo turno sfiderà la vincente della sfida tra Olanda e Marocco in programma nella notte italiana. Stasera altri due sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, poi alle 22.30 Germania-Paraguay. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie Cecilia, buongiorno, buongiorno. Non ti permettere, non ti permettere che non ho scaff.
1: Giuro, sto zitto, Giannini, sto zitto.
0: Auguri a tutti Pietro e Paolo, auguri a tutti coloro che sono a Roma e si stanno godendo il caldo senza andare al lavoro, perché quando c'è il santo patrono non si va al lavoro.
1: Sì, no, soprattutto quando è festa non fa mai così caldo.
0: Allora,
1: diciamo,
0: ti voglio dire una cosa, c'ho due o tre pigli. Se vuoi cominciare con il piglio giusto, prendi quello, guarda.
1: Credimi, Giannini.
0: Anzi, prendi questo piglio qui.
1: Posso dirti, sono stufo di prenderlo il piglio. Intanto ricordatevi che oggi è pre-martedì. Buon pre-martedì a tutti.
0: Sei pronto per la sigla?
1: Prontissimo!

0: Solo nostra.
1: La musica più bella. Solo nostra.
2: Questa è Radio Kiss Kiss 9:04 del mattino con Max e Max. Attenzione, cari radioascoltatori, ovunque voi siate, ovunque ci stiate ascoltando, adesso vi coinvolgiamo.
1: Perché vogliamo saperlo.
2: Vogliamo saperlo. È passato un altro bel weekend caldo e vi promettiamo che questo sarà uno degli ultimi giorni.
1: Sì, poi dovrebbe arrivare, hanno detto almeno anche gli amici del meteo, hanno detto che dovrebbe arrivare il caldo.
2: La saccatura, quindi... arriva la saccatura. Io l'avevo già detto che
1: io finché non, guarda, mamma mia, se non dovesse arrivare Gianni,
2: però no, arriva.
1: Eh sì.
2: Però vogliamo chiedervi, siete team spendo tutto o risparmio su tutto? Spendo come se non ci fosse un domani o vivo in maniera morigerata senza esagerare?
1: Eccolo lì, dottor Jekyll o Mr. Hyde, che poi alla fine no?
2: Siamo solo noi oppure
1: o pagano gli altri.
2: 347 490 0042. Vi stiamo per chiedere questa cosa perché ci sono un paio di notizie, insomma, che fanno riflettere, che però ognuno ha il suo modo di vivere e interpretare la vita, capito?
1: E poi vorrei chiedere chi sono gli intervistati da cui hanno tirato fuori questa classifica.
2: Tu per esempio vivi come se non ci fosse un domani con le spese?
1: Io allora che non ci sia un domani è sicuro per me, così. Però sai che io ho sempre buttato. Tu invece sei morigerato.
2: No, io da quando sono diventato babbo, papà
1: da quando sei diventato marito, da quando si gestisce.
2: E sono un pochino via. Aspettiamo i vostri messaggi, tra poco li ascoltiamo. Vogliamo sapere la verità. La vogliamo sapere da voi.

0: Qualcuno l'aspetta un po'. Svegliarsi quando è la fine di settembre.
1: Col fresco, però, altrimenti meglio non svegliarsi.
0: Good morning, Kiss Kiss con Max e Max. Vi abbiamo chiesto: siete del gruppo Spendo tutto, come mamma può fregare di meno, oppure risparmio su tutto? E sono,
1: cioè, facciamola dire, semplice: siete formiche o siete cicale?
0: Siete cicaline o formichine?
2: Sentiamo. Allora, mi sento un team Spendo tutto. Ma non troppo. Esempio, io vado molto a periodi. Un anno ho fatto 5 viaggi, quest'anno 2. Però no, diciamo io sono nel mezzo, perché non spendo né tanto e cerco anche di risparmiare.
0: 5 viaggi non è
1: Cinque
0: proprio
1: viaggi,
0: nel mezzo.
1: Lamentati anche.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Sono Emanuela.
0: Ciao Manu.
3: Io sono del team che quando vale la pena spendere spendo come se non ci fosse un domani. Se c'è qualcosa che invece posso avere ad un prezzo migliore, ovviamente risparmio tutta la vita.
0: Brava, brava. E se ne vale la pena.
1: Però questa è studiata, capite? Invece caratterialmente, però istintivamente, di carattere come siete? Spendaccioni, quindi siete delle cicale o formiche?
4: Io sono team spendo come se non ci fosse un domani.
1: Brava.
4: Ma visto che non posso farlo perché guadagno poco, mi do una regolata.
0: Si dà una regolata. Vedi, ubi maior minor cessat.
1: No, perché ha detto giustamente, fa, si spende a periodi, cioè di solito il periodo non è inteso nell'anno, a periodi, il 27-28 incassi, spendi 2-3 giorni e poi aspetti il mese dopo.
0: Maria Grazia, non solo presente, braccino T-Rex, quanti T-Rex che ci sono, eh?

0: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: di me. Lunedì nero. Questa è Radio Fischia.
1: Non vedo l'ora di ascoltare la prossima canzone di Mr. Rain. Perché lui scrive solo quando piove.
0: Sì, è vero.
1: Però...
0: Cicaline, formichine, fateci sentire che cosa siete. Dai, che
2: ciao,
0: cosa...
2: Max e Max. Ciao. Buongiorno, io team a metà. A volte spendo, a volte no. Dipende.
0: Dipende.
1: Da cosa?
3: Sono Nicole, sono in viaggio per la Calabria, ragazzi. Comunque io sono del team. Spendo se c'è da spendere, se c'è da spendere non spendo.
0: Spendo, dai.
1: Come popolo, quando c'è da pia pio, quando c'è da metti metto.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Allora, io sono team generalmente spendacciona. Però se posso risparmiare qualcosa, lo faccio, però in genere diciamo che ho le mani bucate.
0: Beh, Ale, però vedi, brava.
1: Quanti padre Pio che siamo in
0: brava.
5: Radio Kiss, io spendo soldi come se ne avessi.
1: Questo vince.
0: Gennaro invece, bella filosofia, dice: io spendo i soldi per non far litigare i miei eredi.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Yes, yes.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Yes, yes. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre di Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: successo, dai.
1: E magari arrivasse il vento fresco.
0: A
1: però.
0: Proposito di spendere come se non ci fosse un domani, abbiamo capito che i nostri radioascoltatori sono questa strada, ecco.
1: Tutti quanti spenderebbero, però dicono dipende da, alla fine quello.
0: Dietro questo tipo di comportamento, secondo gli psicologi, c'è un bisogno profondo di sentirsi accettati, non di essere esclusi dal gruppo, dal contesto sociale.
1: Ed ci è spieghiamo. Triste.
0: Allora, la paura di dire non posso permetterlo, non posso venire a mangiare la pizza con te, non posso venire in motoscafo.
1: Ma
0: posso...
1: già da piccoli, quando devi comprare qualcosa a tuo figlio, se non è di marca viene escluso.
0: Può generare imbarazzo dire queste cose, senso di inadeguatezza, provocare il timore di perdere relazioni importanti. Poi ci sono i social, no? Che amplificano questa dinamica. Allora si vedono persone che sono in barca, persone che sono ai concerti, persone che sono ai ristoranti, persone che sono in vacanza. Allora, piccola notizia. Non ce ne fotte una mazza se vi state cacchio divertendo. Sì. Ma perché lo dobbiamo sapere noi che vi state divertendo?
1: E soprattutto perché dobbiamo saperlo guardando i vostri piedi al mare o la pizza che avete ordinato?
0: Godetevi le cose che vivete senza stare lì a farle vedere agli altri che vi state divertendo.
1: Ecco.
0: Capito?
1: Però è triste, dai, Max, è triste.

0: tutta gratis e poi questa bella musica.
1: Comb Potential.
0: Quanti nostri radioascoltatori che sono d'accordo, va bene spendere se uno c'ha l'inclinazione a spendere, va bene, però spendere per far vedere agli altri che si hanno dei soldi, ma è brutto di più.
2: Ma lo fanno,
0: ma è brutto di più.
2: Poi salutiamo il nostro amico Dore che diceva a volte puoi anche non spendere grazie a Radio Kiss Kiss, perché lui è stato al Kiss Kiss Way a Viareggio. Ci fai complimenti, vedi, non c'è bisogno di spendere per avere le belle cose.
0: No,
2: ma
0: no.
2: C'è chi invece spende per fare invidia ed è brutto. Ma è brutto, brutto.
3: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max. Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: Hamish, Milo Milo, te lo ricordi?
1: Parcheggia, parcheggia.
0: Porca miseria,
1: tu.
0: Sono già passati 6 anni. È ritornato anche lui, il Tommy, il Tommy Paradise, che sembra quasi il nome di un gelato, ecco.
1: È più un inferno il periodo che un paradiso. Però lui è Tommaso, appunto. Il titolo è Sei pronto? Spostati.
0: Sì, dai, dai.
1: Agitare Coca-Cola. Occhio, no, che ti sporchi.
0: Hai fatto un altro.
1: Sì, ma è New Kiss.

0: passi quella Coca-Cola per cortesia, quella che ti ho messo lì, guarda.
1: No, no, ma la apri tu però.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, New Kiss.
1: Guarda.
0: La Coca-Cola, sì. Ciao.
1: No, no, no. Neanche, non ho neanche il coraggio di chiederlo, però... No, la speranza è l'ultima a
0: morire. Te l'ho detto, arriva la saccatura.
1: Come sarà questa saccatura? Dovesse essere, amici del meteo.it, e buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Lunedì con caldo anomalo sull'Italia per la presenza dell'anticiclone Caronte. Nelle prossime ore ancora una situazione di assoluto dominio, stabile contatto sole da nord a sud. Si segnala soltanto qualche nube di passaggio sulle Alpi di confine. Col passare delle ore, sole e calura intensa interesseranno le coste e le pianure, mentre sulle Alpi e lungo la catena appenninica nasceranno i classici temporali. Temperature massime comprese tra 33 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Alex Warren, Fever Dreams, questa è Radio Kiss Kiss, 47 del mattino, Max e Max. E sempre a proposito di disponibilità economiche, quando si è abituati a spendere e spandere, c'è un'altra tendenza che sta prendendo sempre più piede, soprattutto tra le nuove generazioni, ed è il compra ora, paghi a dopo, a babbo morto, capito? Allora, con pochi click direttamente sulle piattaforme d'acquisto si ottiene il pagamento per somme che generalmente non supera i 1.000-1.500 euro attraverso queste piattaforme come PayPal, Satispay, Klarna. Allora, purtroppo molti non realizzano che si tratta comunque di una forma di indebitamento e che se non si onorano gli impegni, anche se si tratta di cifre relativamente esigue, signore e signori, si entra in una blacklist che ti perseguiterà per tutto il resto della tua vita.
1: E ti bloccherà tante cose che magari volevi fare normalmente.
0: Ti blocca tutto, mutui, carte di credito, tutto. Si entra in quella blacklist lì perché non hai pagato 1.500 euro, sei fregato per tutta la vita. Ti devi trovare mille escamotage per poter campare.
1: Per pulirti come se avessi ucciso qualcuno.
0: Esatto.
1: E infatti facciamo bene noi che acquistiamo e non paghiamo, scappiamo.
0: Quindi state bene attenti, ditelo ai vostri figli, ditelo alle nuove generazioni. Quando si compra ora e paghi dopo, state attenti perché è una cosa che vi ritrovate sul groppone se non la pagate.
1: Vi ritorna. Diciamo dove? No, vi ritorna.
2: Quando senti Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
0: 1, 2, go!

0: Insomma, questa fu la canzone che consacrò Pharrell Williams, ma soprattutto Daft Punk, Galaki, ma questa è la canzone del 1995.
1: E mi piace tantissimo che come lui ha deciso di chiamarsi... Michael impara a suonare il rock.
0: Era una band danese che faceva insomma le scarpe a tutte le perché si autoprodussero da soli, tirarono fuori i soldi, fecero questa canzone e diventarono famosi in tutto il mondo.
1: Una domanda: è One Shot questa qua?
0: One It Wonder.
1: Quella di quella
0: One
1: una,
0: It Wonder.
1: E ci mangiamo tutti.
0: Michael
1: Perfetto.
0: Lance to Rock Sunday era il 1995.
1: Ma qui,

0: giorno in cui fu presentato Windows 95, che sì, io lo faccio girare.
1: E apriamole queste finestre, apriamole, cambiamo aria.
0: Michael Learns to Rock Someday 1995.
1: Eccola lì, presentiamo prima la nostra Carolina, eh? Good morning Kiss Kiss, Max e Max, siamo anche sul canale 158 e fra l'altro segnatevi, forse in base al tempo, caldo, freddo, ore 19 questa sera.
0: Ecco, bravo.
1: Ne parliamo dopo.
0: C'è la nostra Carolina che per andare nei migliori alpeggi sì, spende proprio di tutto.
1: L'ha dichiarato.
0: Ha detto, quando si tratta di alpeggi giusti io non vado a spese, capito?
1: È una bufala che fa la cicala col marito formica, uno zoo praticamente.
0: Preparatevi, 347 490 0042, questo è il numero da memorizzare per giocare con noi. Adesso Noemi.

0: Caccia alla bufala.
1: Eccola lì, brava. La ha nostra detto, formichina.
2: Ha detto che stasera un appuntamento in una stalla 5 stelle. Una stalla 5 stelle?
1: Chi paga?
2: È lui.
1: No, la situazione è in stallo, non hanno ancora deciso. Però noi abbiamo deciso che adesso si gioca. Caccia alla bufala, tre notizie. Una è una bufala e dovete semplicemente indovinarla, ma aspettate il via di Giannini.
2: Esatto, il più veloce o la più veloce beccherà i nostri gadget e stamattina non badiamo a spese.
1: Ma sì, tanto non badiamo, che ci frega noi. Ci mettiamo, che volete.
2: Ci mettiamo dentro anche un assegno in bianco, va bene?
1: Sì, il famoso assegno cabriolet.
2: Firmato da Max Vitale, Vitale.
1: E allora andate tranquilli. Però cominciamo dalla numero uno.
2: Dai, vai.
1: Ma sì, vai. Notizia numero uno. Il 30 maggio scorso un bolide molto luminoso ha attraversato i cieli del nord-est degli Stati Uniti, generando un boom sonico avvertito in diversi stati. Secondo le analisi della NASA, il meteorite o meteoroide si è frammentato a circa 60 km di quota, per quello che è stato sentito in vari posti, e ha detto che comunque l'energia niente di che alla fine, l'equivalente di 300 tonnellate di dinamite.
2: Porca miseria.
1: Praticamente quello che spariamo noi a Capodanno alla fine. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Edinburgh ha pubblicato uno studio secondo cui i cori da stadio, durante i mondiali del 2026 avrebbero fatto registrare un fenomeno di sincronizzazione cardiaca di massa.
1: Ah.
2: Secondo i ricercatori, il battito cardiaco di decine di migliaia di tifosi presenti contemporaneamente allo stadio si sarebbe sincronizzato nei momenti di massima tensione del match. Il dato sarebbe stato rilevato grazie agli smartwatch e braccialetti fitness indossati da un campione molto numeroso di spettatori. Che roba! Ma
1: è vero, è vero, il cuore, ragazzi.
2: Notizia numero due.
1: Quando c'è il rigore, che un gruppo batte e l'altro si ferma, il cuore, chi lo subisce. Notizia numero tre. Attenzione, perché oltre 100 uova sono state scoperte in un sito paleontologico. Dici, ma 100 uova di che? 100 uova di dinosauro. Ed è incredibile, le hanno trovate tutte lì insieme una vicino all'altra e mantenute come se fossero state fatte ieri sera.
2: Che bello.
1: Poi poco più avanti stanno cercando di esserci anche una padella gigantesca, ma è un'altra ricerca. E questa è la notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, ma intanto pensate, qual è la bufala secondo voi? La numero 1, la meteora Chimi Antonelli? O la numero 2, il tifo e il cuore dello sport? O la numero 3, tesoro, il mammut non si è scongelato, frittatina?
2: E allora siete pronti? Non è facile stamattina, però buttatevi, dai.
1: Via,
2: 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?

0: chi sei? Messi. Go. Che dici gol, gol, gol.
1: Go significa andiamo con la premiazione, dai.
0: E allora andiamo da lui, andiamo da Roberto. Pronto?
2: Pronto, ciao Max e Max, sono contentissimo.
1: Vai Roberto, questo è il piglio giusto, bravo.
2: Ma
1: arriva
2: per l'assegno in bianco, dico io.
0: Non ho sentito.
1: Ha detto che vuole il tuo assegno in bianco.
0: Sul bianco stai proprio, ma non sicuro di più. Ma intanto facciamo così, leviamoci subito il pensiero. Qual è la bufala di oggi, Roberto? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
1: Ma esatto, certo, nessun esperimento di sincronizzazione cardiaca di massa dentro gli stadi. Però era difficile stamattina, te hai mangiato subito la foglia, bravo, bravo Roberto.
2: Grazie, no, ma le altre due più o meno le ho già sentite, quindi andavo un po' sul sicuro, diciamo.
1: Ok.
2: Beh, ero informato.
0: Sei informato, bene. Allora, intanto non ci hai detto esattamente da dove ci chiami, da?
2: Da Verzuolo, da? In provincia di Cuneo.
0: Come Verzuolo, no? Verzuolo. Posso dire una cosa, che magari faccio una gaffe, ci provo. Verzuolo deve essere o il primo o il secondo paese al mondo ad aver fatto l'illuminazione pubblica per le strade. Pensa, me l'ho buttata lì, Roberto.
2: Io non lo so.
0: Non ti preoccupare.
1: Ma perché
0: adesso
1: lì sono spendaccioni?
0: Hai capito? Vedi, a proposito di spese, certo. Non spese. Quindi adesso due sono le cose. Ho fatto la figura del fenomeno da pirla. Perfetto. Kiss kiss a te, allora, Roberto.
2: Kiss kiss a voi.
1: Buona giornata.
2: Ma grazie. Ciao, ragazzi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Incanto d'amore, canto d'amore. Che bella questa canzone. Più la sente, più mi piace. Angelina Bravo. Mango e Marco Mengoni. Questa è Radio Kiss Kiss, bella coppia davvero. A proposito di spese, di acquisti, di spendere e spandere,
2: bisogna tenere d'occhio tutto, dai, per non buttarli.
1: C'è una buona notizia, ma ce n'è una non proprio buona. È stata fatta slittare al 1 ottobre la tassa italiana da 2 euro sulle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro provenienti da paesi extra Unione Europea.
2: Cioè, la famosa tassa sul pacco.
1: Eh sì, bravissimo. Tutte le cinesate che compriamo, ci sarebbe dovuta essere il 1 di luglio questa tassa, va bene? È stata rinviata a ottobre.
2: Già, questa è buona la notizia.
1: Invece è stata confermata l'entrata in vigore dal 1 luglio del dazio europeo forfettario di 3 euro per spedizione.
2: Scusami, allora perdonatemi.
1: Se fosse entrata quella italiana, sarebbero stati 5 euro.
2: In aggiunta.
1: Certo.
2: Io pensavo ti leviamo questo, ma paghi quello.
1: No. Dal 1 luglio ci sono 3 euro, però l'ha stabilito l'Unione Europea.
2: Per ogni pacco
1: sotto i 150 euro.
2: Ok.
1: Se ci fosse stata anche quella italiana, sarebbero stati 5 euro. Tutto questo per insomma contrastare la concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti soprattutto dalla Cina.
2: Okay. Ma
1: sapete come va a finire questa storia, no?
2: Sì.
1: Che questi 3 euro e più i 2 che arriveranno a ottobre, chi li pagherà?
2: Guarda, c'ho un dubbio, sai che non saprei proprio. 2 sono le cose. O le paga De Martino, visto che lui è esperto di pacchi. O noi. Secondo te?
1: Li paghiamo noi.
2: Io non ho capito la tassa, ma ho capito che è tutto un pacco. Questo l'ho capito.
1: DNCA! Oh.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò. Porca!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi! Kiss,
6: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Una canzone.
8: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: pezzo finisce. Meno male che l'ha precisato che questa non è una canzone estiva. Ah, no? Annalisa con canzone estiva.
1: Però no, no, è una canzone che mi lascia sempre quel dubbio là, prima o poi.
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss. Stamattina stiamo parlando di spese.
1: Eccola.
0: E a proposito di spese, una spesa importante nel budget personale di ognuno di noi, quella dedicata alla cura della persona, no?
1: Beh, dai.
0: In particolare all'acconciatura dei capelli. Quanto spenderai te ogni mese per la
1: Perché devo andare a casa adesso, staccare, andare via senza dire nulla? Perché ce l'hai con me?
0: Allora, precisiamo che i nostri parrucchieri, barbieri, gli iStyle, perché si chiamano così adesso, sono tra i più bravi al mondo. Veramente sono i professionisti più...
1: Mi dispiace, ma sì.
0: È vero,
1: Stranamente siamo bravi in qualcosa noi italiani, eh?
0: Allora, in il tutto. Costo di questi professionisti, dei loro servigi, però varia da nord a sud. A sud sono quelli più convenienti e a nord quelli imponono...
1: Vabbè, un po' la regola su
0: Vuoi
1: tante
0: qualche
1: cose.
0: Esempio? Taglio e piega, il parrucchiere più caro d'Italia è a Treviso, con un prezzo di 62 euro, medio. Beh, all'estremo opposto, Napoli, la città più economica d'Italia, per il parrucchiere un taglio e piega costa 30 euro, va bene?
1: Metà.
0: Barba e capelli, invece, ancora Treviso, la città più cara, ha un prezzo medio di 45 euro, barba e capelli. Il barbiere più economico d'Italia, invece, è Reggio Calabria, con appena 20 euro e fai tutto, vieni qua. Hai capito?
1: Ma lì te la fanno cascimitarra la barba, da Cimo.
0: A questo punto ve lo chiediamo, dai. Allora, quanto spendete voi e cosa ci fate in genere dal parrucchiere, dal barbiere, dal lifestyle? Tu quanto spendi?
1: Chiedilo. Che cosa? Io l'ultima volta che sono andato, Nicola ha aperto, mi ha detto, la smetti di venire a prendermi per il culo, mi ha detto il parrucchiere.

0: special.
1: Lo dice.
2: Runway, Lady Gaga e Doechii. Allora, ribadiamo che stiamo parlando di medie per quanto riguarda i costi dei parrucchieri, dei barbieri.
3: Medie, lo ripetiamo. Noi spendiamo tipo 20 euro media, lo capite benissimo che li spende solo Giannini. Però la media si divide per due.
2: Bravissimo, bravissimo. Vi abbiamo chiesto, voi quanto spendete? Però è venuto fuori anche uno spin-off. Cioè, ogni quanto ci andate? Per esempio, io ci vado ogni 20-25 giorni.
3: Ma è vero, sulla formazione non c'entra niente, ma tanto siamo in famiglia, fra amici. Che cambia anche in base al meteo, al periodo, alla crescita del capello, come le unghie.
2: In estate tendono a crescere di più.
3: Io da anziano ho imparato una cosa sola, il pelo dell'orecchio. Adesso è già uscito.
2: Ascoltiamo qualche messaggio.
4: Io vado da mio cugino che è barbiere, e mi faccio il taglio e sopracciglia e pago solo 12 euro, ma ogni 40-50 giorni.
2: Vedi? 40-50 giorni, ma anche le sopracciglia, porca miseria.
3: Due tendine.
5: San Severo, shampoo e capelli, 15 euro.
2: 15 euro?
3: No, 15 euro, shampoo e capelli, se sei di San Severo anche un mezzo bicchiere di vino.
6: Buongiorno Max e Max, Gianni dalla provincia di Foggia. Ciao. Io da Romeo Ucecote con 8 euro taglio ancora i capelli quest'oggi. Ciao. Fermi.
3: 8 euro da Romeo Ucecote.
2: Ma l'altra cosa bella, un altro spin-off, è proprio il soprannome che si dà.
3: 8 euro da Romeo Ucecote.
2: Ma l'altra cosa bella, un altro spin-off, è proprio il soprannome che si dà ai barbieri, non ai parrucchieri. Che bello.

0: Ritorna Bruno Mars.
1: Aspettavamo,
2: James Might.
0: No, con una nuova canzone romantica. Lui è romanticone, ragazzi. Sì. Ti fa prendere punti da tutte le parti.
1: È vero. Se dovesse fare un James Might anche qua, ti giuro di rovino, Gianni. Bruno Mars con On My Soul. Ascoltiamo questo New Kiss.
2: James Might.

0: quando senti Good Morning. Good Morning. Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Yuhuu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Sabrina, Sabrina.
1: Sabrina.
2: Suggerire.
0: Madonna, Madonna. Madonna.
2: Madonna. Oh, suggerire.
0: Sì.
2: Cazzo, le ricordo questi nomi, giustamente lo dicono loro stessi. Good morning, Kiss Kiss.
0: A proposito di quanto si spende, quanto ci si va, e poche donne stiamo sentendo perché non hanno il coraggio di dire determinate scelte.
2: No, forse per un altro motivo. Forse un altro motivo, te lo dico dopo.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi. Vai.
3: Ciao Max e Max. Hola,
2: ciao.
3: Ma che dire, io non spendo niente.
0: Perché?
3: Mia moglie tira fuori la macchinetta, taglia quasi a zero. E vabbè, dopo io pago in notturna, in natura.
2: Mamma,
3: ciao,
2: quindi...
3: che schifo.
2: Mamma mia, con lo sconto alla mancia.
4: Buongiorno Antonello, in viaggio per la Sicilia.
2: Ciao.
4: Io costo zero perché mia moglie mi fa tutto.
2: Vedi? Costo zero con tua moglie? Non direi zero.
0: Proprio però... costo zero. Uno dei parrucchieri più costosi è la moglie.
2: Non te ne rendi conto.
5: Il mio barbiere, tra virgolette, è mia moglie.
2: Eccolo.
5: Costo zero. Insomma, a pensarci bene, non è proprio zero.
2: Lui ha realizzato.
5: Mia moglie.
6: Ciao Kiss Kiss, sono Cosmo da Taranto e
2: ciao.
6: Dammi una lametta che mi faccio la barba, i capelli, risparmio 20 euro al mese.
0: Bravo, vedi?
2: Beh, noi facciamo barba e capelli in un getto unico. Ovvio.
5: Ragazzi, comunque vi voglio dire una cosa, vi ascolto quasi H24 per il lavoro che faccio al ristorante.
2: Grazie.
5: E nel giorno libero, insomma, idem. Ma... non me ne vogliano gli altri colleghi,
0: lo dice,
5: siete i migliori.
7: La bufala è la numero 3.
2: Fermi. Andrea, devi mettere solo i messaggi per Good Morning Kiss Kiss, non quelli degli altri programmi.
0: Oh, bravo!
2: Mamma mia.

0: capelli. A proposito dei soprannomi, signore e signori, allora Cocis, ci hanno segnalato Cocis, poi Cocis, un parrucchiere che si chiama Gino, lo chiamano Forbigino.
1: Taglia e cuci, bene, taglia e cuci non è buono.
0: E poi anche Edoardo, detto anche Edoardo.
1: Una domanda invece, Max, così. Ma esistono ancora i, pensa quanto tempo non vado io, i parrucchieri con la schedina del Totocalcio per la schiuma, per levare la schiuma del rasoio?
2: Ma non penso più, dai.
1: Sei sicuro?
2: Sì, sì.
1: Io qualche dubbio.
2: Forbigino.

0: ci siamo. Oh, yeah. È arrivato il momento dell'history. Questa canzone che dedico era il pensiero che avevano i miei capelli e purtroppo non è stato così.
1: Però,
0: la cantavano.
1: Allora, questa è l'unica canzone che oggi vi farà venire i brividi. L'unica cosa che vi fa venire i brividi sarà questa canzone, ve lo assicuriamo.
0: Sì.
1: Ogni volta che la sentiamo, la domanda è sempre la stessa. Era più famoso, è diventato famoso il film per me per colpa di questa canzone o la canzone è diventata famosa per Highlander?
0: Secondo me è l'unico caso in cui si accoppia bene tutto.
1: Queen, Who Wants to Live Forever, 1986.

0: Ne rimarrà solo uno. Va. Se continua così anche mezzo.
1: Probabilmente non ne resta
0: Queen
1: nessuno.
0: Queen, Who Wants to Live Forever, 1986.
1: Esatto, good morning Kiss Kiss, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV, segnatevi già l'appuntamento, ore 19 questa sera.
0: Esatto.
1: Sport Match! E andiamo ragazzi!
0: Allora,
1: i complimenti all'ufficio musica, perché tantissimi messaggi per la musica, i complimenti non ce li prendiamo noi.
0: Cominciamo con i Pinguini Tattici Nucleari, tra poco vi sveleremo una cosa su di loro.
1: Sì?
0: Sì, sì. Ma sorry, allora, scusa, lo sento, non anticipare.
1: Quella cosa là?
0: Sì, quella cosa là.
1: Confermato?
0: Sì, sì, confermato.
1: Grandi.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Poi cosa? Tra po' vi diremo qualche cosa di bello su questi ragazzi che saranno protagonisti di un qualche cosa che tra poco di cui domani parliamo, ecco.
1: Sei stato a Cesena questo weekend.
0: Non voglio dire altro, hai capito?
1: Oh. No, ma lo devi dire. Sorpresona, preparatevi. Intanto salutiamo tutti gli amici che ci hanno detto: ragazzi, si vede che siete di Serie A voi due, perché non siete dei paraculi. E non capivo. Perché ha detto, sa parlare di barbieri e parrucchieri il lunedì che non vi ascoltano è perché siete dei grandi, perché noi non siamo le cagure.
0: A proposito, io voglio salutare Giovanni, perché ogni volta che lo saluto non mi fa pagare, capito? Allora lo saluto per due volte.
1: Vai.
0: Giovanni, ecco, ti ho salutato due volte e sia ben chiaro, un paio di mesi non pago.
1: Volevo chiederti prima come si chiamava il tuo parrucchiere, ma te lo chiedo dopo.
0: Giovanni.
1: Comunque io adesso dico, Giovanni! 5 euro me li devi portare, l'ho salutato anch'io. Ci sta, ragazzi.
0: Comunque.
1: Come 5 euro no? Guarda qua.
0: Preghiamo tutti i bravissimi eye stylist e parrucchieri e barbieri, signore e signori, però non fate quella marranata, non voglio giudicarla in altro modo, che un taglio di capelli casomai costa 15-20 euro, poi arrivi al giorno prima del matrimonio, te lo fanno pagare
1: 15.000
0: euro, solo perché è il giorno prima del tuo matrimonio e non va bene questo.
1: Ma lo fanno per non metterlo nell'unione dei beni.
0: Non si fa.
1: No, però ricordatevi una cosa. Il prezzo conta, ma la qualità non si batte. Il parrucchiere lo riconosci dal sottofondo di Radio Kiss Kiss.
0: Questo è anche vero.
1: È ovvio.

0: dilemma. È un bel dilemma, perché oggi.
1: Simon.
0: Oggi sì. Ci sono quattro episodi di.
1: Sì.
0: Sport Match.
1: Ragazzi, ma la cosa bella, sai qual è? È che ci mandano i messaggi in anticipo che vogliono informazioni. Siamo arrivati ormai, ragazzi. Che cos'è Sport Match? Semplicemente presentiamo due episodi sportivi, io, Max Vitale, due Max Giannini. Li vedrete poi questa sera alle 19 sul canale 158 e voi giudicherete qual è l'episodio che merita
0: ma
1: la
0: vittoria.
1: Ma come
0: si fa? Lo potete già fare da stamattina andando sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale di Radio Kiss Kiss. Nelle stories c'è già l'elenco con tutti gli episodi che adesso vi diremo. Io ho scelto quelli che riguardano le due e le quattro ruote. Due e quattro ruote.
1: Due e quattro, tutte a motore.
0: Ecco, parto subito con il podio di questo, come chiamarlo? Giapponese?
1: No, come chiamare? Si chiama Ogura!
0: Ogura, ha vinto Ogura!
1: Chi Ogura? Ermetico!
0: Allora, bravo, la classifica è Ogura, Fernandez e Martin e Digia, quarta posizione, però c'è anche un bravissimo Marquez. Insomma, il Gran Premio d'Olanda è stata una bella gara, anche se non ha visto tanto tricolore, a parte le moto che hanno vinto.
1: E facciamo
0: io ho scelto questo, e tu?
1: Comunque ricordiamoci di fare in bocca al lupo a Bezzecchi.
0: Certo.
1: Che ragazzi, siamo i numeri uno. Io ragazzi, mondiale. Il primo episodio è omaggio alla squadra più forte del mondo.
0: E cioè?
1: Capoverde si è qualificata e andiamo!
0: Ci aveva puntato tutto,
1: sì,
0: ragazzi,
1: aspetta.
0: Sta andando per il verso giusto.
1: E adesso c'è il bivio, chi vince il mondiale, perché c'è Capoverde Argentina. Chi supera vince il mondiale.
0: Questi sono i primi due episodi, aspettate gli altri due e poi potete votarli sul nostro profilo Instagram nelle stories, va bene? Anche lei è protagonista di quella cosa di cui parleremo tra non molto.
1: Pure lei viene.

0: Buonasera, epopea, epopea, non epopea, come dici tu, epopea, sì. Epopea, epopea.
1: È la E?
0: Sì, la no, epopea di Popea. Popea.
1: C'è una regola da seguire sulla E aperta e chiusa, eh?
0: Vabbè.
1: Te la dico, sai, no? È vergine chiusa. È aperta, non ti dico qual è la parola.

0: Chissà a te che vivi la vita come su un ring e sei sempre pronto con i guantoni per contrastare gli avversari. Chissà a te che hai donato un cane ai tuoi figli per farli crescere con un amico sempre fedele e leale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss.

0: questa è Radio Kiss Kiss, anzi Max e Max con Good Morning Kiss Kiss. Allora, abbiamo lasciato in sospeso altri due episodi. Io, per quanto riguarda la puntata di Sport Match di quest'oggi, che ci sarà alle ore 19, prima ho scelto il MotoGP e adesso scelgo invece il Gran Premio d'Austria, il Gran Premio di Formula 1. Chiaramente è stata una gara pazzesca, sia per il risultato sia per quanto riguarda il punteggio del campionato del mondo. Allora, la sequenza è Russell, sì, che è ritornato prepotentemente,
1: sì, con la
0: poi
1: battutina.
0: Verstappen al secondo posto e terzo posto Antonelli. Ah, per quanto riguarda, molto rammarico per la Ferrari perché solo quinto Hamilton,
1: però Leclerc.
0: La classifica generale è 171 Antonelli, sì, 131 Russell e 125 Hamilton, quindi sono tutti lì più o meno ancora.
1: Ancora per un mezzo gran premio.
0: Questa
1: sono
0: è la
1: lì.
0: Mia scelta. La
1: domanda.
0: Tua scelta invece?
1: Adesso ti rispondo a una domanda. Come mai che questo caldo hai scelto solo ruote a motore, non bici?
0: No, bici
1: ecco,
0: no,
1: caldo furbetto. A questo punto io mi gioco ancora ovviamente il mondiale, speciale mondiale, e devo essere onesto, non so cosa ho scelto, c'ho ancora il dubbio.
0: C'è questa cosa non sportiva successa negli spogliatoi dell'Iran.
1: È doveroso, dirlo, perché è un messaggio di pace, lo sport unisce, mai come in questo periodo ho scelto il messaggio lasciato appunto alla nazionale dell'Iran, dove dice volemos e bene, pace, amore e basta. È bellissimo, è bello, pace bello, e amore, bello. Ma che bello è in uno stadio.
0: Lo sport serve anche a questo, a unificare, non a dividere, quindi infatti, va bene così, va bene così. E allora, questi sono i quattro episodi, due di prima e due di ora, che potete già votare al profilo Instagram di Radio Kiss Kiss, quello ufficiale, nelle stories, ci sono tutte e quattro, votate i miei, chiaramente, che sono i più belli. E stasera alle 19 saranno integrati da filmati e immagini,
1: ovvio,
0: con Sport Match.
1: Scegliete voi tranquillamente.

0: Harry Styles, American Girls, questa è Radio Kiss Kiss, 11.30 del mattino, anzi facciamo 11.31, va. Allora, stavamo parlando di mondiali di calcio e stavamo facendo delle considerazioni anche importanti per quanto riguarda quello che ci siamo scampati, perché abbiamo visto che sono arrivati sedicesimi, addirittura il Canada agli ottavi, facciamo i complimenti al Canada. E stavo pensando e rimuginando, se fossimo andati ai mondiali, ci fossimo qualificati per il rotto della cuffia come molti speravano, adesso staremo a fare calcoli incredibili di ripescaggio, ma perché possiamo andare sedicesimo, se vincevamo, se andavamo, ci siamo risparmiati tutta questa padellata di cose e siamo contenti, siamo più rilassati. Io, pensate, non ho visto una partita intera di questo mondiale e lo dicevo prima a Max Vitale. Mi auguro di non vedere nemmeno la finale, no, di farcela e non vedere nemmeno la finale, perché non voglio sapere di questo mondiale. Guarda.
1: Però è meglio non qualificarsi, come hai detto tu. Perché le ultime due volte che siamo andati al primo girone siamo andati a casa, figura di me. Quindi evitiamo.
0: Quindi, pensiamo a queste cose. Stiamo gioiendo per il buon calcio, per tutti gli episodi. Facciamo, godiamocela, godetevela.
1: Chi vince? Anche tu che lo sai.
0: Ma che me ne frega
1: a
0: me? Non voglio vedere niente, non me ne frega niente.
1: Chi vince?

0: ve lo diamo noi l'aiuto, non vi preoccupate. Ovunque voi siate, siamo noi qui a rinfrescarvi, soprattutto con questo nuovo disco dei gemelli diversi.
1: Sì, che finalmente hai scoperto il fatto, sì, dei gemelli.
0: Che sono gemelli diversi, diversi, sì, proprio poemi, capito?
1: Sì, sì, di, infatti dovrebbe essere di staccato versi. Oh, però desiderio, gnocchissa.

0: gemelli diversi, desideri, new kiss. Allora, gemelli diversi è scritto di con la V grande, versi, cioè diversi, capito?
1: Ah,
0: perché
1: quindi manca la V grande.
0: Il doppio gioco, che sono comunque gemelli.
1: È bello.
0: È bello, bello. Loro sono un duo musicale, adesso attualmente rappresentano i gemelli diversi, un tempo ce n'erano quattro. Francesco Stranger, detto anche Strano, Stranges, e Tema Emanuele Busnaghi,
1: sì,
0: che sono quelli che sono rimasti. E tra poco, non vogliamo spoilerarvi nulla.
1: Ma...
0: Ragazzi,
1: una punta di spoiler,
0: perché
1: una
0: poi
1: punta,
0: sarebbe una sorta di finale, e lo sai, nella finale ci si gioca tutto.
1: A proposito, chi vince il mondiale, Giannini?
0: Non te lo dico.
1: Dai,
2: è una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Yes, yes. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre di Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss. Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
4: Kiss Kiss.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: can wait. Io non posso aspettare, invece dovete aspettare, perché adesso quando sarà il momento. Ve lo diciamo noi il via. Allora, dopo aver attraversato tutta l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva in una città per il gran finale, perché qui di gran finale stiamo parlando.
1: Finalone.
0: Arriva in una città che molti hanno visitato. E non adeguatamente, perché è una città, è vero che è un grande porto d'imbarco per andare in altre, però sarebbe bene visitarla, perché
1: è una bellezza, è di un'ospitalità fuori dal normale.
0: Stiamo parlando di Pescara per il live show di sabato 11 luglio, il 10 e l'11 luglio. Kiss Kiss Way arrivare lì per l'ultima tappa, ultima grande finale di questa stagione davvero eccezionale. E noi in diretta abbiamo l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese. Buongiorno assessore, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'ospitalità, grazie davvero.
1: Ma grazie a lei, anzi kiss kiss a lei, ed è molto bello che l'assessore di Pescara sia un cremonese. Via.
0: È arrivata, perfetto. Allora, diciamo subito che Pescara è una città bellissima, ha un centro storico pazzesco, io l'ho visitata tante volte. Perché? Perché sono uno di quelli che non si è soffermato lì all'imbarco per andare in altri posti.
1: Classico.
0: Ma ha avuto la lungimiranza di andare a vedere il centro storico, di andare a vedere la piazza della Rinascita, che è una piazza salotto davvero bellissima.
1: Il ponte del mare, giusto, per fare una camminata mare. E resti così.
0: Allora, assessore, siete pronti per questa invasione pacifica di questa ultima tappa del Kiss Kiss Way? Domanda retorica, chiaramente.
2: Siamo prontissimi, non vediamo l'ora, insomma, quindi vi aspettiamo a braccia aperte. Tutta la città è pronta per questo grandissimo evento. E Pescara, come stavate giustamente dicendo, è una città tutta da scoprire, è una città giovane, frizzante, dinamica. E permettetemi di dire solo una cosa. E voglio anche ringraziare il sindaco Carlo Masci per la fiducia che mi ha dato. In questi 7 anni Pescara è riuscita a diventare la prima città d'Abruzzo per numero di presenze turistiche sul territorio, quindi un grandissimo lavoro, e oggi cogliamo dei risultati e siamo felicissimi della vostra presenza qui a Pescara.
1: Possiamo dirlo dirlo che ci sono tanti paesi in Italia che si vantano del lungomare. Voi che dovreste vantarvi tutti i giorni non lo dite, perché siete di un'altra categoria, lo possiamo dire, stupendo.
0: Però diciamo che c'è anche tanta roba da vedere: il museo di Gabriele D'Annunzio, il museo delle genti d'Abruzzo, il Duomo è una cosa fantastica, andatela a vedere, e poi venite al Kiss Kiss Way. Tra poco, assessore, daremo in anteprima la line up di questa ultima ma non ultima tappa, nel senso anche l'anno prossimo continuerà il Kiss Kiss Way, però è come se fosse una finale di un mondiale, no? Quindi ce la giochiamo con tanto di rullata, e poi diciamo ai nostri ascoltatori che a mezzogiorno in punto andate sul nostro sito kisskiss.it, perché ci sarà la possibilità di prenotare un biglietto sul parterre gratuitamente, perché è tutto gratuito. E poi se verranno lì a divertirsi al Play Village, che si trova in Piazza della Rinascita di cui parlavamo prima, avrete anche la possibilità di conquistare l'accesso alla Pit Zone. Allora, sindaco e anche assessore Alfredo Cremonese, è pronto per la line up, per capire chi ci sarà sul palco del Kiss Kiss Way?
2: Siamo prontissimi, non vediamo l'ora di sapere chi saranno i nostri ospiti.
0: Allora, in anteprima la rullata è d'obbligo, c'è Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antoniette Colombre, Michele Bravi, Mr. Ray, Nerissima Seppe, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Anta, Sal Da Vinci, Sara Toscano, Senza Cri, 13 Pietro, TRC, Settembre. Ragazzi, è un finale pazzesco.
2: Grazie dell'assessore.
1: Bellissima, attenzione, grazie. Mi permetto di dire, ma non è finita qua, non si sa mai con Radio Kiss Kiss, siamo
0: qualcosa.
1: Strani. È un posto mondiale, anche perché l'ultimo mondiale, ringraziamo Pescara, è grosso, quindi è doveroso.
0: Assessore, ci vediamo tutti lì a questa fantastica città il 10 e l'11 luglio, Arena del Mare, e grazie di essere con noi, grazie davvero. Bellissimo. Buon lavoro!
2: Grazie a voi, vi aspettiamo. Un abbraccio.
1: Kiss Kiss a voi, grazie.

0: Mi viene voglia di fischiare, non lo so
1: ma
0: perché.
1: Ma stavo dicendo proprio quello, io come mai? Perché è arrivato il momento dell'istrichese e ci lasciamo con la mamma di tutte le fischiettate.
0: La mamma di chi?
1: Di tutte le fischiettate.
0: Ah, ecco. Scorpions, Wind of Change 1990, e ci dà il tempo di salutare il piccolo Andrea.
1: Certo.
0: Sta crescendo bene, ragazzo.
1: Sì.
0: La Control Room, ma soprattutto la nostra Lucilla e la Marta Martinez.
1: Quindi ma noi vi aspettiamo 19 Kiss Kiss TV questa sera, Sport Match, esatto. E domani. E

0: Scorpions con Wind of Change dal 1990, il nostro meraviglioso History Kiss, perché la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, anche live, e parleremo tra poco ancora anche della nuova tappa del Kiss Kiss Way. Noi intanto ce ne andiamo in redazione, siamo pronti, per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Delegazioni di Iran e Oman si sono incontrate a Muscat per discutere della futura gestione di Hormuz. I colloqui a poche ore dallo stop ai reciproci attacchi nello stretto tra forze iraniane e statunitensi che avevano fatto temere una ripresa del conflitto. I Pasdaran tuttavia fanno sapere che risponderanno a qualunque provocazione possa minare le opportunità di de-escalation e stabilità nella regione. Domani a Doha e non in Svizzera riprendono i negoziati tecnici sul memorandum. Intanto la situazione è sempre tesa in Libano, dove Hezbollah ed alleati criticano l'intesa siglata a Washington tra Beirut e Israele, perché affermano non tutela gli interessi del paese. E il ministro degli esteri italiani torna sulla questione delle basi concesse agli Stati Uniti. L'Italia rispetta i trattati, non abbiamo mai fornito basi per attacchi ma solo per uso logistico e non di guerra, ribadito il vice premier, che ha definito sbagliate le affermazioni del segretario generale della NATO Rutte. Era male informato ma poi si è corretto. In Venezuela si continua a scavare sotto le macerie degli edifici crollati a causa del terremoto. I morti del violento doppio sisma di giovedì sono saliti a 1450, oltre 3000 feriti e 50.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez fa sapere che la corrente elettrica è tornata nel 75% del territorio, l'acqua invece ancora manca in diverse zone. E a 4 giorni dalle tremende scosse, 2 ragazzi estratti vivi dai detriti alla Guaira, i vigili del fuoco italiani avrebbero individuato 3 persone ancora in vita sotto uno stabile crollato a Macuto. Il grande caldo che attanaglia l'Europa, l'OMS parla di emergenza sanitaria di fronte al crescente numero di vittime, 1300 nell'ultima settimana tra Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Quanto all'Italia, oggi si dovrebbe registrare il picco dell'ondata di calore fino a 41 gradi in pianura padana, 18 le città da bollino rosso, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica che si scontra con l'anticiclone africano darà origine a fenomeni temporaleschi anche intensi al nord e successivamente sul versante adriatico. Un nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore in Piemonte tra Torino e Cuneo, segnalati allagamenti in alcune località della provincia di Alessandria. La cronaca, ha tentato il suicidio in carcere a Sanremo Becken Olivieri, il 51enne arrestato sabato nell'Imperiese con l'accusa di omicidio volontario della compagna Mary Elizabeth Hopkins. L'uomo vi era stato trasferito dopo il fermo scattato in conseguenza dell'essersi consegnato spontaneamente ai carabinieri. Ora si trova presso la camera detentiva dell'ospedale del capoluogo nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura. Lo sport, calcio e mondiali americani entrano nel vivo, i 16esimi di finale. Stasera 2 sfide alle 19 a Houston, Brasile-Giappone, alle 22.30 a Boston, Germania-Paraguay. Nella notte a Monterrey, Messico-Olanda-Marocco, la cui vincente se la vedrà negli ottavi con il Canada. Tennis, al via il torneo sull'erba di Wimbledon, e come da tradizione il primo match dello slam londinese sul centrale vede impegnato il vincitore della passata stagione, dunque Jannik Sinner, alle 14.30 contro il serbo Kesmanovic. In campo oggi anche Luciano Darderi opposto allo statunitense Quinn, e nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto che sfida al primo turno la cinese Wang. Bene, mi fermo qui, vi lascio con Marta Martinez. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

spostare la mia residenza qui negli studi di Radio Kiss Kiss, perché si sta veramente bene, temperatura ideale. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez. Fatemi salutare Max e Max che ritornano domani puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Bentornato e ben ritrovato anche Giovanni Imperatore in regia, e si parte con la musica più bella, c'è la nostra tripletta. Darin con Superstar, Gary Halliwell con Micico Latino, wow, 1999. Ma subito c'è Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: Superstar Darin su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buon lunedì a tutti, con calma, con calma, perché anche se si parla in maniera troppo accelerata poi si suda, bisogna proprio stare attenti, attentissimi. Allora, venerdì abbiamo parlato di questo creator parigino, a proposito, che ha mostrato e mostra sui social come riesca a cucinare sul balcone di casa soltanto utilizzando il calore del sole, molto simpatico tra le altre cose. 1 ora e 20 per cuocere una bistecca, pochi minuti per le uova all'occhio di bue. Stesso esperimento fatto anche a Milano. Quanto tempo per cuocere 2 fettine di carne?
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

bim bam bam bambina, faccio sempre la parte finale con lei perché ormai è così, deve andare così. Allora, due fettine di carne poste su una griglia in ghisa e posizionate sul balcone, non è specificato l'orario, credo si trattasse delle ore centrali, ora di pranzo, siamo a Milano, in soli 20 minuti, cioè 20 minuti ragazzi, la carne era praticamente già cotta, la sonda ha registrato 50 gradi centigradi in superficie, non abbastanza per una cottura sicura perché la carne comunque deve essere ben cotta, al cuore, ma sufficiente a dimostrare quanto le radiazioni solari riescano a riscaldare rapidamente un materiale organico, per cui se il sole chiaramente è in grado di fare questo ad una fetta di carne, anche noi siamo un pezzo di carne e dobbiamo fare molta ma molta attenzione, proteggerci sempre nel modo giusto e corretto. Budapest.

0: Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes, yes.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

Canope, Merck & Cremant con il featuring di Serena Brancale, The Colors. E a proposito di Partenope, vi dico sta cosa perché sapete ormai abbiamo confidenza. Allora, io adoro i dialetti, ne parlo spesso, ci giochiamo, eccetera, eccetera. Oggi sono andata dal fruttivendolo e una signora che ha detto giustamente al commesso, al fruttivendolo, ha detto: senta, mi dà un chilo di cresommolo. E io in quel momento non mi veniva in mente, dicevo: mamma mia, non ricordo che cosa sono ste cresommolo. Ecco, in lingua napoletana le cresommole sono le albicocche, che poi ho scoperto essere un termine poetico che deriva dal greco crisomelon, ovvero frutto d'oro. In Sicilia e in Calabria diventa pircocu o varcocu, ma no, nomi meravigliosi, mentre in Lombardia si usa il nome mognaga. Mai sentito. E allora mi segnalate altri nomi di frutti, come vengono chiamati dalle vostre parti? Ci sono dei nomi di frutti veramente che dalle vostre parti, nel vostro dialetto, nella vostra lingua, vengono chiamati in maniera molto ma molto particolare? Conoscete anche l'etimologia? Sapete perché vengono chiamati in quel modo? Sono curiosa, perché veramente ci sono alcuni frutti che in Italia e nei dialetti italiani chiamiamo in modi veramente molto ma molto particolari. Adesso ci godiamo Justin Derulo

0: Italia come vengono chiamati nei vari dialetti, nelle varie lingue italiane.
1: Buongiorno Radio Kiss. Io in dialetto foriano a Ischia sentivo dire Albrechen per le albicocche.
0: Albrechen. Albrechen, mai sentito.
2: Ciao, sono Sabina dalla provincia di Milano.
0: Ciao.
2: Perdonami se ti correggo.
0: Fai bene.
2: Mugnaga.
0: Mugnaga.
2: La prugna.
0: Ah, Mugnaga.
2: La prugna o bianca o rossa. Le albicocche non hanno un nome particolare.
0: Ok, albicocche, quindi bene, hai fatto bene a precisare.
3: Ma buongiorno Marta.
0: Ciao.
3: Le cirase. Palermo sono le ciliegie.
0: Anche qui.
3: A tutti.
0: Anche a Napoli chiamiamo i cerase, i ceraselle.
4: In Calabria le albicocche si chiamano grisommole.
0: Ah.
4: Le percoche, i percochi, sono le pesche.
0: I percochi? Ah, sono al maschile. Ecco, qui ci segnala Giuliano da Ragusa. Upirietto, che sarebbe il cedro. Cioè, riusciamo proprio a cambiare totalmente il nome.

0: Rove con Parapluie, e questo è il nostro New Kiss. Adesso boccheggiando capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da condizioni anticicloniche.

0: Kiss a tutti.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo

0: Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.

0: The Bausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Allora, i nomi di frutti cambiano radicalmente nome in base alla regione, in base al dialetto. E non sapevo che l'arancia, che in Lombardia si chiama Narans, mai sentito.
1: Voglio segnalare che tra le province di Napoli, Frattamaggiore e Cromonevano, sì? Le nespole le chiamano i Lassaluci.
0: I Lassaluci, ma io sono della zona, scusate, ma mai sentito.
2: In Puglia, precisamente nel Salento, sì? Il carosello viene chiamato in tanti modi in base al paese.
0: Ma che cos'è il carosello?
2: Cuponedda, Miloncia, Miloncedda.
0: È un melone,
2: ha
0: forse.
2: Vari nomi, ma è sempre lui.
0: Ma che cos'è il carosello? Scusate, ma non lo so veramente.
3: In Calabria, sì? Esattamente a Cariati, provincia di Cosenza,
0: certo,
3: il cocomero lo chiamiamo Usacrnishk.
0: Usacrnishk? Il cocomero in particolar modo ha tantissimi nomi.
4: La canosa di Puglia, le albicocche si chiamano Ivermco.
0: Con l'accento sulla O.
5: Non dimentichiamo mai il re di tutti i frutti.
0: Qual è?
5: Ukakis.
0: Ah, Ukakis sarebbe il... Ci sono dei nomi veramente incredibili, ragazzi. Ishwart... Grazie anche alle perle di saggezza che mi arrivano dalla regia. Che bella questa canzone, da quanto tempo che non l'ascoltavo. Angun con Show on the Sahara.

Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, meraviglioso. Polizia di Stato. No, tranquilli, non voglio fare niente di male. Allora, intanto diciamo una cosa importante perché arriva su WhatsApp. Questo non vuol dire che potremo chattare con gli uomini o le donne in divisa. Brigadiere, andiamo a prenderci un caffè? No, assolutamente, né che possa servire per effettuare denunce o fare segnalazioni. No, al contrario, è un canale WhatsApp che serve per essere sempre aggiornati su truffe, per riconoscerle, per evitarle, per ricevere informazioni sulla viabilità, possibili disagi, aggiornamenti sui passaporti, servizi per i cittadini e altre comunicazioni di pubblica sicurezza. È un canale informativo, insomma, che non sostituisce assolutamente il numero di emergenza 112, ma che può essere utile per essere aggiornati, come dicevo, in tempo reale su cose importanti anche per la nostra sicurezza. Adesso Elton John e Britney Spears.

Che sciccheria! Elton John featuring Britney Spears con Hold Me Closer dal 2022, adesso pronti anche per il nostro momento History. Quante volte abbiamo sentito dire: vabbè, ma i soldi alla fine non fanno la felicità, ma quanti invece si farebbero ammazzare pure per 50 euro? Questa è la verità. E questa canzone parla di questo, dell'ossessione per la ricchezza che viene anche messa davanti alle amicizie, gli ideali, la solidarietà. Insomma, tutto è meno importante rispetto al dio denaro. Guardiamoci questo pezzone, 1973, i Pink Floyd con Money, il nostro History Kiss.

Pinkfly, The Money, 1973, il nostro History Kiss. Qual era l'unico paese al mondo in cui non erano ancora approdate le magnifiche zanzare? L'Islanda. Sono arrivate pure là. Sono arrivate anche lì, ragazzi. Niente da fare, sono in ogni dove. Buon pomeriggio ancora a tutti da Marta. Buon appetito nel caso stiate per addentare o stiate addentando qualcosa di buono. 13 in punto, staremo insieme fino alle 14. Saluto ancora Giovanni Imperatore in regia. C'è la musica più bella, la nostra tripletta. Subito partiamo così. Tame Impala e Genie con Dracula Remix.

Taylor Swift con Easy Tour Now su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, buon pomeriggio, buon lunedì. Ma voglio salutare, ecco, anche Pietro, non lo faccio generalmente, ogni tanto ci sta. Leggo questo messaggio: buongiorno Marta, anche un po' Martinez, bravo, ecco. Potresti fare gli auguri a mio Pietro, oggi è il suo onomastico, da parte della mamma e il papà che gli vogliono tanto bene. Dai, che carina, assolutamente sì, lo faccio ben volentieri. Mando un abbraccio enorme a tutti Pietro e Paolo che oggi festeggiano l'onomastico. Tra poco invece tratteremo un argomento un po', diciamo, che potrebbe fare incavolare qualcuno: bambini agli eventi, bambini ai matrimoni. È giusto portarli ed è giusto che qualcuno addirittura metta il divieto sull'invito? Ne parliamo tra poco.

Summer Funk. Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Allora, so che questo argomento è molto divisivo e farà incavolare qualcuno, però allora, bambini agli eventi, feste, matrimoni, eventi privati eccetera eccetera, sempre più sposi o sempre più persone in generale, anche per feste di compleanno, scrivono sull'invito no kids, no bambini, oppure cerimonia riservata agli adulti, non lo so cos'altro possano scrivere, insomma una scelta che divide, c'è chi la trova legittima e chi la vive proprio come se fosse un'offesa, cioè tu dici di non portare mio figlio, ma come ti permetti? Non vengo a prescindere, ok? Bambini, matrimoni, feste private sono una gioia o rischiano di trasformare l'evento in un asilo e poi realmente si divertono in questi eventi o diventa quasi uno stress per loro? Insomma, è una scelta legittima o è una mancanza di rispetto vietare, tra virgolette, l'ingresso ai bambini ad alcuni ricevimenti? C'è qualcuno che ci è capitato in questa situazione?

0: Chissà te che ami metterti alla prova e che scalare una montagna non ti fa paura. Chissà te che non vedi l'ora di incontrarlo per essere stretta ancora tra le sue braccia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna, Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss

0: Irama su Radio Kiss Kiss. Allora, è giusto scrivere su un invito, ad un matrimonio, per una qualsiasi altra festa, no kids, no ai bambini, o una cosa scortese?
1: Allora, premetto che ai matrimoni non si va con i figli a prescindere, a meno che non siano dei ragazzi già in età matura, ma altrimenti se non ci sta un'animazione che ha un costo aggiuntivo per gli sposi, preferibile lasciare. Io ogni volta che sono andata a un matrimonio ho lasciato a casa i miei figli.
0: Beh, cioè lei dice giustamente un costo aggiuntivo, loro perché devono pagare per i figli degli altri? In quel caso, insomma, vabbè, giusto, giusto.
2: Principessa, buongiorno.
0: Salve, grazie.
2: È una scelta assolutamente legittima, come la mia scelta di non andare senza mio figlio è altrettanto legittima.
0: Certo, è chiaro.
2: Dico ai bambini, poi alla fine dico, a secondo dell'educazione anche che hanno, secondo me non disturbano.
0: Allora, il fatto è che ci sono persone che la prendono male, cioè è giusto che ognuno scelga se metterlo sull'invito, se portare o meno i figli, eccetera, eccetera, ma ci sono persone che quando viene scritta questa cosa sull'invito la prendono veramente male.
3: Ciao Marta.
0: Ciao.
3: Io non ci sono capitata in una situazione del genere, però se dovessi ricevere un invito no kids, no bambini, e io un bimbo di 3 anni, non mi offenderei assolutamente, perché capisco chi non vuole caos, chi non vuole un asilo, chi non vuole che i genitori, quindi noi, si stressino.
0: Più che altro quando si organizza un party che voglia essere un party e per le persone magari vogliono il coinvolgimento, la rilassatezza proprio dei genitori, no? Di quelli che sono gli amici anche di un tempo, e quindi i bambini no.

End of Beginning su Radio Kiss Kiss. Dunque, ne parliamo ancora tra poco. È giusto pensare di non includere i bambini per un evento, soprattutto serale, soprattutto quando non si hanno magari spazi per dividere gli adulti dai bambini, quando non si ha la possibilità magari di avere animazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ne parliamo ancora e fateci sapere nel caso vi sia successo, se l'avete presa male o pensate in qualche modo che ognuno possa fare ciò che gli pare. Ma sono assolutamente ben accetti i bambini quando si parla di Kiss Kiss Way. Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. E allora prenotate il vostro biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, una grande, enorme arena all'aperto situata proprio sul lungomare centrale di Pescara. E allora, se volete vivere un'esperienza esclusiva, potete venire il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita, anche per provare a conquistare l'accesso all'area Pit, che è un'area pazzesca, che vi dà la possibilità di vivere la magia del Kiss Kiss Way proprio da sotto al palco. Posti limitati, l'ingresso è gratuito. Pronti per vivere quest'altra meravigliosa tappa del Kiss Kiss Way.

utilizzata in questa canzone è quella della dipendenza affettiva, cioè una persona che diventa per l'altra l'unica cura possibile, più potente di qualsiasi sostanza. Emma e Fabri Fibra insieme per Antidroga, il nostro New Kiss.

dalla nuova app ufficiale. Ascoltata Radio Kiss Kiss, diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale.

0: Cata 100% latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Kiss, kiss.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
8: Kiss Kiss.
12: So

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Un po' di pareri ancora riguardo l'abitudine sempre più comune di organizzare eventi, di organizzare matrimoni in cui si chiede agli invitati di non portare i bambini, i propri figli.
1: Ciao, Gaia da Palermo.
0: Ciao.
1: Secondo me ciascuno dovrebbe capire che al matrimonio o ad un evento privato forse i bambini sarebbe meglio no. Dipende chiaramente dal bambino che hai tu lo dovresti sapere, non solo per chi ti ospita ma anche per tuo figlio che viene lì a farsi due palle, figlio
0: vero,
1: più o meno piccolo,
0: anche
1: ma che tu

0: scommetta come detto nell'invito anche no.
1: Ah ok, ok, tu pensi che debba essere un genitore a comprendere se può o meno far parte di quell'evento, no?
2: Sì, ma molto probabilmente tra loro parenti o amici ci sono delle famiglie con bambini maleducati.
1: Esatto,
2: quindi per
1: esatto,
2: evitare discussioni mettono un anno al bambino.
1: Se tu non ti sei guardato tuo figlio, vuoi portarlo magari al mio evento, poi insomma rischio che si distrugga tutto.
3: Sono d'accordo, bambini a casa, assolutamente, perché anche noi genitori abbiamo bisogno tante volte magari di rilassarci in qualche festa di solo adulti, non pensare magari al bambino che corre, che si fa male, e io sono mamma.
1: Ok, sicuramente insomma è un argomento parecchio divisivo e che, come dicevamo, fa incavolare qualcuno. Adesso ci godiamo Adele.

Vinci con Poesia su Radio Kiss Kiss. Ancora tanti bacetti da Marta, anche un po' a Martinez. Allora, che bello d'estate pensare di trascorrere una serata semplicemente in spiaggia col naso in su, visto che l'estate è diventata un po' pesante dal punto di vista climatico. Sicuramente la sera si sta ancora bene in alcuni posti, e quindi è bello magari, ecco, essere in spiaggia con gli amici, con una persona particolare, guardare il cielo, guardare le stelle. E approfittatene stasera perché c'è la luna piena delle fragole che sorgerà stasera a partire dalle ore 20:54, raggiungendo il suo picco geometrico di massimo plenilunio nella notte all'1:57. Quindi, insomma, è un evento particolare, una luna molto ma molto bella. Dice che il momento migliore, più suggestivo, inizia al tramonto verso le ore 21, quando la luna appare vicina all'orizzonte. Bisogna guardare verso l'orizzonte a est, sud, est per vederla, insomma, sorgere. Un evento molto bello e sicuramente anche un buon motivo per essere all'aperto.

Sì, e noi ci salutiamo e lo facciamo sulle note di un'altra canzone stupenda che vi stiamo per regalare, gli Skank & Nancy con Hedonism dal 1996, il nostro meraviglioso History Kiss. Grazie, grazie, grazie a tutti voi per essere stati anche oggi con me. Ringrazio Giovanni Imperatore in regia, vi lascio con quei bellissimi, meravigliosi, strafichi di Marco e Raffa che potete guardare chiaramente anche al 158 del digitale terrestre. Io vi do appuntamento a domani dalle 12 alle 14 e come sempre da Marta, kiss kiss a tutti, ciao!

0: professor in regia. Oggi purtroppo non c'è Anna Chiara, quindi faremo da soli. Noi siamo Marco e Raffa e la puntata l'abbiamo dedicata alla figura del capo.
1: Perché c'è un nuovo trend che abbiamo detto dobbiamo parlarne assolutamente con i nostri ascoltatori, che siate voi il capo, che abbiate un capo, che magari un capo non ce l'avete ma comunque siete soggetti a qualcuno. C'è questo nuovo trend che vi andremo a spiegare proprio nella puntata nuova di Daddy Kiss. Iniziamo.

0: protagonisti durante la terza tappa del Kiss Kiss Suede Colors. Questa è Rolling Stones, l'hanno portato un medley,
1: sì.
0: A Viareggio, pronti anche per la quarta tappa. Non vediamo l'ora di essere con voi, cari amici, per Pescara.
1: Pescara 10 e 11 luglio, appuntamento proprio nel cuore della città abruzzese. Vi aspettiamo lì, tutte le info sul nostro sito kisskiss.it, ma comunque da qui al 10 luglio avremo modo per raccontarvi anche la tappa di Pescara. Quello invece vogliamo fare oggi è raccontarvi questo nuovo trend che abbiamo trovato online, che riguarda un po' il capo, quindi il nostro responsabile, insomma chi si occupa di avere un ruolo maggiore nell'azienda rispetto al nostro.
0: Sì, vi è mai capitato almeno una volta, non lo so, di ricevere un messaggio fuori orario magari dal vostro capo? C'è anche chi non è il capo e quindi qualcuno dice: no, io sono il capo di me stesso. Però capita magari che il capo vi possa mandare un messaggio che non apprezziate. Ecco, c'è un nuovo trend su Instagram e su TikTok.
1: Perché la Gen Z, quindi praticamente i ventenni di oggi, pubblicano proprio lo screenshot delle conversazioni con il capo.
0: I vostri figli potrebbero essere, apro e chiudo parentesi.
1: E la mettono online, chiaramente coprono e non mettono il nome, però magari mettono il messaggio e lo pubblicano online, e quindi sta diventando un nuovo trend, diciamo che da sfogo personale sta diventando proprio un fenomeno sociale.
0: Vi facciamo un esempio, ci sono tantissimi esempi sui social presi online.
1: Bravo.
0: Una ragazza pubblica lo screenshot del capo che, dopo aver ricevuto il certificato medico per 39 di febbre, risponde: ok, ma riesci a fare la riunione su Zoom a letto?
1: Qui è tutto vero, c'è proprio lo screen e continua, tanto devi solo ascoltare, puoi anche farla con la telecamera spenta, quindi diciamo richieste un po' assurde.
0: C'è un altro esempio, il capo che scrive: so che sei in ferie in Thailandia, ma lì è giorno, qui invece è notte, quando qui è notte potresti coprire il turno notturno italiano da remoto? Sono richieste eccessive.
1: Queste un po' eccessive. Quindi abbiamo detto, visto che c'è questo nuovo trend sui social e l'abbiamo fatto conoscere anche a chi magari non sta sui social e non conosceva questo trend, abbiamo detto: perché non dedicare, visto che lo facciamo ogni giorno, che dedichiamo un argomento, la puntata di The Kiss proprio al vostro capo?
0: E allora oggi potete dire qualsiasi cosa al vostro capo, mandateci un messaggio scritto, una nota vocale al 347 490 0042. Accettiamo anche anonimi. Caro capo, vorrei dirti che...

0: PM.
1: Caro capo, è ora di mettere l'aria condizionata.
2: Aia.
1: Nel 2026
2: beh,
1: non si può stare senza.
2: Quindi beh, mi sembra di capire che tu sia una dipendente che in questo momento si sta lamentando perché non hai la possibilità di accendere l'aria condizionata, fa veramente caldissimo all'interno del tuo ufficio e il tuo capo per risparmiare non vuole mettere l'aria condizionata.
3: Ho visto un servizio di Fanpage proprio che diceva che i negozi proprio che magari vendono ventilatori ne stanno vendendo 40-50 al giorno, ci sono delle temperature alte. Sentivo anche Marta che parlava del fatto che a Milano invece la carne senza accendere la brace riesce a cuocersi, certo,
2: a caldo,
3: dopo un certo numero di minuti, ma comunque da sola.
2: Ciao Marco, ciao Raf, caro capo, hai le corna.
4: Bene. Caro capo, oh, stanno 40 gradi,
2: ecco,
4: e 60 nel furgone.
2: Devi cambiare furgone.
3: Ecco, non ha continuato questo nostro ascoltatore, diciamo chi vuole capire capisca, ma abbiamo capito tutti.
2: Daniela da Genova, noi oggi diamo spazio sia a chi si vuole firmare, ma diamo spazio anche agli anonimi. In questo caso Daniela da Genova si firma e dice: caro ex capo,
3: ah, okay,
2: vorrei dirti che sei stato severo, ma mi ha insegnato a lavorare, quindi grazie mille.
3: Questi sono come quei professori che ti facevano proprio dannare, però poi magari ti hanno lasciato qualcosa. Maurizio per esempio ci ha scritto anche lui su WhatsApp e dice: caro capo, se mi scrivi alle 23 io ti rispondo comunque alle 9 del mattino.
2: Ma il capo dovrà scriverti, il capo
3: giusto,
2: si sente sempre in diritto di scriverti H24. Caro capo, vorrei dirti che sei un idiota e no, lo dico perché fai scappare i dipendenti migliori, il prossimo sarò io. Chi schissa a te, ce lo scrive Giuseppe. È bello perché oggi con questa cosa del capo vogliamo conoscere anche le storie che vi legano al vostro capo, poi magari non ce l'avete il capo e siete voi, però cerchiamo di capire effettivamente se siete dei capi giusti, dei capi buoni, o se avete un capo severo, o se avete un capo che è il numero uno,
3: oppure magari ce l'avevate un capo e poi avete cambiato lavoro. Quindi se vi va continuate questa frase: caro capo, vorrei dirti che, o messaggio scritto oppure nota vocali, li aspettiamo qui in
2: sì,
3: diretta
2: sì,
3: al 347 490 0042, puntata dedicata ai nostri capi.

0: capo, sì, anche io avrei bisogno di 4 settimane all'anno di ferie.
1: Bello.
0: Ah no, il capo sono io. Niente, partita IVA, eccola, lavoro tutti i giorni.
1: Vabbè,
2: questo allora è il lato positivo delle partite IVA.
1: Allora, sì, positivo come, cioè, tutte le cose, l'altra faccia della medaglia. Io infatti vorrei salutare le partite IVA come noi, anche se noi chiaramente lavoriamo per Radio Kiss Kiss, però come noi che ascoltano la radio in questo momento e che sono fieri di essere partite IVA.
3: Io invece vado quello che hanno il contratto indeterminato.
1: Anche determinato.
3: Quelli che hanno indeterminato, determinato, e salutiamo anche tutti i disoccupati che magari ci seguono e in questo momento vorrebbero lavorare, tutti quelli che non hanno la possibilità di lavorare, perché lavorare significa anche avere possibilità ed essere fortunati. Non tutti sono fortunati. Bravo.
4: Ciao capo, ti voglio tanto bene.
1: Eh?
4: Notare che la frase deve essere detta con mezzo metro di lingua fuori, proprio da lecca culo.
1: Perciò non, allora, perciò non si capiva bene.
3: Guarda Marco, chi dice caro capo ti voglio bene con la lingua da fuori perché è un lecca culo, secondo me rispetta le leggi del capo, perché tutti quanti, tutti i capi hanno delle leggi che si devono rispettare.
1: Sì, però scusami, posso dire una cosa? Ci saranno, bello, anche dei capi che creano un bel legame con qualcuno che lavora per loro, dai, no?
3: Ci sono delle leggi da rispettare. Grazie per aver creato l'atmosfera, Joschi.
1: Sì, siamo un film horror così.
3: La prima legge del capo è: il capo ha ragione.
1: Eh beh, su questa diciamo non ho nulla da dire, in effetti è vero.
3: La seconda: il capo ha sempre ragione.
1: Come Fight Club, ricordiamoci della prima, non sia mai che.
3: La terza regola, sì, del capo è che se un dipendente ha ragione, entra in vigore la legge 1 e la legge 2.
1: Okay,
3: quindi il capo ha ragione, il capo ha sempre ragione.
1: Certo. E diciamo che 1, 2, 3 qui non ho proprio nulla da dire.
3: La quarta legge è che il capo non è mai in ritardo.
1: Vabbè, certo.
3: Bensì è impegnato.
1: Chiaro, chiaro, vabbè, certo.
3: E poi c'è l'ultima legge,
1: che è?
3: Che è quella più importante. Magari, attenzione, qualcuno si sentirà chiamato in causa, tutti i dipendenti che hanno un capo.
1: Dimmela, papi.
3: Ovvero che se entri nell'ufficio del capo con una tua idea, poi uscirai con un'idea del capo.
1: Benissimo, mi sembrano tutte corrette, nel senso nulla da dire, anche perché se avessi qualcosa da dire sarei io il capo, invece non lo sono.
3: Confermatevi, rispecchiate anche voi, seguite queste leggi del capo, se avete un capo.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: rapporto con il capo, oggi ci state confidando magari storie inerente ai vostri capi, vi sentite di dire qualsiasi cosa, caro capo vorrei dirti che... Chi c'è, Joschi?
1: Cara capo ufficio, mettite l'aria condizionata a casa, che se fai la doccia alla sera, alla mattina arrivi, che già puzzi.
2: Allora ci sta, soprattutto perché vedi, in effetti ancora non avevamo pensato
0: c'ha
2: al fatto che
0: il capo che non si lava lei.
2: Oltre magari al fatto che il capo può essere
0: brutto,
2: una persona che non ti sta molto simpatica, però comunque il tuo capo, immaginati se puzza, se ha l'alito pesante.
0: Ma indipendentemente dal capo,
2: sì,
0: proprio
2: si
0: chiunque
2: lava poco.
0: Se è un collega, se è un amico che magari non si lava o puzza, comunque è difficile averci a che fare. Lei parlava di aria condizionata, diceva mettiti l'aria condizionata a casa. Molti però, e secondo me questo è un tema che riguarda tantissimi italiani, tantissimi che lavorano in ufficio e non solo, molti ci parlano dell'aria condizionata, come fa questa ascoltatrice che non si firma, dice: ciao Marco e Raff, valutate che io lavoro in un pub in cucina, non vi dico che caldo che fa, non si possono utilizzare i condizionatori. Ci sono i ventilatori ma non servono a nulla, ma io al lavoro ho bisogno dei condizionatori.
2: Poi figurati in una cucina d'estate, stai sempre con il forno acceso, i fornelli accesi, e quindi chiaramente un lavoro ancora più difficile, quindi stiamo vicini veramente a tutti quelli che lavorano nelle cucine, che in questo momento ci ascoltano e che fanno un grande lavoro e che magari entra il capo e ha pure da ridire.
0: Ma tutti hanno il condizionatore al lavoro secondo voi? Cioè noi qui abbiamo il condizionatore qui alla radio perché c'è un sistema di ventilazione, ma in generale al lavoro dovrebbe essere un diritto avere l'aria condizionata in estate? Oppure
2: sì,
0: va bene dai, non fa niente,
2: no vabbè, come fai,
0: morirò dal caldo.
2: No vabbè, ma se sei in un posto chiuso, che sia qualsiasi ufficio commerciale oppure è ufficio normale, per forza come fai, se no è proprio impossibile.
0: Io l'aria condizionata poi, riscontro sempre dal dentista, la riscontro
2: esempio,
0: sempre se
2: esatto,
0: vado nei negozi.
2: Sai quante volte poi si litiga anche per la temperatura dell'aria condizionata? Quindi qua siamo a uno step successivo, cioè c'è nei posti di lavoro ma poi uno litiga con i colleghi perché c'è chi lavora più alta, chi lavora più bassa, chi non ce l'ha e c'è il ventilatore.
0: Poi con l'aria condizionata occhio che si prendono le placche.
2: Ma non è vero, questo è un falso mito.
0: Fa in petto proprio.
2: Ma non
0: l'aria
2: è vero, non è
0: la bronchite.
2: Non è quello, è lo sbalzo di temperatura.
0: E mi vai a perdere le giornate. Se sei partita IVA non entrano soldi.

0: serata di condizionatori al lavoro. Secondo me ognuno di noi dovrebbe avere i condizionatori al lavoro, proprio perché con queste temperature fa veramente caldo, ok? Che c'è la possibilità, almeno per me, di prendere placche, bronchite, eccetera, per l'aria fredda. Però comunque i condizionatori devono assolutamente esserci dall'ufficio, dalle fabbriche, in qualsiasi tipo di edificio.
1: C'è la storia di un nostro ascoltatore che non si vuole firmare, ha detto: Marco Raff, lasciatemi in anonimo.
0: Chiamiamolo Francesco.
1: Va bene, lo chiameremo Francesco, perché ci vuole raccontare proprio di questa storia legata ai condizionatori o ai ventilatori. Francesco, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, vai. Dici. Raccontaci un po' qual è questa storia legata proprio all'aria condizionata nella tua azienda.
2: È perché noi costruiamo condizionatori industriali per tutto il mondo, cioè li spediamo in tutto il mondo, e noi non l'abbiamo. Abbiamo fatto richiesta, ma l'azienda fa orecchie da mercante.
0: È il colmo comunque, cioè tu lavori in un'azienda che crea condizionatori in tutto il mondo.
2: Lo scarparo che va con le scarpe rotte.
1: Beh, esatto, sì, esattamente, cioè proprio quando si dice il detto che si trasforma in verità.
0: Ma com'è possibile?
1: E infatti?
2: Hanno un po' il braccino corto e loro stanno su in Palestina, belli presso l'aria condizionata, e noi siamo giù.
0: Non c'è niente da fare, più hai soldi, più c'hai il braccino corto.
1: La legge dei grandi numeri. Scusami Francesco, ma voi, diciamo che siete al piano di sotto, mi stai dicendo, a differenza appunto dei capi, in questo piano di sotto quante persone ci sono che stanno chiedendo proprio i condizionatori che poi create voi?
2: Su due turni siamo una cinquantina,
1: no. Quindi ragazzi, 50 di voi che stanno lì a studiare, a fare condizionatori. Come fate con i ventilatori? Come fate?
2: Sì, ci sono dei ventilatori, però è poca roba.
0: Franci, hai tutta la nostra solidarietà . E hai tutto il nostro appoggio. Kiss a te, grazie per aver interagito con noi.
2: Grazie.
0: E in bocca al lupo, facci sapere però che cosa succederà, ok?
2: Va benissimo.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Condizionatori per quelli che ce l'hanno in ufficio, ciao.
3: Radio Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss sempre con te.
4: Hai allegus, hai allegus, hai allegus, hai allegus.

0: torna su Kiss Kiss con il suo nuovo pezzo, con il featuring di Jovanotti.
1: Hanno fatto un grande spoiler sui social, è uscita un po' a sorpresa questa nuova canzone Capri Ponte, che abbiamo avuto anche a Torino nella tappa del Kiss Kiss Way con Jova, appunto, la nuova è DNA.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Yes, yes.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona

0: che facciamo su Radio Kiss Kiss, dove l'intelligenza artificiale è protagonista.
1: Sì, perché come diciamo sempre, diciamo che noi non possiamo fermare il progresso, no? E quindi che facciamo? Ci giochiamo, come direbbero gli inglesi, to play, quindi ascoltiamo e giochiamo allo stesso momento. E questo nostro format sta andando avanti già da un po' di tempo. Sì. Per chi non l'avesse mai sentito, il lunedì, come diceva Raf, prendiamo una canzone abbastanza famosa che tutti quanti possono conoscere, l'abbiamo rivisitata, la fonte è sempre YouTube, quindi l'abbiamo rivisitata, quindi fatta con la I in un'altra versione, sì, che sì, sia sì, sì. Arrangiata

0: che non c'è neanche bisogno di farla ascoltare oramai, perché tutti quanti conoscono il ritornello. Ci siamo chiesti, ma se questa canzone pop Per sempre si risalda Vinci fosse stata fatta tipo heavy metal, quindi canzone heavy metal con una voce profonda, con le chitarre elettriche, casino, sì, da rockstar,
1: urlata a squarciagola,
0: sarebbe comunque

la versione di Sal Da Vinci, wow, ricantata dalla I. Heavy metal, devo dire che ci ha dato una carica pazzesca. Certo, è difficile paragonarla all'originale, anche perché sentiva, no, che era una voce

0: confermando. A noi sembra più la sigla manga di un manga. Lele Steffi da Lecce.
1: Raga, mi piaceva di più già dal ritornello.
0: Vedi, ok.
2: La provi.
3: E infatti Robby da Barletta anche ci ha scritto: bellissima, bella cazzuta, bella heavy metal.
0: Sembra la canzone di Ken il Guerriero, uguale uguale.
4: Aio, kiss kiss. È appena iniziata questa canzone, spacca già.
3: Ecco qua. Invece, per esempio, Daniela ci ha scritto: come rovinare la canzone di Sal con l'intelligenza artificiale. Ciao ragazzi.
0: Marco Raff mi dà la carica, ce lo scrive Eliana.
3: Intrigante.
5: Sono Sergio da Taranto. Ma cos'è la nuova canzone di Dragon Ball?
0: Sembra la canzone di Dragon Ball GT. Devo dire la verità, molti ci hanno scritto Dragon Ball GT, ma anche Digimon. Diciamo che la versione di Sal Da Vinci, per sempre sì, versione indie metal che abbiamo fatto ascoltare qui alla radio, potrebbe essere la sigla di un cartone animato.
3: Qualcuno ha detto: quando finisce questa canzone poi ti sei trasformato anche tu. Beh, in effetti un po' è vero.
6: Ragazzi, sinceramente, quando l'avete detto mi si è immaginato subito Sal Da Vinci vestito e truccato come i Kiss.
3: Esatto.
6: Ma la canzone, voto 10 su 10, è top, bellissima.

0: meno conosciuta.
1: Mi sembra di capire che la versione di Saldavinci per sempre sì, il metal, heavy metal, oggi è promossa, così come è promosso questo nostro format. L'hai mai sentita? Che tornerà lunedì prossimo

0: Staff che ha detto per sempre sì, questa canzone fatta così, heavy metal di Sal Da Vinci con la I, e molti hanno detto in effetti sembra proprio la sigla di un cartone animato.
1: Cartone animato, cartone giapponese, ci sono anche molti batteristi metal che ci seguono, che ascoltano Radio Kiss Kiss e che hanno interagito, che ci hanno detto da batterista metal la promuoviamo, veramente molto bella Sal Da Vinci per sempre sì, dai, versione metal. Adesso è arrivato il momento di terminare la prima ora, lo facciamo con la musica più bella.

0: pubblicato una foto su Instagram mentre era a cena fuori durante, sai, il weekend, e il capo le ha risposto sotto, diciamo, al post. Questa è una condizione che secondo me vivono tantissime persone, quella magari di avere il capo su Instagram proprio.
1: Allora, sicuramente, sai, quando a volte uno si segue su Instagram non è che poi non puoi ricambiare, oppure ha l'amicizia su Facebook.
0: Il capo però non lo devi seguire su Instagram.
1: Però se ti segue lui, che fai?
0: Il
1: non
0: capo
1: ricambi.
0: Non ti deve seguire su Instagram.

0: regola numero uno: se il capo ti segue su qualsiasi tipo di social, devi oscurare le storie.
1: Allora, devo dire che questo è proprio un argomento, no, che ha a che fare i giorni nostri, cioè, perché per forza, se hai i social, anche se li utilizzi poco, ma il capo pure ce li hai, iniziate a seguirvi su Instagram, siete amici su Facebook, vi seguite su TikTok, tu in quel caso che fai? Non ricambi? Non gli chiedi l'amicizia, cioè non rispondi sì all'amicizia su Facebook?
2: È quello che è successo ad una dipendente che ha pubblicato una foto su Instagram e il capo sotto le ha scritto: vedo che hai tempo di fare serata, allora hai tempo anche di rispondere alla mia mail di venerdì. Cazziata sotto il profilo, vabbè, cazziata là, sociale.
1: Vabbè, però là sbaglia il capo, cioè i social sono i social, io pubblico magari la mia vita privata, ti seguo su Instagram, mi segui su Instagram, non hai il diritto però di dirmi le cose che devo fare.
2: Però tu che fai? Questa è una condizione che secondo me potrebbero vivere tantissime persone. Instagram, TikTok o Facebook, il tuo capo ti manda la richiesta di amicizia, il follower,
1: il follow
2: diventa un tuo follower, tu che fai? Io andrei in tilt. Cioè, se il nostro capo dovesse seguirci, io andrei in tilt. È vero che noi abbiamo un profilo
1: pubblico. Quindi pubblichiamo cose di lavoro.
2: Però se fossi una persona, ok, cioè esatto, faccio il lavoro di ufficio, non lavoro nel mondo dello spettacolo,
1: no,
2: ok,
1: nel senso,
2: non faccio la radio.
1: I miei social li utilizzo per vita privata, allora lì ti crea un tilt mentale.
2: Io certo, non ricambierei il follower.
1: Però come ha detto magari l'ascoltatrice di prima, magari tu gli blocchi certe cose.
2: Limiti quello che può vedere, quindi gli blocchi le storie. E se però ha un profilo nascosto lui, o c'ha un altro profilo che, capito, ti controlla, e poi ti sgama e ti scopre che hai nascosto le storie, che fai?
1: Che ti sei preso dei giorni di festa
2: che
1: senza averlo richiesto.
2: Con le mani.
1: Chissà se vi è successo, no? Se è successo a qualcuno di voi proprio il fatto che vi seguiste sui social con il vostro capo perché magari lui ha iniziato a seguirvi.

0: Ciao tesorucci dalla Iris.
1: Ciao Iris.
0: Non ho accettato l'amicizia.
1: No.
0: Lui mi scriveva i messaggi, dei messaggi anche un po'. E io l'ho querelato perché quello è stalking.
2: Male a tratti, malissimo.
1: Mamma mia, vedi, abbiamo una storia però anche abbastanza grave di Iris, questa nostra.
2: Che significa messaggi un po' e poi non c'è. Che cosa ti scrive il tuo capo? Perché lo hai quelle lato. Allora, denunciato.
1: Bravo. Questa è di oggi, è una puntata dedicata al capo, no? In generale, a inizio ora vi abbiamo chiesto proprio di dire qualcosa al vostro capo, che sia positivo o negativo. Siamo passati per parlare del fatto che il capo magari vi invia la richiesta social, quindi vi chiede l'amicizia su Facebook, vi segue su Instagram, vi segue su TikTok.
2: Esatto.
1: In quel caso che si fa?
2: Ci siamo chiesti, ma se il vostro capo dovesse mandarvi la richiesta di amicizia sui social, magari vi è capitato, magari ancora non vi è capitato, magari non vi capiterà mai. Voi che cosa fate? Ci potete scrivere o mandare una nota vocale? Questo potrebbe essere un gioco situazionale, ok?
1: Sì.
2: Vi trovate in questa situazione, in questa grande situazione, il vostro capo, la vostra capa, decide di mandarvi la richiesta di amicizia. Andate in tilt e quindi non ricambiate il followers.
1: È perché lì il senso è proprio che io sui miei social pubblico quello che voglio, non voglio farlo vedere al mio capo.
2: Oppure dite: ok, non ci sono problemi, non ho niente da nascondere, il mio capo può vedere quando sto con i miei figli, può vedere quando vado a ballare, può vedere i TikTok che faccio, può vedere tutta la mia vita.
1: 347 490 0042. Quindi cosa fate se il vostro capo vi manda proprio la richiesta sui social in generale, che sia amicizia oppure un segui su Instagram?
2: Vado in ansia.
1: Qualcuno va in tilt, qualcuno non usa i social e quindi non se ne frega, altri magari dicono: oh, ben venga, tanto siamo amici.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: vi manda la richiesta d'amicizia su Instagram, su TikTok, su Facebook, insomma su un social. Voi che cosa fate?
1: Per me il capo, se mi manda una richiesta d'amicizia in qualsiasi social, lo blocco, come tanti e tanti colleghi, ex colleghi.
2: Anche i colleghi è un altro tema, no? Oggi, vabbè, puntata dedicata al capo, quindi ci stiamo concentrando su questo. Vedi, Fabio, per esempio, ci dice: la richiesta d'amicizia o il segui dice già tutto, il tuo capo non dovrebbe proprio chiedertela.
0: Però capita.
2: Visto il rapporto che avete, non bisognerebbe farlo.
0: Capita a molti italiani che improvvisamente aprono il social, vedono il capo che gli manda la richiesta d'amicizia. Molti, secondo me, almeno io così farei, potrebbero dire: aspetta, però se io non accetto la richiesta d'amicizia del mio capo significa che gli voglio nascondere qualcosa.
2: Esatto,
0: quindi
2: bravo.
0: Che faccio? Gli faccio vedere la mia vita, però non gli voglio far sapere tutta la mia vita, perché poi mischio vita privata e lavoro.
2: E infatti Ilenia ci ha scritto: fate come me, per gentilezza accettate la richiesta, e infatti noi ci siamo seguiti su Instagram,
0: poi?
2: Ma poi mettete la privacy, così non può vedere nulla e andate a fare seratone.
0: Limitare quindi i contenuti.
3: Per me il caso è diverso, il capo è mio suocero, quindi non mi cambia niente se mi vede il profilo o meno. Certamente se sono al lavoro evito di pubblicare come sto evitando adesso di dire il mio nome.
0: Ecco, perfetto, quindi adesso esatto. Il tuo capo, il tuo suocero, non sa che stai ascoltando Radio Kiss Kiss, e quindi beautiful.
2: Ecco qua, sì, capo suocero, vabbè, succede quando lavori nell'azienda che ormai è la tua famiglia, perché
0: poi
2: sei sposato.
0: Se poi ti lasci, perdi moglie e perdi pure lavoro.
2: Là però è proprio un altro discorso. Io vorrei salutare anche Brigida, che affettuosamente da Meta di Sorrento, un posto magnifico, ci scrive e ci dice: Marco e Raffa, a me non scompone proprio, non capisco perché non dovrebbe vedere quello che pubblico, che fa? Non capisco tutta quest'ansia.
0: Oggi noi stiamo condividendo.
2: In effetti, vedi, Brigida non se ne frega proprio.
4: A
2: ci
4: mio
2: sta.
4: Parere, se il mio capo mi chiede l'amicizia o su TikTok,
0: cosa fai?
4: O su Facebook,
0: cosa fai?
4: O su Instagram,
0: cosa fai?
4: Io dico la mia, umana.
2: Benissimo.

0: going back.
1: Chi schissa te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chi schissa te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Kiss Kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene.
8: WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
9: Yes, yes.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io.
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: puntata di oggi è dedicata ai capi, il rapporto con il vostro capo. Se il capo vi manda una richiesta di amicizia, voi come vi comportate? E poi c'è al telefono questa nostra ascoltatrice. Lei si chiama Alessia e il suo capo è sua madre. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao Alessia, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Vabbè, mi pare ovvio che tu e la mamma vi seguite su Instagram, lo do per scontato.
1: Per forza.
2: E invece com'è il rapporto con tua mamma? Cioè, com'è avere una mamma capo?
1: Non è semplice, ecco.
2: Come mai?
1: Non è semplice perché ci sono momenti in cui magari vorrei prendere il suo posto, ma sento che è lei che deve dire l'ultima parola.
0: Vuoi rubare il posto alla mamma?
1: No, non voglio rubare il posto alla mamma, ma so che un domani sarò al suo posto, quindi...
0: Scusa, ma con un capo che è tua mamma, il richiamo disciplinare, è tipo te l'avevo detto?
1: Di più? I figli hanno, sì, hanno un richiamo peggiore rispetto ai dipendenti classici.
0: Quindi
1: i miei colleghi non sono richiamati come sono richiamata io.
0: Quindi ti richiama di più perché sei la figlia. Lei non riesce a scindere figlia e dipendente.
1: Certo, no, perché ho più responsabilità.
2: Quindi no favoritismi. Qual è l'attività, Alessia? Cosa svolgete? Cosa fate?
1: Bar e ristorante.
2: Ok, quindi voglio dire, siete sempre anche in movimento, e l'errore è dietro l'angolo, quindi insomma sempre bisogna avere testa alta.
0: E comunque sei fortunatissima, perché se un giorno questo bar e questo ristorante sarà tuo, cioè tu già ti trovi a metà dell'opera.
1: Io spero.
0: È tanta roba,
1: non
0: tutti.
1: Tanta fatica, però ce la mettiamo tutto ogni giorno.
0: Non tutti sono fortunati come te, nel senso che avere i genitori che già hanno una proprietà non è da tutti, anzi.
1: Allora,
2: salutiamo tutti quelli che lavorano con i propri genitori, come Alessia, che è una nostra coetanea. Ci stava dicendo.
1: Bocca al lupo immenso.
2: Ecco qua, lo sapevo. E dai, però salutiamo anche l'attività. Come si chiama? Ci hai detto che è di Agrigento.
1: La Zagara.
2: La salutiamo. Alessia, grazie per ascoltarci. Chi scherza a te?
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Ciao.

0: Esatto. Ciao. Fino a qualche anno fa con la mia direttrice eravamo amici sui social. Quando c'è stata una discussione in cui ha messo in mezzo la mia vita privata, il giorno stesso le ho tolto l'amicizia, a lei, a suo marito. Dopo qualche mese ha provato a rimandarmela, ma è ancora in attesa. Sono anni che sta aspettando.
1: Perché allora,
0: una risposta.
1: Ti devo fare una domanda. Perché le hai tolto l'amicizia su Facebook, su Instagram, su TikTok, sui social?
2: Cioè,
1: oggi, perché se ci pensiamo, guarda, oggi quando si toglie l'amicizia su Instagram, certo, significa io ti schifo, io ti odio, io non voglio proprio più avere niente a che fare,
2: certo,
1: con te.
2: Certo, non voglio proprio un legame con te che sia anche social.
1: Un tempo si cancellava il numero di cellulare oppure semplicemente per strada non si salutava più, cioè facevi finta, no, non ti conosco. Oggi invece si toglie Instagram, però non è la scelta più matura, secondo me, da
2: a
1: fare.
2: A volte, sai, sono quelle cose che uno fa, però è preso dalla rabbia.
1: Mi fa però molto ridere che lei dice, io le ho tolto il segui, lei me l'ha rimandata, sta ancora aspettando. Aspetta, certo, e spera, perché io probabilmente non accetterò mai la sua amicizia.
3: Ragazzi, i miei capi, dal più piccolo al più in alto, sono tutti quanti miei amici su Facebook. Sapete come si dice? Poi. Male non fare, paura non avere. E poi ci sono tante persone che hanno una vita che magari sembra quella, e poi magari dietro le quinte c'hanno un'altra di vita, certo, e le pubblicano quelle cose lì molto segrete, tra virgolette, su Facebook. Ma è un social, chiunque lo può vedere, se diventa tuo amico lo vede,
2: questo
3: lo guarda.
2: È anche vero. Quindi male non fare, paura non avere, il nuovo motto da tenere in considerazione oggi. E poi vorrei chiudere, Raff, col messaggio di un nostro ascoltatore, non si firma, però dice: io ho oltre 30 titolari, ce li ho tutti sui social, e vi dirò di più, pubblico anche video sui maltrattamenti degli operai e sui pochi soldi che riceviamo. Quindi vedi, lo fa quasi apposta, proprio per dire: oh, siamo qui, svegliatemi, svegliatevi, prendiamo.
1: Scusa,
2: poco.
1: 30 titolari, che azienda è?
2: Evidentemente sarà un'azienda a carattere.
1: Quanto fattura questa azienda per avere
2: non
1: 30
2: lo so,
1: titolari?
2: Però, nel senso, saranno, sai, dei ruoli più grandi.
1: Tanta roba.
2: Li ha chiamati tutti i titolari. Tanta roba anche Harry Styles, che sentiamo anche qui su Kiss Kiss con una canzone nuova.

0: e anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss, kiss!
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One, official media partner Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: datore di lavoro, il capo, no? Abbiamo sempre detto così. E la mail la potete trovare. La parola la potete trovare in una mail.
1: Ok. Quindi
0: che potrebbe anche essere stata scritta dal capo, ma non per forza.
1: Immaginatevi tutte le parole, tutte le cose che si possono trovare all'interno di una mail. Lì c'è la parola del giorno che fa parte della password.
0: Il numero, invece, per i più attenti, l'abbiamo anche citato nel corso delle due ore di Dedikiss, è il numero di settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
1: Non ne ho idea perché non sono dipendente, quindi
0: okay, però vabbè, insomma, è una cosa
1: fatica.
0: È una cosa risaputa, qualcuno le deve prendere vicino, qualcuno diciamo divise nel corso dell'anno, chi più ne ha più ne metta.
1: Quindi la parola di oggi la trovate all'interno di una mail, il numero invece è il numero delle ferie,
0: delle settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
1: Qual è la password di oggi? 347 490 0042. Il più veloce di voi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per quelli che da poco hanno acceso la radio oppure ci stanno vedendo sul 158 i dedichis dalle 14 alle 16. Perché la parola di oggi abbiamo detto che è una parola che si trova all'interno di una mail.
1: Sì, è diciamo, una di quelle parole che si trovano spesso, dai, perché è proprio una... Non dico dicitura, è una firma. Vabbè, non voglio dire altre
0: il
1: cose.
0: Il numero invece?
1: È il numero delle settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
2: La password di oggi è aumento 2.
3: Accesso negato.
0: No, non è aumento 2.
4: Ciao ragazzi, la password di oggi è gentilissimo 2.
0: Accesso ci sei negato. Andato vicino a gentilissimo 2, ma non è gentilissimo 2.
1: Mittente 4.
3: Accesso negato.
0: No, più giù del mittente.
1: Più giù.
5: Oggetto 4.
0: No.
3: Accesso
0: oggetto
3: negato.
0: Oggetto e mittente stanno sopra.
1: Infatti.
0: Più giù nella mail c'è la parola che oggi abbiamo scelto.
5: La password è chiocciola 28.
3: Accesso negato.
1: Alice su WhatsApp ci scrive cordialmente 4.
0: Allora,
3: accesso negato.
0: Non è cordialmente 4. Molti ci hanno scritto cordiali 2.
3: Accesso negato.
0: No, dopo cordiali potrebbe essere giusto, ma dopo cordiali che cosa c'è?
5: Allegati 8.
0: No, c'è cordiale allegato.
1: Vabbè, accesso perché negato. Avrà sentito tu che hai detto più
0: non
1: giù.
0: Non c'è cordiale allegati.
1: Però capito, sta più giù no. L'allegato.
0: Cordiali arrivederci ci scrivono due. No,
3: vabbè, dai, accesso negato.
0: No,
1: ma abbiamo sicuramente il più veloce al telefono.
0: Dopo che... cordiali, che cosa c'è?
1: Che avrà risposto correttamente. Il buon Gioschi lo ha chiamato. Si chiama Andrea. Vediamo se la dice giusta anche in onda. Andrea, pronto?
6: Pronto, ciao.
0: Qual è la password di oggi?
6: La password di oggi è cordiali saluti 4.
0: Bravo! Voglio dire che Andrea è stato il più veloce ad indovinare la password di oggi. Complimenti caro Andrea e grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16.
6: Grazie a voi.
1: È proprio il caso di dirlo, cordiali saluti caro Andrea.
6: Anche a voi,
0: no.
6: Grazie.
0: Kiss a te.
1: Nel nostro vuoi salutare qualcuno Andrea alla radio?
6: Saluto i miei colleghi che mi stanno ascoltando.
1: Oggi puntata dedicata al capo, quindi magari salutiamo anche lui.
0: Ciao Andrea, salutaci i colleghi al capo.
6: Ciao, grazie mille, kiss kiss a tutti.
1: Ciao,
6: kiss kiss a
1: te. Ciao.

0: non si poteva sentire. Cordiali allegati.
1: Sono quelle frasi che no. No, cordiali allegati in generale, ma sono distinti saluti, cordialmente. Cioè, sono tutta una serie di parole che si, o frasi che si utilizzano solo nel corpo della mail. Poi non si dicono mai in realtà. Cioè, che dice distinti saluti?
0: Grazie per essere stati con voi. Distinti saluti da Marco e Raff. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss dalle 16 alle 19. Grazie Gioschi. Salutiamo Anna Chiara Mansino che oggi non è potuta venire, ma tornerà domani, e vi lasciamo con Damski Killer dal 1990.
1: Se tutto va bene torniamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raff.

0: Ciao a tutti, Corriere di Kiss Kiss, sono qui.
1: Una baronessa decaduta proprio, ma cos'è gentili ascoltatori? Signori, meglio così?
0: Bellissimo.
1: Signore, allora ascoltatori di Radio Kiss Kiss, benvenuti in una nuova puntata dei Corrieri, sono le 16 in punto. Io mi rammarico del fatto che sia lunedì, ma neanche troppo perché tra un po' saremo a luglio, quindi piena estate.
0: Comunque ragazzi, tantissime cose da dire, preparatevi perché... Ma...
1: Non dico più. No, non devi dire più niente perché è arrivato il momento della sigla.
0: Non dico niente.

0: Simone.
1: Simone, salutiamo tutti Simone che in questo momento ci stanno ascoltando.
2: Come non essere d'accordo con Jovanotti Alfa, ragazzi, si muore. Allora, io ti dico, non soffro il caldo, sono uno che ama l'estate, però ormai uscire di casa e soprattutto allontanarsi da una fonte di aria fresca che può essere il condizionatore è diventato un atto di coraggio.
1: È vero, è diventato un atto di coraggio. Oh, ieri sai che ho fatto ieri sera?
2: Cosa hai fatto?
1: Dopo, quando ho fatto tutto il viaggio, tornato a casa, eccetera. A un certo punto sentivo talmente tanto di quel caldo,
2: sì,
1: ho uscito.
2: Ah, non bisogna uscire nelle ore più calde.
1: No, ho preso il motore. Ah, le ore calde, erano le 10 di sera.
2: Faceva caldo comunque.
1: Ho preso lo scooter e sono andato a mare.
2: Ah, bello.
1: Però sono andato verso il lungomare.
2: Che bello.
1: E faceva troppo caldo, sono tornato indietro.
2: Ma scusa, te l'ho detto, non ha molto senso.
1: Ma c'è il condizionatore.
2: No, il nostro miglior amico adesso è il condizionatore. Mi raccomando, usatelo, diligentemente.
1: Allora, attenzione, salutiamo tutte le persone che abbiamo avuto il piacere di incontrare a Viareggio.
2: Tanti ascoltatori di Radio
1: Kiss. Persone nuove, che non vedevamo da tanto tempo, persone innamorate.
2: Ma come innamorate?
1: Persone che sono innamorate ma non lo vogliono dire.
2: Non che intendi?
1: Non
2: scusa.
1: Non lo so, ma io percepisco.
2: Percepisco
1: l'amore nei miei confronti.
2: Ah, sì, questo figurati, anche tutti i nostri ascoltatori amano Ciro follemente.
1: Sono d'accordo con loro. Bello. Ma allora, attenzione, dobbiamo anche dire una cosa. Alcuni ascoltatori ci amano alla follia, ma parliamo anche di Alfio. Non parliamo sempre del sottoscritto.
2: Ma
1: abbassiamo un po' il livello. Parliamo di Alfio.
2: Ma scusa, cosa vuoi
1: dovete
2: da me?
1: Dovete sapere, questa la devo raccontare perché è molto simpatica. Senti. Praticamente c'è questo ragazzo accanto a me che in questi giorni deve presentare una kermesse molto importante.
2: Ok,
1: di altissimo livello internazionale.
2: Sarà
1: il conduttore ufficiale.
2: Ok.
1: Dove voglio arrivare? A un certo punto mi fa vedere un messaggio di una persona e dice: credimi, Alfio, io vengo lì durante questa serata non per vedere l'artista che sarà
2: Gian Yaman, uno degli ospiti Gian Yaman,
1: ma vengo per te.
2: Ecco,
1: credetemi.
2: Ma cosa
1: Instagram
2: ridi?
1: È andato in crash.
2: Ma non è andato in crash Instagram, a parte poi, perdonami. Adesso voglio paragonare a Gian Yaman.
1: Che schifo di risata.
2: Io non mi voglio paragonare a Gian Yaman, a parte che temo il momento in cui saremo sul palco entrambi e si noteranno ancora di più le differenze tra me e lui. Però ti voglio ricordare che la bellezza è negli occhi di chi guarda. Adesso, se questa amica, questa follower vede me più bello di Gian Yaman, ma cosa le vuoi dire?
1: Vedi, attenzione, leggo un messaggio che è appena arrivato. Perché vedi quando uno dice: ma Ciro, tu aggredisci sempre Alfio. Invece no, è il contrario. E la gente sta cominciando a capirlo.
2: Perché che ha fatto io?
1: Alfio, questa chi è? Aspetta, ti dico pure come si chiama.
2: Come si chiama?
1: Si chiama Marcella.
2: Che dice Marcella?
1: Dice: Alfio, ti ho visto affrancato bene con la Petro.
2: Ma cosa affrancato?
1: Con Adriano. Perché stanno sempre assieme.
2: Ma che vuol dire? Siamo molto amici.
1: Ed invece fai passare Ciro come un morto di figo. Ma come si vede?
2: No, non si dice.

0: così anche il battito di mani finale di Baby K con questo pezzo Tuca Macarena.
1: Allora, che, direi che possiamo cominciare con il programma ufficialmente. Cominciamo con le cose serie.
0: Se non devi più raccontare niente dei fatti miei, allora no, io sono contento.
1: Ti prego, Giovanni, coadiuvami. Giornata mondiale. Tutto quello che accade. Allora, ragazzi, salutiamo.
0: Non cominciamo Giovanni col motorino di nuovo, vi prego, ragazzi.
1: Allora, oggi lunedì 29 giugno, sì, giornata mondiale di tutti coloro che quando fa caldo, sì, ti dicono: non mi salutare perché sto sudato.
0: Sì,
1: perché che cazzo ti conosce?
0: No, come che ti conosce?
1: Ma tu stai appoggiato alla mia macchina, sono venuto verso di te perché devo entrare.
0: E quello
1: via
0: sarebbe un altro caso, però è vero che ci sono tantissime persone
1: oppure
0: che ci tengono.
1: Che sono sudati, no? Che ti vogliono salutare, tu vai là, gli dai pure il bacio e loro dicono: ma perché? Che mi rastubba.
0: Il
1: contatto estremo.
0: Sono
1: mi spieghi perché?
0: No, non è un contatto estremo, è che noi abbiamo una tradizione che è quella del saluto.
1: Non è vero, è una tradizione
0: guancia.
1: Fittizia.
0: Ma non è fittizia
1: e falsissima.
0: Ma guarda che ci sono alcuni popoli medio orientali invece che si baciano addirittura tre volte. Quindi sarebbe ciak ciak ciak quando sei sudato.
1: Poi voglio capire. Se io e te ci incontriamo adesso,
0: ok,
1: siamo insieme un paio d'ore, quello che. Poi ci incontriamo pure domani. Che senso ha quella di un'altra volta che ciao, un bacetto è quella. Per me il bacetto è quella e se ci vediamo fra un mese.
0: Vabbè, però scusa,
1: meno di un mese il bacetto non
0: io
1: c'è.
0: Lo so che tu non sei un animale sociale, cioè non sei uno che
1: io
0: ama
1: sono
0: stare
1: un animale passionale.
0: Tu sei un animale
1: per
0: punto
1: me
0: e basta.
1: Il bacio con la lingua
0: no,
1: è importante.
0: No, è che se vabbè ciao, che c'entra, quella è un'altra storia ancora. Ti sto dicendo, noi siamo abituati per tradizione a salutare col bacio e delle volte magari quando ti prendi troppe confidenze anche ad appoggiare la mano sulla famosa schiena.
1: Sì. Salutiamo.
0: Ecco. E lì quando sei tutto bagnato e sudato, a parte che io che non sono uno che suda in questo periodo, un pecorino lasciato al sole.
1: Pecorino, che feta Maria.
0: Sudo
1: chi
0: come
1: è?
0: Un pecorino lasciato
2: un bacio
0: al sole.
2: A voi da Alfio da Grottolella.
0: Ma che c'entra?
1: Attenzione, arriva lei. O lui, Leccalì.
0: Non è Leccalì.
1: E chi è? Così

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non dico niente, perché se continuo a dire che questa per me è la canzone più bella dell'estate, mi ripeto anche troppo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Bella.
2: Bella, bella, molto bella. Bella. Andiamo avanti, ragazzi. Sei pronto? Ti prego, Giovanni, allora, con la rassegnata stampa.
1: Ah, ma ti vuoi già rassegnare?
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: scusa, è lunedì.
2: Seria. No. Dobbiamo dire quello che sta succedendo. Vai con la sigla, ti prego.
3: Sera, rassegnata stampa.
4: Allora, quello della caldaia ha detto che ci vuole un centino.
1: Ma di che?
4: Prelevi te?
2: Va benissimo, dai.
1: Prelevi te.
2: Alfio, tranquillo.
1: Mano come ti permetti.
2: Siamo molto rassegnati per quanto accaduto ad Alzano Lombardo.
1: Ah, ok, non è Alzano Lombardo?
2: No, è uguale.
1: Dove tutti stanno in piedi, no?
2: Sì. Invece noi qui abbiamo Arzano.
1: Arzano. E invece lì è Alzano
2: Provincia
1: Lombardo.
2: Di Bergamo, dove la polizia locale ha deciso di usare il pugno duro. Sì, avete capito bene.
1: Che è successo?
2: Sono scattate le identificazioni dei responsabili.
1: Di cosa? Raccontiamolo. Di
2: ragazzi che nel festeggiare l'esame di Stato hanno imbrattato i muri con lo spumante, con le uova, la pancetta, che hanno fatto tutto.
1: No, tu scherzi.
2: La colazione all'americana.
1: Tu scherzi, su dei muri fuori dal liceo a Maldi sono state trovate addirittura tracce di asciughe e tonno sott'olio.
2: Ragazzi, basta!
1: Vabbè, comunque, guarda
2: le
1: che
2: acciughe.
1: Posso dire?
2: Ma che cazzo di festeggiamento è con le acciughe?
1: Volevo dire alla regia, evitiamo i fuochi d'artificio, perché mi arriva subito De Luca, il sindaco di Salerno, che ha dato guerra e battaglia a tutti.
2: Comunque,
1: quelli che spararono i fuochi.
2: Nonostante il comune avesse incontrato gli studenti a maggio,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Dice io per non saperne leggere né scrivere.
1: Così parla tua zia, il sindaco parla
2: in
1: un'altra
2: maniera. Adesso, siccome ogni anno c'è questa usanza di andare a fuori, il 2 novembre,
1: sì,
2: tutti quanti sti ragazzi vanno e festeggiano e imbrattano i muri. Quest'anno ve lo diciamo, ci abbiamo le telecamere, vi riprendiamo e poi quelle hanno detto sì.
1: E che cosa stai raccontando? Che hanno subito delle multe.
2: Alla fine hanno subito una multa di 250 euro cada
1: e devono pure ripulire. Volevo dire a sti ragazzi, ormai avete fatto la maturità, siete maturi e dai, un pochino di educazione civica.
2: Ma che poi hai capito che è successo?
1: È
2: mentre
1: successo.
2: Lo stavano facendo, a un certo punto è uscito il sindaco
1: e che
2: ha detto vi ho acchiappati, e loro sai che hanno fatto?
1: Con motorino.
5: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Oh no.

0: fanno muu. Così, vedi? Muu. Che in realtà non è muu il mugito, ma è Move di Adam Port con Starvi Camilla Cabello su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio dai Corrieri Alfio e Ciro.
1: Allora, attenzione, a proposito di multe, prima abbiamo parlato del comune qua in provincia di Bergamo, ha multato gli studenti che hanno imbrattato i muri per festeggiare. Attenzione, perché questa è una cosa molto brutta a mio avviso. Allora, talmente brutta che ve la faccio spiegare da Alfio.
0: Ok, allora non è complicata da spiegare, purtroppo. Un istruttore della polizia locale di Roma, ok, è stato in qualche maniera segnalato e adesso dovrà rispondere di un abuso della propria posizione. Che cosa faceva? Fermava le persone, quando dico le persone intendo le persone di sesso femminile, quelle più attraenti, e dopo averle messe in soggezione diceva:
1: vabbè, diciamo
0: non
1: che
0: ti
1: è capitato una volta,
0: no, due,
1: è incredibile, vedi, è capitato due
0: volte, addirittura
1: io
0: tre.
1: Sapevo una volta, la seconda non mi hanno avvisato.
0: No, in realtà sono diverse le segnalazioni al riguardo. Lui ti metteva in soggezione, metteva in soggezione queste ragazze, dopodiché diceva: guarda, se mi dai il tuo numero,
1: mi
0: di, telefono,
1: il tuo numero di telefono, io ti tolgo la multa.
0: Esatto, non ti faccio la multa.
1: Esatto, questo è grave, grave, ragazzi. Che è successo? Che a detta di questa, di una di queste ragazze, una studentessa tra l'altro, questa qua dice: mi ha mandato numerosi messaggi.
0: Ma perché gliel'ha dato il numero? Ma io piuttosto
1: perché
0: mi sarei
1: non lo so, anche di contenuto viscido. Viscido, e a proposito di viscido, vado a leggervi la chat di Alfio.
0: Ma che cosa? Ma quale chat con me?
1: Le cose
0: ma
1: che
0: non leggere le cose nostre.
1: Scrive Alfio la mattina.
0: Che ti ho scritto
1: stamattina? Che io magari mi sveglio.
0: Ma non lo so.
1: E lui: oh, vorrei che fossi qui. Vorrei che mi sfiorassi.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: I capezzoli in maniera viscida. La scritta, ecco, la viscida.
0: Anch'io ho dei gusti.

0: Senti, senti l'ingranaggio, senti. Ma dov'è? Sottofondo. Ma eccolo. È come se
1: sembrava più una porta.
0: Ma in realtà
1: la porta che si stesse chiudendo.
0: Ah, dici che è la porta che si chiude, sì. Non lo so. Invece si aprono le porte per Anna, che noi apprezziamo tanto. E tra l'altro anche nell'ultimo singolo ci tiene a sottolineare che è un po' ragazzaccia.
1: Lei è un po' una ragazzaccia, lo dice.
0: White Girl Waste.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Kiss, kiss.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Dividile coi fiocchi!

0: Che mi...
1: Ma che fai il tucatucca?
0: No, questo? Perché mi fai andare questa palla con cui giochi tutto il tempo.
2: Allora, anche a me mi fai andare la palla.
0: Lo
2: così.
0: Dobbiamo intrattenere, funziona come i bambini, è impaziente,
1: allora,
0: deve fare cose.
1: Si parlava di giro di rassegnazione. Ci trasferiamo a Roma dove abbiamo il nostro inviato.
0: Non abbiamo un inviato, Ciro.
2: Salve a tutti!
0: Non è vero! No.
1: Allora. Attenzione, a Roma una banda di ladri?
0: Sì.
1: Scassina!
0: Ma ecco.
1: Oppure scassina?
0: No, scassina,
1: dipende. Una cassaforte per rubare che cosa? Chiedimi che cosa.
0: Gioielli.
1: No, sbagliato.
0: Soldi.
1: Ah, fuocherello.
0: Atti notarili.
1: No, sbagliato.
0: Documenti riservati.
1: Carte Pokémon e One Piece. Dimmi un valore. Secondo te quanto valevano queste carte?
0: Non lo so, alcune valgono pochissimo, altre centinaia di migliaia di euro.
1: Hai detto bene, circa 200.000 euro.
0: Urca.
1: Ma ti rendi conto? Questi, cioè, vanno a rubare una cassaforte così. A parte che chi entra in casa per rubare una cassaforte c'è del professionismo.
0: C'è del, ma non vanno da sprovveduti, non vanno mica così. Sono andati con la fiamma ossidrica. Aspetta che lo
1: dica. Aspetta, non lo sappiamo dire.
0: Sono andati con la fiamma ossidrica,
1: ecco.
0: E non l'hanno portata via la cassaforte, l'hanno semplicemente bucata, ok?
1: L'hanno bucata.
0: L'hanno bucata, hanno preso queste carte. Allora, io sto provando a immaginare. Se si sveglia all'improvviso un nostro avo,
1: sì.
0: E dico, ma magari gli dici, hanno fatto un colpaccio da 200.000 euro.
1: E che cosa hanno rubato? Lui si aspetta il rubino della regina.
0: Esatto. E tu gli dici le carte dei cartoni animati.
1: Sì.
0: E che cosa ti deve rispondere?
1: Quello fa una cosa. Fa questo.
0: Va via. Scusa, possiamo ricordare come sono scappati i ladri dopo aver rubato?
1: Sì.
0: È così col motorino.
1: Simpatia di auto.

0: The Calling, wherever you will go, ovunque andrai io sarò con te, Ciro. E questa è una minaccia.
1: Mamma mia.
0: Siamo ovviamente in mezzo alla musica più bella, ma anche in mezzo alle rassegnazioni generali in giro per il mondo, tra cui anche una che ci riporta in Messico.
1: Sembra la storia di un film, invece no, è verità, perché in Messico, ragazzi, spunta il Batman che dà la caccia ai ladri.
0: Attenzione.
1: Li immobilizza i pali della luce, ma ora è ricercato dalla polizia.
2: Sono Batman.
0: No, che Batman. Intanto, allora,
1: Batman è un motorino.
0: Spieghiamola bene questa cosa. Se vi è capitato in questi giorni di vedere anche quello che stiamo vedendo sul 150 Kiss Kiss TV, se vi capita di vedere di uomini legati a dei pali con lo scotch, quello da pacchi, no? Quello per le spedizioni, con davanti una motocicletta, vuol dire che state guardando l'operato del Batman messicano, cioè quest'uomo che
1: io
0: ovviamente,
1: non finirò mai di dire che figata.
0: Ma che figata cosa? Scusami, la polizia si è espressa intanto. No, la polizia ha detto, nonostante le accuse rivolte a loro, no? A questi presunti ladri dal misterioso giustiziere, la polizia sottolinea che dal punto di vista legale gli uomini ritrovati sono da considerare più vittime che truffatori, okay. Perché fino a prova contraria, cioè, loro non hanno mai fatto niente,
1: allora,
0: per la legge.
1: Io ti dico la verità, non sto scherzando, perché è sempre stato uno dei miei desideri nascosti questa cosa qui.
0: Sì.
1: Io rinuncerei a tutto.
0: Ok.
1: Cioè, se sapessi giocare le arti marziali, questo coraggio, questa capacità magari di camuffarmi, io, credimi, mollerei tutto
0: per fare il giustiziere della noia, come Charles Bronson.
1: Non sto scherzando.
0: Allora, io intanto ci tenevo però a sottolineare una cosa importante.
1: Fatticino!
0: Siamo in Messico, lo chiamano Batman, ma si dovrebbe chiamare, visto che pipistrello è Murcielago, Hombre Murcielago, direttamente. Non lo puoi chiamare Batman come se fosse, capito, al di là del muro.
1: A Napoli come mi dovrei chiamare? Tu? Oh, sul cicapolo!
0: Così, Ciro. Ci potrebbe stare. E comunque noi stiamo solo raccontando una notizia. Ricordatevi che giustizia privata non va fatta.
2: Sono Batman.
0: Ciao.

0: Annalisa con canzone estiva e adesso la storia della musica per l'anno 1983.
1: Attenzione, un anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto apriamo la prima gioiellleria.
0: Gioielleria si dice.
1: Non si vendevano i gioielli.
0: Come non si vedeva?
1: Ma i dischi di gioiellier.
0: Alla gioiellleria. Difficile da dire. Ma poi nell'83 ma non era neanche nato
1: ma
0: forse
1: no, gioiellier. Ma no, il suo era gioiellier primo, era il nonno.
0: Il nonno, gioiellier senior.
1: Sì, sì.
0: Facciamo i complimenti a gioiellier di cui dopo parleremo. Adesso Lionel Richie con All Night Long.

0: No, uno dice 1983, ma come fai a dargli un tempo a questa canzone che è veramente giovane come allora? Lionel Richie, All Night Long.
1: Sembra una canzone di oggi. Ah, sì. È una canzone che è stata scritta l'altro ieri.
0: Ma guarda che quando noi scegliamo gli History Kiss, li scegliamo perché sono intramontabili.
1: Incredibile, mamma mia.
0: Signori,
1: allora,
0: benvenuti.
1: Ragazzi, buon pomeriggio. Sono le ore 17:01.
0: Esatto.
1: E questa è la seconda ora di Corriere di Kiss Kiss, che vanno in onda quando? Dimmelo tu.
0: Beh, da lunedì al venerdì.
1: Incredibile.
0: Vabbè, ma scusa,
1: a che ora?
0: Dalle 16 alle 19? Mi stai mettendo tanta ansia. Comunque, fermi, perché ci sono delle cose che racconteremo in quest'ora di cui ci assumiamo la piena responsabilità, lo possiamo dire tranquillamente, perché racconteremo cose che non tutti possono raccontare.
1: Che stai dicendo?
0: Sto creando hype.
1: Stai creando? Sì. Adesso si dice hype.
0: Si dice hype.
1: Ansia, adesso si dice hype.
0: Va bene, dai, la musica più bella, quella è sempre su Radio Kiss Kiss, anche con questa che state per sentire. Radio.

0: Non mi aizzare le persone che stanno ascoltando.
1: Ma ci vuole un po' di Claudio Baglioni,
0: no,
1: dai.
0: No, non ci vuole adesso Claudio Baglioni. Sai cosa ci vorrebbe adesso?
1: Sì.
0: Un po' di Geolier, visto che tu prima ne hai parlato nell'History Kiss. Scusami, raccontiamolo.
1: Allora, attenzione, grandissimo successo di Geolier al Maradona, che tra l'altro ha visto cosa la tendenza di oggi.
0: Sì.
1: No, non fare il cretino, perché quando faccio così è perché sono eccitato.
0: Allora, stai lontano
1: la
0: da
1: tendenza
0: me.
1: Di oggi è quella che tu vai a un concerto del tuo artista, e poi durante il concerto questo ti dice: apriamo le date per l'anno prossimo. E quindi c'è l'acqua, tutti quanti se ne vanno da quel concerto per prenotare il concerto.
0: No, non è che se ne va. No, si preparano magari mentalmente. No, perché Geolier è stato il 26, 27, 28 giugno allo stadio Maradona. Era il Maradona.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, al Diego Armando Maradona. Napoli ha detto: per l'anno prossimo noi non porteremo Napoli in Italia, ma porteremo l'Italia a Napoli. Perché tutte e sei le date, insomma, del suo tour saranno le sei date che avrebbe previsto in giro, le farà direttamente tutte al Maradona. Ed è molto bello.
1: Molto bello soprattutto perché Google gli dedica un easter egg.
0: Un easter egg. Allora spieghiamo che cos'è un easter egg.
1: Il primo artista italiano a ricevere l'omaggio. Che
0: onore.
1: Cos'è?
0: Che onore. Che onore. Allora, l'easter egg, ovviamente molti lo sapranno, per i meno istruiti al riguardo, è che quando tu scrivi, per esempio, non lo so, mi viene in mente, ti ricordi Stranger Things? Nel momento di hype della serie TV, se tu cercavi Stranger Things su Google semplicemente per cercare la serie TV, all'improvviso si capovolgeva lo schermo.
1: Esatto.
0: Per fare un richiamo al sottosopra, all'upside down della serie. In questo caso, se voi cercate Geolier, l'easter egg qual è? Che sullo schermo cominciano a scendere una serie di oggetti o comunque di simboli legati al personaggio.
1: Al personaggio è
0: Quindi
1: molto bello.
0: Napoli, magari il suo cappellino, magari anche, che ne so, boh, mi viene da pensare...
1: Che ne so,
0: tante cose.
1: Le collane.
0: Che altra roba? Le collane, potrebbero uscire le collane.

0: Cattive abitudini, una canzone dedicata allo stile di vita di Ciro Limatola, grazie Mace, anche con Salmo e con la Pesce. Guarda che in tanti ci hanno mandato messaggi per dire: regà, allora l'easter egg di Joelier, quando lo cerchi su Google, è che ti scendono a pioggia sullo schermo cappellini brandizzati, microfoni, occhialini e coriandoli.
1: Io una volta ho cercato Alfio Battaglia su Google e si è spento il computer.
2: Vero, capita.
0: No, ma cosa? Allora, sai perché si spegne? Perché non esiste ancora un processore che riesce a reggere la magnificenza, la luminosità e la bellezza di
2: guarda, te lo dico io, se mai dovessero fare un easter egg con il tuo nome, anzi per te, per la tua figura professionale,
0: cosa uscirebbe?
2: Uscirebbero tutti i prodotti di skincare.
0: No, di sicuro uscirebbe i contorno occhi, che ne metto tanti.
2: Vedi, tutte quelle cose là che fai tu.
0: Delle occhiaie, ci vuole un po' a capire che cosa sono, ma se vedete delle virgolette nere sono delle occhiaie che scendono sulle... Cosa uscirebbe se cercassi Ciro e ci fosse un easter egg da parte
2: ma
0: di Google?
2: Ma tanti sorrisi.
0: Tanti
2: sorrisi e tante persone che si abbracciano. Si abbracciano e piangono, anche... piangono emozionate.
0: Chiedo per un amico, ma per caso scende sullo schermo anche la pace nel mondo?
2: No, quello no.
0: Ah, quello no. Quello allora no. Ci siamo. La santità e la castità.
2: Però secondo me è tanto
0: Tanto figuriamoci. Guarda che sarebbe divertente provare a immaginare se Google ci dedicasse un easter egg. Che cosa ne potrebbe venire fuori?
2: Allora, proviamola a immaginare.
0: Per Giovanni Imperatore.
2: I motorini.
0: Motorini. La nostra regia. Sì. I motorini non sarebbe male. Ma anche qualche lacrima, perché lui è uno dalla lacrima
2: fa. Sì, lui è così. Lui,
0: lui guarda un film, piange.
2: Ma se a proposito di film, di lacrima fa, ieri ho pianto due volte.
0: Ma sei perché sudavi?
2: No, ho pianto due volte, veramente.
0: Cosa vuol dire piangere?
2: No, una volta quando ho visto il film, ho visto Michael, mi sono emozionato.
0: Ah,
2: e ho pianto la prima volta.
0: Okay.
2: La seconda volta quando ho aperto il frigorifero non c'era niente, ho pianto e sono uscito.
0: Sei un cretino articolato. Si può piangere per due cose così diverse nella stessa
3: serata? No, ma non dice stronzate.
0: Meno male.
2: Questo mi dà molto fastidio.
0: Ma te l'ha detto con estrema sincerità. Gli amici sono quelli che ti dicono la verità. Grazie Giovanni Imperatore. Grazie.

0: Che schissa te che in ufficio le pause non sono solo un semplice caffè, ma un intermezzo per socializzare e coltivare nuove idee. Che schissa te che quando giochi ai videogames ti dimentichi di tutto, vivi in luoghi fantastici e riesci a sentirti un eroe. Un eroe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala. Porca vacca!

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Kiss, kiss.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Gioia su Radio Kiss Kiss.
1: Grande Samurai J, grande successo, mi piace molto lui. A proposito di grandi cantanti che ne confezionano e collezionano grandi successi,
0: sì,
1: parliamo anche di Drake.
0: Parliamo di Drake, attenzione, perché non so se sapete che Drake ha lanciato uno di questi apologize party, cioè sì, i party in cui si chiede scusa, nelle città di Toronto, che ne so, New York, Los Angeles, Miami, tutto questo per chiedere scusa a delle persone.
1: A delle persone, ecco, a causa di una canzone, esatto, un singolo che è diventato il 14° suo singolo più ascoltato nelle classifiche, eccetera, eccetera.
0: Stiamo parlando di l'album è Iceman, che neanche
1: esatto,
0: a dirlo.
1: Ma la canzone si intitola Janis
0: STFU, che sarebbe Janice Shut Up, Shut the Fuck Up. Ok, che significa stai zitta, so. Ok,
1: esatto,
0: che è un modo un po'
1: a questa Janis.
0: A questa Janis.
1: Ok, è successo. Lui stesso dice: ragazzi, sta canzone ha avuto talmente tanto successo, ma in realtà si prende in giro, si offende, tra virgolette, questa ipotetica Janis. Quindi,
0: esatto,
1: io che cosa voglio fare? Voglio fare dei party in tutta l'America per chiedere scusa a tutte le donne che di cognome portano Janis.
0: No, di nome.
1: No, di cognome, scusa.
0: Di cognome? Ah, ok, pensavo fosse di nome. No,
1: è uguale, comunque.
0: Janis è un nome. Ma Janis è un nome, scusami, ma cosa vuol dire?
1: Allora dillo tu, me ne va.
0: Ma no, si chiamano Janis Party perché tutte quelle che si chiamano Janis, ma è come se lui avesse
1: secondi
0: fatto la canzone.
1: Allora,
0: Limatola stai zitto, Ciro stai zitto la canzone, capito?
1: Un nome legale Janis.
0: Esatto.
2: Ciro, quindi, ma non dice stronza.
0: Quindi praticamente questi party, per accedere a questi party bisognerà solo all'ingresso presentare un documento che attesti, ovviamente un documento anagrafico che attesti che il tuo nome di battesimo è Janis.
1: Janis.
0: E io vedo già Ciro che va a falsificare dal suo migliore amico
1: che
0: famoso.
1: Tutte donne lì, Janis, e poi arrivo io, Ciro Janis.
0: Ciro Janis, sarebbe molto carino. Però devo dire, adesso sarà anche una trovata di marketing, perché figurati se Drake. Però... dai, carina come idea.
1: Molto bene.
0: Tu adesso devi fare l'Alfio Sparti.
1: Ma chi si
0: devi
1: chiama Alfio? Ma te voglio bene.
0: Vai, la Sicilia è piena.

0: Fabulous, come lo è anche lei, non solo la sua canzone. Mick su Radio Kiss Kiss. Bisogna fare degli apologize party.
1: Allora,
0: io sto pensando,
1: sì, apologize parties.
0: Parti di scuse, ok, in cui chiedi scusa a qualcuno.
1: Sì, Drake li sta organizzando. Com'è bello? Tu potresti fare un party? A chi? A chi vorresti chiedere scusa?
0: Intero no, però
1: a chi vorresti chiedere scusa? Sicuramente avrai fatto un torto a qualcuno.
0: Probabilmente.
1: Ti sarai comportato male con qualcuno.
0: A
1: dai,
0: un miliardo di persone, probabilmente. Delle volte anche involontariamente, non ci rendiamo conto. No, però se ci devo pensare, magari soprattutto al passato, mi viene da pensare che quando avevo 15 anni al liceo,
1: attenzione,
0: c'era
1: una storia triste di altro,
0: questa
1: me la gusto.
0: No,
1: vai.
0: Ma credo di averle già chiesto scusa di persona, in realtà. Però se ci ripenso,
1: quindi c'è
0: lo
1: una
0: rifarei.
1: Lei di mezzo.
0: C'è una lei di mezzo, c'è questa ragazza che era molto presa da me, ma in realtà era fidanzata ed è sempre stata molto onesta nei confronti del suo fidanzato, molto seria, per cui non ha mai cercato nessun tipo di approccio nei miei confronti.
1: Di situazione.
0: Tranne una sera in cui eravamo lì lì per, ma non ci siamo neanche dati un bacio, solo che io, 15 anni, goliardia massima, senso di, capito, spavalderia nei confronti degli amici, ho detto che ci eravamo baciati.
2: Wow, ti sei io, ma che stai dicendo?
0: Ma lo so, ho sbagliato.
2: Ma che messaggio stai
0: sbagliato.
1: Questo
0: ho
1: è
0: sbagliato.
1: Uno dei messaggi, dei gesti più brutti che si possano fare,
0: sì,
1: cioè
0: senza,
1: atteggiarsi con senza, gli amici delle donne, veramente
2: il gesto più schifoso e volgare.
0: Vabbè, ma ragazzi,
2: che io conosco.
0: Io mi sono aperto, ho raccontato una cosa, adesso se mi dovete proprio così sotterrare, scusate.
1: È una vergogna. Allora,
0: senza peccato scagli la prima pietra.
1: No, non sta scherzando, papà,
0: volevo
1: perché lui
0: dirti,
1: si comporta così con le persone.
0: Il risvolto sai qual è stato? Che qualcuno del gruppo di amici con cui mi ero spavaldato l'ha detto al fidanzato, il fidanzato l'ha lasciato.
1: Mamma mia, ha sofferto due volte sta ragazza.
0: No, poi si sono rimessi.
1: Burluta e mazziata.
0: No, però le ho chiesto già scusa.
1: Allora, la domanda va a voi. A chi volete chiedere scusa e per quale motivo?
0: Oh!

0: Parapam. Cioè, questa canzone finisce nel momento in cui dovrebbe cominciare, perché c'è questo riff di chitarra elettrica che secondo me andrebbe continuato.
1: Sono d'accordo con te.
0: Abbiamo un sacco di messaggi e di scuse da parte dei nostri ascoltatori, non nei nostri confronti, ma a chi volete chiedere scusa. 347 490 0042. Intanto l'ultima di Giulia, Biagio Antonacci.
1: L'ultima canzone
0: si intitola
1: proprio
0: così.
1: Non si sa.
0: Ok.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
7: La musica più bella. La musica.

0: chiesa cosa?
1: No, che chiesa?
0: È chiesa.
1: Che Caisa. Si scrive chiesa, che non è quella dove vai a pregare, ma si legge Caisa.
0: Allora, è arrivato il momento di chiedere scusa.
1: Ah, a me lo dici?
0: No, no, in generale. Ah, okay. Si parlava di scuse, quindi.
1: Okay. No, perché la musica... Ok, ci sta. A chi dovete chiedere scusa? Vai.
2: Io vorrei chiedere scuse ai miei figli, forse per non essere la mamma perfetta.
1: Urca!
3: Così.
1: Non è la tua madre.
3: Lo so.
1: Vabbè, allora scusa perché...
0: Ho provato a chiamare a mia mamma.
1: Che t'ha detto?
0: Ho detto, mamma, ma tu devi chiedere scusa a qualcuno. Sì. Sicuramente non a te.
1: Ecco qua. Chi è?
4: Allora, io avrei voluto chiedere scusa a mio padre. Non l'ho mai fatto. Perché una volta mi ha accompagnato, aveva nevicato a Catania, un evento raro. Mi aveva accompagnato a scuola per andare poi al lavoro, ci aveva messo tipo un'ora e mezza.
1: Ah,
4: e io non sono mai entrata.
1: No.
4: Perché siamo andate a giocare con la neve.
0: Ah, fatto filone, come si
1: però
0: dice.
1: Però ti ricordi i bei tempi in cui non c'era l'allerta meteo per ogni minimo soffio di vento.
0: È vero. Andiamo avanti.
5: Io vorrei chiedere scusa a una mia vecchia amica Alessia. Sì, ci mandavamo un sacco di lettere, all'epoca si scrivevano le lettere.
1: Okay.
5: E poi è successo che di punto in bianco la mia ex è entrata sul mio profilo di MSN, non so se ve lo ricordate.
1: Certo.
5: Facendosi per me, lei ha scritto di tutto e di più. Lei è stata malissimo. E io ho cercato di arrivare i rapporti spiegando che cosa fosse successo a questa Alessia, ma lei ha detto no, non ti puoi risolvere dopo un anno, quindi voleva chiederle scusa.
0: Vabbè. Poveri, però Alessia. Non è stata colpa tua, cioè tu chiedi scusa, ma non è stata colpa tua, amico mio.
1: Delle volte alcune donne non vogliono sentire
0: ragione.
1: Sì,
0: è vero, hai ragione. Chi è?
6: Scusa a qualcuno.
1: Sì.
6: Alfio, Ciro. Sono uno scorpione, io non chiedo scusa, io ho ragione.
1: A posto così.
0: Ma non ho capito, ma no. Siamo entrati in un momento così intimo, bello.
1: Hai mai avuto a che fare con uno scorpione?
0: Devo dire la verità?
1: Sì.
0: Sì.
1: Allora lo sai.
0: Sì, però io non e lo scorpione sapere. Andiamo d'accordo.
1: Sì? Perché ha ragione Ciro.
0: A proposito di scorpione, cavolo.
1: Che c'è?
0: Io devo chiedere scusa a una persona che tra l'altro è scorpione.
1: Ah, lo fai dopo però,
0: Sì, perché adesso mi è venuto in mente.
1: Voglio sapere, sai perché dovevi chiedere scusa? Perché lei aveva ragione e tu
0: sicuro,
1: anche.
0: Sicuro, aveva lei.
1: Tra poco.
7: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. 1, 2,

0: musica l'anno vai il 1997, Ciro, ti prego.
1: Ragazzi, nel 97 nascono due grandi aziende.
0: Benissimo.
1: Ti rendi conto che Netflix nasce nel 97?
0: Ma non come lo conosciamo adesso.
1: Beh, certo, però intanto nasce. E soprattutto nasceva l'osteria del Sass di Besozzo, provincia di Varese.
0: Di Varese? Ok, va bene, li salutiamo, i varesini e i varesotti, che c'è sempre un po' di differenza e loro ci tengono a sottolinearlo. In quello stesso anno Elisa con la meravigliosa Labyrinth.

0: the Fog, Pipes and Flowers, un album pazzesco di Elisa con Labyrinth all'interno. E adesso aggiorniamo l'attualità in redazione, Cristina Manco.
1: Sì.
2: Una buona serata e bentrovati. In apertura la sparatoria in Germania. 4 donne e un uomo sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a Seid, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, al confine con Amburgo, in un centro di assistenza per minori. Lo ha riferito un portavoce della polizia tedesca, precisando che il numero delle vittime potrebbe aumentare. Ci sono anche diversi feriti, 2 persone sono state fermate. Restano da chiarire dinamica e movente. In Venezuela non si ferma lo sciame sismico. Dopo il duplice terremoto di mercoledì, diverse scosse nella notte, fino a quella più potente di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Secondo il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez, non sono stati segnalati danni ulteriori. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.400, mentre i dispersi superano quota 50.000. Recuperato il corpo di un altro italiano, si tratterebbe di Enzo Cuomo. Recuperati anche il corpo della moglie e della figlia. Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Ed a proposito di Donald Trump, la Corte Suprema americana ha respinto la richiesta del presidente statunitense di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice E. Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima Corte di Giustizia negli Stati Uniti ha pubblicato, come da prassi, una brevissima ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso. Veniamo in Italia. Si riapre la fase di dibattimento per il Rubiter per 22 imputati. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre, da accertare se vi sia stata falsa testimonianza come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari. Nella chiesa di Pieve di Camaiore, i funerali di Katie Andreoni, di 52 anni, e del figlio Mirko, di 24, uccisi il 24 giugno da Piero Moriconi. L'uomo, marito e padre delle vittime, è accusato di duplice omicidio volontario e resta detenuto nel penitenziario di Lucca, dopo che i giorni scorsi il GIP ha convalidato il suo fermo. Lo sport, calcio e mondiali americani entrano nel vivo. I 16esimi di finale, stasera 2 sfide, tra circa un'ora Houston, Brasile e Giappone, alle 22:30 a Boston, Germania, Paraguay. Nella notte in Messico, Olanda, Marocco, la cui vincente se la vedrà negli ottavi con il Canada. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina per le informazioni.
3: Grazie mille. No, perché l'hai detto con quel modo per dire sto dicendo bene. Beh sì, va bene così.
4: Come si permette questo?
3: No, perché l'ultima
4: volta.
3: Questo
4: è pazzo.
3: Grazie Cristina Manco per le novità.
0: Ma che c'è, una gag perché news. Signori, allora che sono c'è? Le ore 18 e sta per cominciare la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss.
3: Con Alfio e Ciro ovviamente non abbiamo salutato in maniera ufficiale, ma solo citato allorquanto ci faceva comodo il signor Giovanni Imperatore.
0: Sono d'accordo, e non ci fa ancora comodo.
3: Non ci fa ancora comodo, no. Quindi allora facciamo finta di non averlo citato. Magari se serve lo facciamo dopo. Terza ora ci sarà anche il messaggio cantato. Non perdetevelo. Radio.

0: vedi che anche i pinguini tattici nucleari sentono l'esigenza di chiedere scusa al punto da farci una canzone. Sorry, scusa,
1: è importante chiedere scusa.
0: È molto importante.
1: Sempre bello.
0: E noi per questo abbiamo chiesto al 347-490-0042: avete qualcuno a cui chiedere scusa? Vai.
2: Chi schissa a tutti.
0: Ciao.
2: Sono Jack.
0: Ma che c'entra?
2: E volevo chiedere scusa a tutte le persone con cui sono stato. Chi schissa a tutti.
0: Ma che
2: molesto.
0: Vuol dire? Ma che vuol dire?
1: Molesto. Ha detto molesto. Ha fatto il taglio. Ma che taglio di chi?
0: Ma cosa c'entra quel taglio? La nostra regia è
1: allora,
0: folle.
1: Io prima ti ho detto devo chiedere scusa a una persona. E tra l'altro è Scorpione.
0: Ah, vedi?
1: Ti ricordo quando ti ho detto prima?
0: Sì.
1: Allora, anni fa, questa persona la conosci anche tu, perché te l'ho fatta conoscere. Quando mi sono frequentato con quella ragazza.
0: Me ne hai fatte conoscere.
1: No, credi, non fare battute stupide.
0: Vabbè, dai,
1: dai,
0: ho capito. Ti riferisci? Posso?
1: Sì.
0: Diciamolo.
1: Sì,
0: si chiama Sara.
1: Si chiama Sara.
0: Simpatica,
1: questa ragazza,
0: bella, intelligente.
1: Bellissima, mi piaceva da morire quella
0: ragazza.
1: E infatti
0: ragazza. Dicevo, ma cosa ci fa con
1: No, allora, che succede? Perché ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati in un momento strano per me, perché io uscivo dalla relazione con Lucilla.
0: Vero.
1: Ricordo, e dopo qualche mese, insomma, ho conosciuto sta ragazza che mi piaceva tantissimo.
0: Certo,
1: ma ho avuto paura. Cioè, ragazzi, lo dico, sono stato un vile, sono stato un vigliacco.
0: Vabbè, oh, può succedere.
1: Non ce l'ho
0: fatta. Ma sei stato onesto, le hai detto, guarda,
1: sì,
0: non posso. E allora, scusa,
1: sì,
0: perché le devi chiedere?
1: Sì, sono stato onesto, però probabilmente la mia onestà non è stata...
0: Vabbè, scuse chieste, a posto così.
1: Sì.
0: Va bene.
1: No, però volevo dedicarle una canzone.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Mi sembra un po' esagerato.
1: Non era così la gag.
0: La gag era che tu avresti dovuto dire: guarda, non l'ho ancora chiesto scusa così come si deve. Okay. Per farlo, maestro. Ma tanto.
1: Complimenti.
0: Ti faccio i miei complimenti. Ragazzi, a Ciro gli dici una cosa ora.
1: Ma perché quando la volete organizzare voi,
0: ma
1: la gag non la fate bene. La gag la devo fare io.
0: E allora organizzala, scusa.
1: Comunque, le voglio tanto bene.
0: Ciao,
1: e
0: Sara.
1: Mi piaceva veramente tanto.
0: Sara. Lo dico.
1: Dici.
0: Brava, ti sei salvata.
1: Ma
0: scappa!

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: così fino alla fine. Volevo farti dire poi il titolo bene, se
1: no
0: vuoi.
1: Ma non ha senso, era Sierra Spyro con Matilier
0: Sienna, comunque va bene. Material Lover su...
1: ho detto Sierra
0: Leone.
1: Capito, però si chiamano tutti uguali.
0: 18:14 Corriere di Kiss. Buon pomeriggio intanto, anche con un po' di notizie che ci arrivano da Londra, perché sai che Dua Lipa adesso si continua a parlarne, ma ci spostiamo da Palermo, dove si è sposata, a Londra, dove invece ha deciso di prendere casa, appartamentino o casetta, niente male, i cui lavori sarebbero già dovuti essere ultimati, visto che lei ci si doveva trasferire col neo sposino Callum Turner.
1: Esatto.
0: Ma
1: ragazzi, niente, qua i lavori continueranno fino a luglio 2027.
0: Ma porca miseria, non me la dai quest'anno, dammela fra due mesi, no,
1: no
0: tre mesi, non
1: un anno. Un casino, perché poi stanno andando a vivere a casa della suocera.
0: Ma che...
1: stanno questo è pazzo.
0: Ma figurati se a Dua Lipa manca un appoggio.
1: Meno male che la suocera c'ha il divano letto nel soggiorno,
0: vabbè. Ma smettila, ci avranno qualche attico così in giro per il mondo, magari a New York o a Miami, andranno
1: allora
0: a stare lì.
1: Che è successo? Che le associazioni ambientalistiche locali si erano lamentati della perdita degli spazi verdi.
0: Perché?
1: Della perdita degli alberi e dei problemi di drenaggio,
0: perché i lavori di questa casa prevedono degli scavi e delle rotture.
1: Esatto.
0: E dei capito?
1: Gaeta, per piacere, non però mamma mia.
0: No, Gaetano non c'entra. Poi
1: nella
0: non lo so
1: cucina.
0: Se nel team di lavori c'è uno che si chiama Gaetano, però dobbiamo dire la verità che insomma loro stanno facendo dei lavori intanto molto importanti, per cui hanno addirittura assunto una squadra.
1: Una squadra, sentite.
0: No, questo non succede a Dua Lipa, sai perché? Hanno assunto una squadra che è addetta solo a fare in modo che i vicini non vengano disturbati né dalla polvere né dai rumori.
1: È vero.
0: E come fanno? Aspirano la polvere man mano che si alza.
1: No, perché loro hanno una serie di attrezzature che permettono di... vedi, vanno e vengono.
0: Si chiamano vibratori isolanti. No, aspetta, no, ho sbagliato.
1: Ecco Freud.
0: No, ragazzi,
1: qui Freud c'entra qualcosa.
0: Volevo dire isolatori antivibranti. Vibratori isolanti, che è un'altra cosa, credo quella.
1: Ragazzi,
0: aspetta.
1: Ma io uno spaghetto avevo chiesto.
0: Comunque, morale della favola, dispiace un po' per Dua Lipa che sta facendo dei lavori importanti e che comunque, nonostante la casa sarebbe dovuta essere pronta adesso, niente, sarà nel 2027. Cosa, che sei contento?
1: Ma che c'entra?
0: Ma che sta succedendo?
1: A me queste cose mi ammazzano.
0: Ma questa è la festa del santo patrono di Londra.
1: Senza senso.
0: Senza nessun criterio. Un programma che doveva avere un verso e un verso non ce l'ha. Un calzino spaiato. Io non so più come definire i Corrieri di Kiss.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Yes,
2: yes. Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia. Yes, yes.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: No, ormai ci ho fatto l'abitudine, mi rovini i pezzi sul finale.
1: Mamma mia, signori, mi... non gli rovinate i pezzi a questo qua.
0: Ma perché?
1: Qua.
0: Capito? The
1: Ma
0: Bosa,
1: la gente Magnet. Vuole ridere.
0: Sì, vabbè, poi ho disannunciato anche The Bosa quando invece era in order con Talk to You su Radio Kiss Kiss, vabbè, giusto per dire, a posto così. Allora, Ciro, argomento adesso che stiamo
1: prima
0: per
1: abbiamo
0: aprire.
1: Parlato di scuse, adesso invece...
0: Dobbiamo parlare di vicini di casa.
1: Mamma mia ragazzi, litigare con i vicini di casa sembra essere diventata una routine quotidiana.
0: Ci sono i dati.
1: 6 milioni di persone che hanno avuto liti con i vicini almeno 7 volte nell'ultimo anno.
0: Mi sembra tanto.
1: Credimi, motivo per il quale il sottoscritto vive in una situazione semi indipendente. E quando dico semi è perché l'altra parte del semi è in mia sorella.
0: Guarda che questo può essere un pro e un contro, io conosco fratelli che non si parlano più per essere vicini di casa. Non è il tuo caso, ci mancherebbe.
1: No, noi andiamo d'accordissimo. Beh, andata a voto questi qua.
0: Va bene, comunque al di là di questo, diciamolo pure perché ci sono delle motivazioni, no, che sono state elencate tra le principali cause di liti con i vicini.
1: Quali sono le principali cause?
0: Il primo
1: I rumori.
0: Il primo in assoluto sono i rumori. Sì. Quindi stiamo parlando di musica alta, tacchi. Ti ricordi quando abitavi tu con Lucilla, la prima casa che avevate?
1: Sì.
0: La signora che al mattino scendeva con si alzava, si svegliava coi tacchi dal letto, perché ho dormito anche a casa vostra.
1: Sì.
0: Terribile. Trapani aspiranti, insomma, tutta questa roba qui. Ci sono poi le altre cause. Al secondo posto, sappiatelo, la gestione dei posti auto. Perché quando...
1: La gestione dei posti, no, quello è mio. Primo agosto, no. Signora, toccava a me. Sta
0: ma
1: scritto
0: voi
1: nella bacheca.
0: Siete in quattro in famiglia, avete 6 macchine, scusami, ma perché
1: hai
0: non
1: ragione,
0: dovete?
1: Hai ragione.
0: L'uso
1: poi
0: non
1: il problema dell'immondizia.
0: Il problema dell'immondizia.
1: Non si butta l'indifferenziata il giovedì, no, era il venerdì.
0: L'uso non autorizzato delle aree in comune. Allora, toglimi la base. Mettimi una roba incazzata, perché io questo problema ce l'ho.
1: Attenzione.
0: Quando vivete in un condominio,
1: ma
0: e
1: non ballare,
0: la vostra porta è sullo stesso ballatoio condiviso con altre persone.
1: Pianerottolo.
0: La scarpiera sul pianerottolo.
1: No.
0: Non ce la potete mettere.
1: Ragazzi, ma dove vivi?
0: Ma porca miseria.
1: Ma che vergogna.
0: Passi il portaombrello, che pure te lo dovresti mettere in casa. La scarpiera con le tue scarpe dentro, che magari puzzano anche.
1: No, ma è una vergogna.
0: È una vergogna.
1: Ma che ste scarpe fuori al pianerottolo?
0: Io poi
1: scendo e trovo tutto l'armadio tuo fuori.
0: Esatto.
1: Ma che stai scherzando?
0: Sì, io ho visto anche con
1: quando andavo a casa di mia sorella c'era uno al piano di sotto che faceva questo.
0: Ma
1: io
0: veramente
1: una volta mi innervosi, mi presi le scarpe e ne andai.
0: Ma infatti il segreto sai quale sarebbe? Che neanche tutte e due, prenditene una.
1: Bravo.
0: Una
1: bravo.
0: Sola, così l'altra gliela lasci
1: capita
0: per dispetto.
1: Capita questa cosa. Bravo, hai fatto
0: scusate,
1: hai detto una cosa
0: era
1: giusta.
0: Era una spina che il sassolino nella scarpa che mi dovevo togliere,
1: a
0: perdonate.
1: Proposito di scarpe, vedi?
0: Che cosa?
1: No, per dire,
0: ah, così, scusa.
2: Fai? Davvero non ti hanno detto che non sono il tipo

0: dopo Lady Gaga e Bruno Mars con un grande romanticismo, tanta dolcezza in Die With A Smile, noi dobbiamo parlare dell'uccello molesto.
1: Attenzione, non parliamo del...
0: Non parliamo della vita di Ciro, noi parliamo di questo gallo in Francia. Si chiama Ricco.
1: Okay.
0: È tanto simpatico, tanto carino.
1: I
0: un gallo bantam.
1: Di Ricco, mi stai dicendo, francesi?
0: Sì.
1: Sono stati denunciati.
0: Sono stati denunciati. Loro si trovano in una parte molto rurale della Francia, che se te la devo pronunciare forse faccio anche brutte figure. Perché...
1: Vabbè, tu passi e dici Charles de Gaulle.
0: L'Isère, ok. Sono nell'Isère, che è questa zona molto rurale della Francia. Allora,
1: che è prima di Venaf.
0: No. No, non è Isère. Allora, però, quello che è successo è che i padroni di questo gallo, i padroni di Ricco, sono stati denunciati e si dovranno presentare in tribunale perché i vicini dicono: sto benedetto gallo, sto benedetto uccello, ogni mattina, prestissimo, alle 4, alle 5, comincia a cantare.
1: No, comincia a galleggiare, perché comincia, il gallo galleggia.
0: Comincia a galleggiare.
1: Sì.
0: E lo fa in 15 minuti, 15 volte, cioè in un quarto d'ora 15 volte. Quindi una volta,
1: però,
0: basta,
1: è un orologio
0: sta diventando molesta anche la nostra regia.
1: Cioè, ogni minuto.
0: Così pare. Così.
1: Allora, ragazzi, non si capisce più
0: non
1: niente
0: si capisce
1: in questa
0: più
1: cucina.
0: In questo programma.
1: Lo voglio bene.
0: C'è una legge francese, che dice che bisogna definire e proteggere il patrimonio sensoriale della campagna francese.
1: E quindi adesso. Il gallo è sensoriale?
0: No, è questo se... La contestazione sta proprio in questo. I titolari del gallo dicono: scusate, più patrimonio sensoriale di un gallo che canta in campagna cosa ci deve essere?
1: E quegli altri che dicono?
0: Gli altri dicono: no, il
1: ma
0: patrimonio
1: è sensoriale, pure il fatto
0: è sensoriale che
1: io
0: ma io vorrei anche un po' di silenzio della campagna. E sì. Se no, che mi sono trasferito a fare qui per stare tranquillo.
1: Sono d'accordo con te, bravo, però gallo. Abbiamo detto una volta al minuto.
0: Poi dici che uno
1: Maronna, motorino.
0: Fagli vedere le patate così scappa.

0: Lover su Radio Kiss Kiss. Chi c'è? Chi c'è adesso?
1: Abbiamo
0: chi
1: una
0: c'è?
1: Bella chi novità. C'è? Arriva il nostro amichetto Tommaso Paradiso.
0: Sì, sì, amichetto. Se lo saluti, lui ti saluta.
1: Certo, ah, okay.
0: Allora,
1: sì. Con me.
0: Allora è un amicone. Tommaso Paradiso, la nuova si intitola Agitare Coca-Cola.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
2: anche su un mezzo non tuo.
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone.
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia dividile!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
12: So

0: Ha anche un non so che di dolce nella musica.
1: Attenzione, attenzione, perché
0: che ti fa venire voglia di ballare con qualcuno.
1: Perché si parla di una cosa che dovrebbe essere molto romantica, si parla di quello che dovrebbe essere il giorno più bello della vita di chiunque, o almeno così dicono, ma qualcuno
0: si sta arrabbiando perché, nonostante abbia
1: assoldato
0: una wedding planner, esatto, ma qua la signorina sta arrabbiando.
1: Ci sono dei problemi. Allora ringraziamo Lucy che ci ha mandato un messaggio, non so se è proprio il suo o di una sua amica, e noi ne abbiamo fatto una canzone con l'intelligenza artificiale. Sentite.
2: Ciao Giada.
0: Ciao.
2: Come stai? Ti scrivo perché mi sta salendo un'ansia tremenda. Io ti ho assunta proprio per stare tranquilla, ma mi sembra che a 3 settimane dal matrimonio non abbiamo ancora nulla di pronto.

0: Che vogliamo fare?
1: Che così. Vogliamo fare? Ho capito, ma tu non te la puoi prendere con la wedding.
2: Ragazzi, allora, di solito il messaggio cantato è super, capito, divertente per certi versi. Questo conteneva un po' di amarezza, ma tanta verità, perché quando uno si deve sposare, effettivamente.
1: È vero.
2: Però.
1: Ma perché noi corrieri siamo sempre la verità? Che populismo!
2: Ma non era un nostro messaggio, tra l'altro.

0: quartieri di Kiss Kiss.
1: State tranquilli perché Alfio ritornerà qui alle 16 puntuali.
0: Scusa, perché solo Alfio?
1: Perché io ho da fare, domani probabilmente non ci sarò.
0: Ma no, figurati, domani è solo martedì e noi saremo qui, Alfio e Ciro. Ovviamente con noi ci sarà tutta la squadra dei Corrieri. Domani credo che non ci sarà il nostro Giovanni Imperatori, ma l'eclettico Pasquale
1: Benissimo.
0: Viola.
1: Oh, dicono che piove.
0: Ma non ce ne frega niente. C'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss da Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss.

0: Historikiss del 1995, One of Us, Joan Osborne. Ciao a tutti da Rita, a tra poco dopo le news.
1: Un saluto e bentrovati. Germania sotto shock dopo la sparatoria a Stede in Bassa Sassonia. Sale a 6 il numero delle vittime, 5 persone morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. La polizia ha fermato due sospetti, tra cui il presunto sparatore, e parla di una vicenda familiare. Il terremoto in Venezuela. Mentre non si ferma lo sciame sismico dopo la duplice scossa di giovedì, un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dopo 108 ore nello stato di La Guaira. Il bilancio provvisorio è di 1450 morti e decine di migliaia di dispersi. Nel frattempo è stato trovato senza vita il 58enne di Salerno e recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. La Corte Suprema statunitense ha confermato il verdetto della giuria secondo cui Donald Trump ha abusato sessualmente della scrittrice Jean Carroll e l'ha diffamata, aprendo così la strada alla donna per ottenere un risarcimento di 5 milioni di dollari dal presidente. La Corte ha poi confermato la validità dei voti per posta spediti entro il giorno elettorale recapitati dopo possibilità contestata dal presidente. Ha invece ampliato i poteri di Trump sulla burocrazia federale, avallando un licenziamento senza giusta causa. Giallo sul possibile incontro tra Stati Uniti e Iran domani a Doha. Teheran smentisce colloqui tecnici in programma questa settimana, mentre Trump conferma in un post sui social. Intanto Teheran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con Washington. Temperature record in Italia e Europa. Domani il picco del caldo. Due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverato al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore. Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi sono 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane da nord al sud. Lo sport, tennis. Jannik Sinner approda al secondo turno di Wimbledon, ma con grande fatica. Il campione in carica ha battuto al quinto set in rimonta il serbo Kecmanovic con i parziali di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 in 3 ore e mezza di gioco. Nulla da fare invece per Luciano Darderi, superato dallo statunitense Quinn. Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto eliminata dalla cinese Wang. Calcio, proseguono i sedicesimi dei mondiali. Ora in campo a Houston, Brasile e Giappone. Alle 22:30 Boston, Germania, Paraguay. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie redazione, questo era l'ultimo appuntamento per le news per quanto riguarda questo lunedì, l'informazione torna domani mattina. Le 19, bentrovati, buona settimana a tutti. Lunedì 29 giugno, baci da Rita che vi sta parlando. Rita Manzo, insieme a voi fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento. In regia c'è Max Pennino che vi saluta. Iniziamo, oggi è il primo appuntamento della settimana. In queste 2 ore faremo anche l'aperitivo, ma che sia analcolico perché c'è troppo caldo. Abbiamo la musica più bella, quella proprio a volontà. John Cook e Latto in arrivo prima.

7 di Jungkook e l'atto, siamo solamente al primo, è lunedì, ciao, 29 giugno, baci da Rita, benvenuti, buonasera, portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento, un grandissimo saluto, oggi proprio cominciamo con gli ascoltatori e i passeggeri attivi al 347 490 0042, cosa che mi piace da impazzire perché è bello essere accolti con calore. Allora, un grandissimo saluto a Rick e tutta la banda, sono stati 3 giorni tra Umbria e Marche, che insomma 3 giorni che suonano come il perfetto viaggio di inizio estate, quindi grazie per aver scelto la musica più bella come colonna sonora per il vostro rientro verso Roma, e visto che oggi nella capitale grande festa, ne approfitto per mandare un super augurio a tutti i Pietro e tutti i Paolo all'ascolto di Radio Kiss Kiss. Saluto Emilio, cara Rita, a Portici, provincia di Napoli, diluvia. L'aria per fortuna si sta rinfrescando. Saluti a Kiss Kiss a voi da appunto Emilio. Se osserviamo questa è la prima bella notizia del nostro appuntamento di oggi. Se osserviamo attentamente le previsioni per le prossime ore, emerge questo segnale decisamente incoraggiante, e cioè che l'ondata di calore intenso che ci ha letteralmente ucciso la salute in questi giorni sta forse finalmente lasciando spazio a correnti più fresche con le prime piogge in arrivo. È un cambiamento benefico, una transizione che ci restituirà presto, spero, temperature molto più gradevoli. Vedi, quando uno vuole guardare proprio il bicchiere mezzo pieno. Dolce Nera in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

0: E dopo la sbornia di Viareggio di sabato sera, fatto il pieno di musiche e di abbracci, e dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale con un cast, ragazzi, una line-up veramente pazzesca. Vi dico solo qualche nome: Clementino, Dolcenera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Michele Bravi, Mr. Rain, Pinguini Tattici Nucleari e tantissimi, tantissimi altri. Prenota ora il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è una bellissima arena all'aperto situata proprio sul lungomare centrale di Pescara. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita a Pescara per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso come sempre gratuito.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna, Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Chi

0: Green Kiss.
1: C'è un paese di meno di 400 abitanti che si chiama Allai, si trova in provincia di Oristano, dunque siamo in Sardegna, e mentre il resto del mondo investe in fari, schermi, insegne luminose, luci everywhere, Allai ha fatto una scelta rivoluzionaria, anche poetica, lasciatemelo dire. Ha deciso di ridurre e di spegnere le luci artificiali per combattere l'inquinamento luminoso e ridare spazio alla natura. Il risultato di questo impegno è che è appena diventato ufficialmente il primo villaggio delle stelle d'Italia, certificato così dall'Istituto di Astrofisica delle Canarie. Quindi villaggio delle stelle in Italia, Allai, provincia di Oristano. In questo borgo sono convinti che proteggere l'ambiente significa anche restituire agli uccelli migratori, agli ecosistemi e anche a noi stessi il ritmo naturale del buio. Quindi ad Allai spengono i lampioni per accendere la Via Lattea, pensa che meraviglia, perché per fare un passo avanti verso un futuro green basta saper fare un piccolo passo indietro, semplicemente spegnere la luce.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Panico a Wembley per Harry Styles, ma fortunatamente niente di grave. Durante il concerto è successo che si è accasciato a terra, scatenando l'ansia dei fan che hanno pensato subito a un colpo di calore, ma in realtà Harry ha solamente calcolato male i tempi della sua famosa mossa della balena, quella cosa che lui fa, una specie di rito, no? In cui riempie la bocca d'acqua e poi la spruzza in aria come lo sfiatatoio. Semplicemente il sorso gli è andato clamorosamente di traverso, succede a tutti, anche alle star. Ed eccolo qui che arriva su Radio Kiss Kiss.

provocatorio, cuore romantico, si intitola Antidroga, il nuovo singolo di Emma Marrone e Fabri Fibra. Nessuno spot di sensibilizzazione, ma una potente metafora sulla dipendenza affettiva di un amore, dove l'altra persona diventa l'unica cura possibile per fuggire dai pensieri quotidiani.

0: Emma e Fabri Fibra, fra i New Kiss. Buonasera ad Alessandra Tropiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni decisamente buone nelle prossime ore su tutta la penisola, con cieli ovunque sereni. Domani in mattinata avremo cieli quasi del tutto sgombri da nubi sul nostro paese, comprese le aree montuose sia alpine sia appenniniche. Col passare delle ore, caldo intenso sulle pianure del centro-nord, afa lungo i litorali, temporali sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del nord. Massime tra 33 e 38 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale.
1: A tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.

0: Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss, kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
5: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss Kiss.

E festeggiamo ufficialmente il 10° anno consecutivo del ritorno del simbolo vintage più amato della Riviera Romagnola, e sto parlando della mitica Altalena in riva al mare. Che bello! Allora, questa installazione è appena tornata proprio oggi a dondolare tra le onde proprio sulla battigia, nata inizialmente dall'idea di un gruppo di volontari per rievocare proprio le atmosfere spensierate degli anni 60, quando ce n'era una ogni 100 metri di queste altalene, e questa struttura è diventata poi in una decina d'anni un fenomeno intergenerazionale, perché è il posto perfetto per andarsi a scattare il selfie al tramonto, ma soprattutto il posto perfetto per riscoprire la bellezza delle cose semplici, come i piedini che sfiorano l'acqua calda e lo sguardo perso all'orizzonte mentre dondoli. Cioè, cosa vuoi di più della vita? Un'altalena che aiuta tutti a ritrovare il bambino che c'è.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

a goccia, per favore, vi porto nel 1986, il brano che vi faccio ascoltare, Take My Breath Away dei Berlin, brano che ha fatto battere i cuori di un sacco di persone. Brano nato dal genio del produttore italiano Giorgio Moroder, è una splendida ballata synth pop che è diventata proprio il manifesto romantico del film Top Gun, quello che ha lanciato Tom Cruise nell'Olimpo delle star. Capolavoro senza tempo, sicuramente capace ancora oggi di toglierci letteralmente il fiato. Berlin, Take My Breath Away.

History Kiss del 1986, Berlin, Take My Breath Away. La vedi tu che sei là fuori, è già spuntata? Sto parlando della luna piena, la prima dell'estate, si chiama la luna delle fragole, che poi non è color fragola, e in molti posti la stagione delle fragole è già bella che finita, ma si chiama così, non mi chiedete perché, i soliti nativi americani per qualche loro ragione, però è bella ed è luminosa, illumina il nostro lunedì sera insieme qui su Radio Kiss Kiss, 29 giugno, ancora per un'ora con me, Rita Manzo, Max Pennino vi saluta dalla regia, abbiamo la musica più bella, dunque Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Come state, amici? Come state, passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss? Fatevi sentire. 347 490 0042. Sono preoccupata, siete accaldati, siete condizionati, siete ventilati? Come va questo lunedì sera? Facciamo tappa brevemente a Berlino adesso, dove non sono sicuramente abituati all'afa equatoriale, e dove la polizia tedesca ha preso una decisione storica e insolita. Stavo guardando le immagini appunto mentre ascoltavo la musica insieme a voi. La polizia ha schierato i blindati con i cannoni ad acqua, cioè quelli che solitamente si usano per sedare le manifestazioni, no? L'ordine pubblico, ma questa volta l'hanno fatto per un motivo nobile. Gli agenti si sono posizionati a Potsdamer Platz e hanno spruzzato questa fitta e piacevole scia di acqua nebulizzata sulla folla di passanti e soprattutto sui fan in coda per il concerto di Bruno Mars. Ed è divertente perché è l'unico caso al mondo in cui la folla urlava alla polizia: ancora, di qua, mirate al centro. Francesco Gabbani in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

facciamo tappa a Santa Margherita Ligure, dove c'era un bagnino appassionato di calcio e fan dei mondiali. Dico c'ero perché c'era, d'ora non fa più il suo lavoro perché la guardia costiera ha fatto questo controllo a sorpresa nello stabilimento balneare e lo hanno beccato, questo bagnino che proprio era lì sulla sua torretta dove doveva essere, ma invece di controllare i bagnanti era completamente ipnotizzato dallo smartphone e guardava una partita di calcio. Capito? Sereno, tranquillo. Quindi ha ricevuto questa multa record di ben 2.000 euro e cartellino rosso immediato, direi. Ora va bene l'amore per lo sport, tesoro mio, ma 2.000 euro per 90 minuti di streaming sono una tariffa che neanche la pay TV più esclusiva del pianeta potrebbe applicare. Insomma, gli è andata proprio male. Something Just Like This, ora su Kiss Kiss.

0: Chissà te, che da stamattina hai un solo chiodo fisso. Hai voglia di mangiarti una buona pizza.
1: Pizza.
0: Chissà te, che stai pensando di partire, andare lontano e vivere una nuova avventura.
1: Avventura.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio!

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss Kiss!
5: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Molto bene, fatte le presentazioni, andiamo avanti. Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss con Bring Your Love. In questi giorni si è parlato tantissimo di lui, di Mel Brooks, che ha ufficialmente spento 100 candeline. Stiamo parlando del padre di capolavori assoluti come Frankenstein Junior, come Balle Spaziali. Comunque è entrato nel club dei centenari, beato lui, ci è entrato in ottima salute e ha deciso di svelare il suo personalissimo elisir di lunga vita. Niente diete particolari, niente beveroni miracolosi. Il segreto di Mel Brooks è semplicemente ridere e far ridere. Niente di più semplice. Mel Brooks ha detto che sentire il pubblico ridere per qualcosa da lui creato è un suono incredibile, è un'iniezione di pura energia che lo ha mantenuto giovane dentro e fuori. Meraviglioso, un secolo di vita vissuto proprio con una enorme stratosferica regola d'oro. Non

dritto nella piaga su Radio Kiss Kiss. Ora, rimanendo sul segreto dei 100 anni di Mel Brooks, del quale parlavamo poco prima, va detto che non si tratta solamente di filosofia, ma di scienza pura. Oggi leggevo che ci sono oltre 700 ricerche scientifiche che confermano che basterebbero almeno 10 minuti al giorno di risate o di buon umore per attivare nel nostro corpo il cosiddetto cocktail della felicità. Quindi questa scarica immediata di serotonina, dopamina, endorfine che ci fa stare molto bene. Insomma, ridere aumenta le difese immunitarie. Io ci credo, però è più facile a dirsi che a farsi. Cioè, ci sono giorni in cui non puoi ridere nemmeno se ti fanno il solletico sotto i piedi, giorni in cui gli zebedei girano a centrifuga e invece che ridere c'è solamente da piangere. Però ogni tanto bisogna ricordarselo. Cioè, è proprio un esercizio, no, che bisogna fare. Ricordarsi quando è possibile che un po' di sana leggerezza può solamente far bene alla salute. Evviva il sorriso, evviva la risata, arriva anche Chris Cabot.

0: Liar Liar era Chris Kev su Radio Kiss Kiss. Mettete da parte i pensieri adesso, preparate il passaporto e un bel sorriso. Arrivano le buone vibrazioni, le good vibes di Karol G insieme ad un mito senza tempo, Manu Chao. Questa è la loro Viaccando per il mondo ed è uno dei nostri new kiss.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Saltamici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Kiss Kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro e pinza con lievito.

Italia. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Tutto buon viaggio verso sera a chi ha scelto Radio Kiss Kiss. Rientro dal mare, un saluto da Porto Pino, Sud Sardegna, Alessio, Alessandra e Sofia. Ciao amici, grazie per la foto del tramonto bellissimo che avete voluto condividere con me. La Sardegna è sempre, sempre terra di grandi sorprese. Oggi ho saputo che ad Alghero c'è il Museo del Piccolo Principe. E c'è un dettaglio geografico e letterario che spesso sfugge quando si pensa ad Antoine de Saint-Exupéry, perché negli anni 40 l'autore del Piccolo Principe trascorse gli ultimi mesi della sua vita ad Alghero, volando per le missioni della Seconda Guerra Mondiale, e oggi la città di Alghero lo celebra con un museo interamente dedicato alla sua epopea, quindi un gioiello culturale proprio incastonato in questa meravigliosa torre aragonese a picco sul mare. Pensate, comunque entrare lì dentro significa ricordarsi innanzitutto che prima di diventare fonte di citazioni motivazionali per i social, per Facebook, il Piccolo Principe è stato un meraviglioso diario di bordo, visionario di un pilota che appunto guardava la terra dall'alto. The Goo Goo Dolls su Radio Kiss Kiss, li ritroviamo con la magnifica Iris.

E così il flauto d'argento dei Beatles ha ufficialmente un nuovo ricchissimo proprietario. Allora, la notizia arriva direttamente dall'Inghilterra. Sto parlando del flauto originale usato nel 1967 per registrare le celebri note di The Fool on the Hill, brano bellissimo dei Beatles, che è stato venduto alla cifra record di 23.000 sterline. Quindi parliamo di circa 27.000 euro. Apparteneva al leggendario turnista Jack Ellery. Pensate che suo figlio lo ha ritrovato in condizioni pessime, tenuto insieme persino da degli elastici, lo ha fatto restaurare alla perfezione, ha preso lezioni ma ha capito di non avere abbastanza talento e quindi ha deciso di metterlo all'asta. Pare che ad aggiudicarselo sia stato un museo americano. Peccato, avrei preferito andasse a un musicista che potesse suonarlo ancora anziché finire chiuso dentro a una vetrina.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie a tutti per aver viaggiato insieme a me fin qui. È stato bellissimo farvi da autista anche oggi. Saluto con particolare affetto questa sera Max Pennino, ottimo compagno di viaggio. Grazie per la regia. Un abbraccione al nostro capitano Stefano Piccirillo che arriva con YouTube e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Ho 7 secondi esatti per dirvi che l'History Kiss che stiamo per ascoltare si intitola 7 Seconds, Yusundur e Nene Cherry protagonisti. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

la vita è tutta una questione di secondi, cioè se il Brasile non avesse segnato all'ultimo secondo e acciuffato gli ottavi di finale praticamente sul finire dei tempi regolamentari, si parlerebbe di supplementari. Primi 7 secondi di vita raccontati invece da Houston Dur e Nene Cherry. Ma buonasera. Ciao, piacere, mi chiamo Stefano. Cognome Piccirillo e stiamo insieme tutte le sere dal lunedì al venerdì per fare Io, Tu e Chi Schisso. Ho mandato un po' di WhatsApp ad artisti molto importanti rischiando di essere rimbalzato, bloccato o ghostato, però ho chiamato i top artist della musica più bella di tutti i tempi perché vorrei delle presenze davvero molto molto forti questa sera, come tutte le sere, perché che cosa festeggiamo? I 50 anni di Radio Chi Schisso, la musica più bella, tutte le vostre emozioni che raccontano la vostra stessa vita, e quindi insieme pronti via a fare comitiva. Si parte con una hit globale. Fred De Palma, Anita e Mischilla.

Martin ha detto: chi è questo artista italiano bravissima? Vogliamo rifare Maria o Living la Vida Loca? Potrebbe essere un'idea con tutto questo Latin pop italiano. Chiamate i top artist internazionali. Noi questa sera ne abbiamo tre in particolare che non fanno musica latina, ma vi emozioneranno lo stesso, ve lo giuro. 1992, iniziamo con il boss Bruce Springsteen. Bruce Springsteen quell'anno fece un'operazione che oggi sarebbe assurda, cioè sarebbe iper coraggiosa, perché pubblicò lo stesso giorno non un singolo e poi l'album come fanno tutti, pubblicò due album contemporaneamente lo stesso giorno, cosa che in Italia è accaduta a Edoardo Bennato tra la fine dei 70 e inizio anni 80, quando Edoardo visse un periodo meraviglioso posizionando in classifica nella famosa Hit Parade nelle prime due posizioni degli album più venduti, l'album pubblicato il giorno prima e l'album pubblicato il giorno dopo sostanzialmente. Stessa operazione fatta in tutto il mondo da Bruce Springsteen con Lucky Town e Human Touch, in particolare con il testo di questa canzone. Il boss era avanti davvero millenni, parlava di un maggiore contatto umano e si parlava ancora di epoca analogica, quindi della voglia di stare insieme, di guardarsi negli occhi, di parlarsi occhi negli occhi e di vivere in comitiva o in amore reciprocamente. La ascoltiamo questa bellissima storia, Human Touch.

0: In un mondo cinico senza pietà volle mettere i puntini sulle i il boss Bruce Springsteen con un po' di carezze, di abbracci, di dolcezza. Lui viveva all'epoca nel 92 una bella storia d'amore con Patti Scialfa, che era un po' la tamburellista della E Street Band. Divorziò dalla moglie, la prima, nel 1988, appena si accorse che lei, quando suonava il tamburello, cioè lui provava cose al di fuori del lato artistico e musicale. Tamburellando qui e là, poi i due continueranno la loro storia ancora per qualche anno. Vi parlo di Alexia e non Alexa, perché da quando esiste il device annunciare un disco di Alexia è diventato così difficile per tutti quanti che ti scappa Alexa, riproduci Alexia, in questo caso si potrebbe dire. Davvero iniziò come cantante dance, cioè cantava per Ice MC, la mitica Think About The Way, eccetera eccetera, e poi ancora una volta si impose nei club di tutta Italia con Summer Is Crazy, anche con Ula La La, pensate, dal 97, ripresa la più recente edizione del Tomorrowland, un festival EDM davvero pazzesco. Poi in italiano la melodia e il sentimento comunque non le mancò, il ritmo arrivò seconda a Sanremo anno 2002 con Dimmi Come.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Che voce Alexia, il Festival di Sanremo 2002 con Dimmi Come è diventata di diritto una top artist all'interno di Otu e Kiss Kiss. Ragazzi, ci sono i mondiali. Che partita Brasile-Giappone, ci racconta tutto Umberto Aprea.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Nella seconda sfida dei sedicesimi di finale all'NRG Stadium di Houston, il Brasile ha battuto il Giappone 2-1 e vola agli ottavi, dove troverà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia che si gioca domani sera. Era partito bene il Giappone, in vantaggio con Sia No al 29esimo, la squadra di Carlo Ancelotti ha trovato il pareggio solo nella ripresa al 56esimo con Casemiro di testa, subito dopo poi l'illusione di poter chiudere la pratica con Vinicius, il cui tiro si ferma sul palo, e quando sembrava inevitabile l'extra match ai supplementari, in pieno recupero è arrivato il gol di Gabriel Martinelli al 95esimo, un gol che premia l'ampio possesso palla dei sudamericani, soprattutto nel secondo tempo, quando il Giappone ha calato sempre più il ritmo senza essere mai particolarmente pericoloso. E dunque Brasile-Giappone finita 2-1, passa così la squadra di Ancelotti, e ricordiamo che agli ottavi c'è già il Canada, che invece attende una tra Olanda e Marocco, in programma alle 3 della notte italiana. Prima, alle 22.30 a Boston, sarà invece il turno di Germania-Paraguay. Abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Negli ultimi minuti della sera di Io, Tu e Kiss Kiss abbiamo vissuto una sorta di passaggio di consegne, cioè da Robbie Williams, il re del pop, al nuovo re del pop, Sombre, con Potential. Intanto il Brasile di Ancelotti, avete sentito dalla nostra redazione per lo speciale World Cup 2026, è passato agli ottavi di finale battendo il Giappone all'ultimo secondo. Ancora una volta Ancelotti non solo è il più bravo allenatore del pianeta, ma anche il più fortunato, la classica fortuna di Ancelotti. C'è una favola mondiale, niente male, di Orlando Gill, che è il portiere del Paraguay, che viene soprannominato El Mudo, cioè il muto, perché non parla spesso con i suoi compagni di riparto, cioè i difensori. Però è una sorta di personaggio in Paraguay, perché lui prima giocava avanzato, cioè giocava in un altro ruolo, le cose non sono andate benissimo e poi ha detto: piuttosto che non giocare mi metto in porta, è diventato una sorta di amuleto per il Paraguay, che più tardi sfida la Germania. Per il tennis a Wimbledon, primo turno vincente di Sinner, che aveva un'unghia che perforava il piede, per questo rosso relativo.

0: Hai un altro paio di notti insonni per il gran caldo, poi tutto passa. La scorsa notte nella chat della radio ho letto un messaggio di Max Vitale che era impazzito per il caldo, allorché mi sono messo fuori al mio balconcino così in boxer. Ho rischiato uomo nudo che dorme fuori casa sua. Dai che vi teniamo compagnia, dai che facciamo comitiva lì fuori, ad esempio, che succede?
1: Ciao amici, Ricca da Firenze.
0: Ciao.
1: No vabbè, mi sono fatto un flash, mi stava venendo troppo da ridere a pensare al portiere del Paraguay.
0: Eh sì, è il mudo.
1: San Vito del Paraguay è il protettore di quelli che non ci vigliano mai. Buonanotte, buonasera, chissà a tutti.
0: Mi sembra che la vibe è ottima lì fuori. Allora 347 490 0042, tanto facciamo un anno una canzone dopo le 22, quindi se vuoi sentire la canzone del tuo anno di nascita puoi mandarmi un WhatsApp, facciamo del chiacchiere insieme, stiamo in comitiva qui all'interno di O2 Kiss Kiss. Tra poco il mio kiss e subito ci avvicini.

Jim Bergling, che venne celebrato poche settimane dopo la sua scomparsa anni fa, anche in modo molto inusuale ma molto commovente. Ad esempio la città di Utrecht in Olanda suonò campane in suo onore con la melodia delle sue canzoni, cioè le campane che suonarono Wake Me Up, ad esempio, che abbiamo appena sentito, piuttosto che Without You, piuttosto che Hey Brother, oppure la bellissima Levels. Siamo pronti per una novità. 21:36, tornano i Gemelli Diversi, la nuova è Desiderio.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Seguiamo il tutorial di Miles Smith sotto forma di canzone insieme a Niall Horan, ovvero guida sicuro, sintonizzatore in macchina, autoradio, radio Kiss Kiss, tranquillo, non tocchi più niente, pensi alla guida e ad ascoltare la musica più bella e anche festeggiare i compleanni insieme a noi. Nasce il 29 giugno del 1968. Auguri Federico Zampaglione.
1: Perché sei...

pezzo è la vita di molti, anche la vita mia, da Le fate ignoranti, un film meraviglioso di Ferzan Ospetek, per non parlare di Per me è importante, altra canzone modello. Ma poi Federico ha fatto con i Tiro Mancino cose pazzesche anche come attività solistica. Oltre a essere cantautore è stato anche un regista, un film intitolato Nero bifamiliare, davvero molto bello, molto suggestivo, sceneggiatore italiano, insomma un amico di Radio Kiss Kiss e un grande appassionato anche di Eric Clapton. Lui classe 1968, 58 tondi tondi per lui, auguri anche a chi è nato oggi e festeggia, e non solo i 58 di Federico.

Con Brescia da Dio, sembra che stia con il megafono il ragazzo prodigio della musica italiana della scuola genovese da qualche anno a questa parte. Sei su Radio Kiss Kiss, se stai da Dio e falla stare da Dio anche alla spiaggia di Fetovaia. Siamo all'isola d'Elba in Toscana, mezzaluna di sabbia dorata sottilissima, un mare basso e calmissimo per metri, come in piscina vedi le dita dei piedi, però sei al mare i colori dal turchese al blu. Inizio a spoilerare le top spiagge di luglio 2026, ormai imminente, come Chiaia di Luna a Ponza. E davvero c'è una cascata di tufo che è alta quasi 100 metri, che cade in un mare lattiginoso, trasparente. L'accesso via terra è chiuso per sicurezza, quindi si arriva solo in barca piuttosto che in gommone. Dobbiamo iniziare a lavorare con l'immaginazione, stare bene la sera. Anche le spiagge al chiaro di luna non sono assolutamente

a volte fai una canzone che diventa così potente, così virale, diventa un inno infinito nei secoli dei secoli che non la sopporti più. È il caso di Thom Yorke, leader dei Radiohead, ma anche il chitarrista non scherza nelle dichiarazioni. I due dicono: la canzone non la metteremo mai più ad un concerto, fin quando non si fece viva una fan sotto il palco. Fate Creep, per favore, vi scongiuro, fate Creep. In realtà è una canzone fantastica che ha dato loro anche tanti soldini sul conto in banca e tanto successo, e l'hanno riproposta di recente, questa del 1993.

Per noi è un capolavoro, Creep Radiohead 1993. 10 anni fa l'ultimo album in studio dei Radiohead, che hanno rilasciato altre interviste dicendo non abbiamo minimamente l'idea di quando fare un nuovo disco, intanto siamo tornati anche dal vivo e sul palco, e lì ritornerà quella famosa fan che chiese loro fate Creep, che avevano escluso dalla lista del set dal vivo un po' di anni fa e puntualmente invece riproposta in alcuni concerti in giro per il pianeta. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo ti sta parlando insieme fino alla mezzanotte. Quante emozioni da vivere anche stasera. Si riparte con Talk to You.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Stavo pensando all'appuntamento di venerdì scorso con Un anno una canzone, quando abbiamo ritrovato al telefono una coppia di amici che andare ad un matrimonio e da leoni, e lo è stato per tutti quelli che hanno vissuto come noi un fine settimana sotto i 40 gradi, però anche con il vestito buono e, diciamo la verità, con qualche altro capo addosso rispetto alla vita normale, quando si spera di essere in ciabatte, boxer e t-shirt e via, vai avanti così durante la giornata. Detto questo, c'era anche il suo fidanzato, il fidanzato di lei, che era in vacanza in Sardegna, ci diede lo spunto per dire: ma fate le vacanze in coppia, piuttosto che adesso basta, non è più un cliché andare in vacanza insieme, e quindi si può fare anche separati. Insomma, una bella telefonata, perché voi siete bellissimi. Al 347 490 0042 quando scatta Un anno una canzone, quando la musica incontra ricordi, ovvero basta mandare via WhatsApp il vostro anno di nascita, condividere con noi un vostro ricordo della vostra vita, di qualsiasi tipo, ma anche fatti estremamente recenti come i matrimoni in estate sotto i 40 gradi, che sono experience totalmente da raccontare, e noi, in base al vostro racconto, metteremo la canzone del vostro anno di nascita, quanto più vicina per il testo, per la vibe, per l'umore, a ciò che volete ricordare della vostra meravigliosa vita. Qui vi aspettiamo anche questa sera per fare due chiacchiere con voi e mettervi la canzone dell'anno di nascita. Intanto 99 insieme a Ronan Keating.

0: Tu pensa, Fulmina ci ha affermato qualche giorno fa: ho 30 anni, vorrei averne già 25, invecchiare è ingiusto. Hai 30 anni, goditi la vita, ma goditela anche a 60, 70, 80. Ne riparliamo tra un po'. Caro talento della musica italiana, questa è Maledetto me, quando la musica incontra i ricordi, allora c'è un anno una canzone. Sono collegato con Giuseppe al telefono, ma buonasera Giuseppe, come stai?
1: Eccolo, finalmente Stefano.
0: Dopo tantissimi messaggi. Guarda, sei una persona troppo simpatica via messaggio, ma già dal tono della voce significa che lo sei anche di persona. Cosa fai nella vita, Giuseppe?
1: Niente, sono sul terrazzo. No, è giusto.
0: La copio e la incollo. È bellissima. È bellissima. Di che anno sei? Ci pensi di nessun anno?
1: No. 1969. Non ricordo il tuo perché non seguo tanto Kiss, quindi.
0: Ah no, eh?
1: Un attimo, Vitale, che anno è?
0: Vitale del 1934, se non sbaglio.
1: Ah.
0: Cosa allora vuoi condividere con noi dei tuoi ricordi?
1: Ma un po' tutto, forse la follia della vita e la concretezza.
0: Ok, che sono due cose che messe insieme fanno la vita e l'essenza della vita vera. Cioè tu hai un'ironia pazzesca e poi anche la concretezza dei propri doveri o comunque delle cose da fare, ed è bellissimo mettere in due parole il tuo senso della vita. Devi essere una persona simpaticissima, io ti immagino pieno di amici, proprio così è la sensazione che mi dai, ed è una cosa molto bella, Giuseppe.
1: Ma l'amicizia, guarda Stefano, si vive e si crea di giorno in giorno, quindi automaticamente gli amici
0: è quella cosa lì,
1: ci sono e non ci sono, quindi io ho amici a Roma, Eboli, eccetera eccetera.
0: Oh,
1: amici kiss kiss.
0: Però mi piaceva la risposta amici. Ti voglio bene. 1969, i Beatles con il Count the Sun, tutti per te. Ciao Giuseppe, grazie davvero, un abbraccio.
1: Buonasera a tutti, grazie. Ciao. A voi. Buonasera.
2: Un anno, una canzone. Quando

0: Chi scherza a te che esalti la vita all'aria aperta, ma il tuo sport preferito è il channel surfing. Chi scherza a te che fai check-in in palestra, ma solo per il selfie. Atleta dell'immagine. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!
0: Kiss Kiss!

Come fosse domenica, questo lunedì sera, una domenica sera per gli amici di Roma, si festeggiano San Pietro e Paolo. Ancora auguri, buon onomastico a tutti i Pietro, Paolo, Paoletta, Paola e chi più ne ha più ne metta, davvero, e buon ritorno a quelli che in zona Roma hanno fatto il loro bravo weekend lungo. 29 di giugno è anche il compleanno di Nicole Scherzinger, leader delle Pussycat Dolls.

0: Ci fu anche una storia d'amore molto molto da tabloid, molto da novella 2000, tra Lewis Hamilton e questa signora che oggi compie 48 anni, donna in strepitosa forma, voce delle Pussycat Dolls, che per un periodo, soprattutto nella seconda metà degli anni 2000, contesero il numero uno alle classifiche di tutto il mondo alle All Saints. C'era il nuovo girl power dopo le Spice Girls, le All Saints e appunto le Pussycat Dolls, capitanate da questa signora fantastica, Nicole Scherzinger. Estate 2009, Milo, IO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

La terza tappa del Kiss Kiss Way lo scorso weekend, salutiamo tanti amici che ci stanno ancora scrivendo, belli, contenti, felici. C'è una nuova tappa e dopo aver attraversato l'Italia il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è questa grandissima arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva vieni il 10 o l'11 luglio o tutti e due giorni al Play Village in Piazza della Rinascita a Pescara per provare a conquistare l'accesso all'area pit, biglietti sotto il palco per vedere gli artisti della musica più bella. Tutte le info sono su kisskiss.it, posti limitati, ingresso gratuito.

These Days, che dovrebbe essere reintitolata These Hot Days, ma il caldo ormai è di casa e soprattutto fuori casa. Quello è il punto. È di casa anche Bruno Mars, sembra un classico della Motown anni 70. La sua nuova

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

Lady Gaga, che è stata una delle artiste più suonate sui carri dei Pride, sulle sfilate dell'ultimo fine settimana, qui invece con Doci e Runway. Come dire fa caldo senza dire fa caldo? Ad esempio, prima abbiamo messo Bruno Mars, nostra ascoltatrice. Bruno fa caldo, sostituendo Antò fa caldo. In questo caso sapete che da moltissimi anni noi giochiamo insieme a voi con temperatura, cruscotto, destinazione, poi abbiamo poi esagerato durante il fine settimana ipercaldo lo scorso, infatti, dove in Io, Tu e il Weekend ogni messaggio vocale era legato alla temperatura. Questa sera non desidero sapere la temperatura, ma come sostituire la parola caldo o fa caldo, se volete, per divagare in macchina ascoltando Io, Tu e Kiss Kiss al 347 490 0042. Tra poco lì fuori sentiremo che succede.

0: Grazie Elettra, questa è Radio Kiss Kiss, lungo viaggio, 10 ore ascoltandoci, ragazzi. Fara, grazie davvero, e poi ci hai sbloccato Capo Vaticano, Calabria di rientro, ci sono molti romani ad esempio che rientrano dal ponte, lungo per loro oggi San Pietro e Paolo, come dire caldo in altri termini.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss, Roberta da Cagliari. Ciao, io direi più che altro chi ha acceso questo forno, perché
0: questo
1: non lo spegne? Ciao.
0: Quasi un classico, anche questo potete fare di meglio, ma Roberta io ti adoro, lo sai. Roberta, ascoltami, perché tra poco c'è l'History Kiss.

prima di tuffarti da altissimi momenti di scogliere, di panorami, prendi quel respiro, c'è questa canzone che ti fa la colonna sonora e poi vai giù, che è un piacere. Intanto 1986, 40 anni dalla cover delle Bananarama di Venus, che originariamente è stata composta alla fine degli anni 60 da una band olandese molto flower power, in tema poi con la fine degli anni 60, con quel fenomeno molto disincantato, gioviale, allegro, pieno di divertimento, gli Shocking Blue. Bananarama cover superò il successo dell'originale 40 anni fa.

Your Desire, Oh I'm on Fire, con Venus, Bananarama, versione 86. Era una comitiva, uscivano insieme Kylie Minogue alle primissime armi musicali, insieme a Rick Astley, alle Bananarama, a Samantha Fox, tutte prodotte dallo stesso trio Stocked, Eight e Wallman. Siamo pronti, le 11 della sera, Stefano Piccerillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte con Io, Tu e Kiss Kiss, un'ora imperdibile dove torna 55 decadi, 5 canzoni, poi voi protagonisti lì fuori con i vostri viaggi serali, notturni, con il turno di notte, con i vacanzieri di giugno che stanno già rientrando e subito con quella cabina tanto cantata da Irama, si chiama infatti Cavana.

dalla nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

Cioè, se una donna con questo caldo ti fa una dedica del genere, è davvero un grande amore. Non mi sono mai sentita in questo modo prima. Ogni cosa che faccio mi ricorda te. I vestiti che hai lasciato sono appoggiati sul pavimento, così prendono fresco. Mali estremi, estremi rimedi. Una sola raccomandazione: non lasciate nessuno in questo periodo di gran caldo, perché vuoi mettere la sofferenza d'amore e la sofferenza per il caldo insieme? Potrebbero essere davvero letali, quindi non scherzate. Se vi passa per la testa il caldo di lasciare qualcuno, lasciate le cose così, ma vuoi mettere la tranquillità? Poi come fai a litigare con questo caldo? Ma per cortesia, festeggiamo un compleanno, ci sono tanti musicalmente auguri in ritardo anche al leader di una formazione australiana che negli 80 spaccò nel mondo in tutte le classifiche in Man at Work. Oggi è il compleanno di Colin Hay.

è che sta suonando e bussando alla mia porta? Questa è la filosofia, il messaggio di Who Can It Be Now? Chi può essere adesso a quest'ora sostanzialmente? La voce è il cantante Colin Hay, cantante britannico naturalizzato poi australiano, ebbe un successo davvero pazzesco per un paio di stagioni con i Men at Work che rappresentavano l'Australia prima che arrivassero poi gli In Excess, Kylie Minogue e tutto un movimento che ha dato tanto negli ultimi anni alla musica pop contemporanea. J-Ax, sei sempre il benvenuto.

Mi piace J-Ax quando dice tra panchinaro e bomber c'è sempre una via di mezzo senza estremismi. Ragazzi, ha segnato il Paraguay contro la Germania. Vedi che prima abbiamo portato bene anche al portiere Gil, detto El Mudo. Abbiamo raccontato la sua storia. Enciso ha segnato il gol del momentaneo vantaggio del Paraguay contro la Germania 1-0. Attenzione ragazzi, così come anche il Giappone comunque era passato in vantaggio contro il Brasile, poi ripreso dalla squadra di Carlo Ancelotti che è passata agli ottavi di finale. Si è parlato non moltissimo invece dell'esordio di Jannik Sinner oggi a Wimbledon da defending champion, da campione in carica, e devo dire all'inizio era un po' teso il ragazzo, cioè la tensione di aprire per la prima volta la sessione sul campo centrale più importante del mondo avrà fatto qualcosa anche all'altoatesino, che è sempre molto freddo, sempre così pronto per combattere senza dare mostra di nessun problema. Spesso e volentieri siamo abituati a questa visione, ma è un ragazzo, è fragile, quindi ci sono voluti 5 set per battere Miomir Kecmanovic, che non era esattamente un underdog, cioè uno da battere a prescindere, perché comunque è uno dei primi 50 tennisti al mondo. Attenzione, poi c'è stata la situazione del mignolo, della quale abbiamo accennato prima, che sanguinava all'interno della scarpa, la scarpa total white di Sinner, come il look che si impone a Wimbledon, che per il resto è comunque total white, che iniziava a diventare rossa, tutti si sono preoccupati. Lui ha detto no, non è anche interrotto il match, perché era semplicemente il mignolo che sanguinava, volevo dare un altro stop a un match piuttosto complicato. Comunque ne è uscito fuori, devo dire, alla grandissima, da numero uno al mondo, con un fattore che si chiama resilienza.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
5: La musica più bella.
7: Kiss kiss.
5: Suona solo

Sono arrivati al traguardo dell'estate già un inno, Pinguini Tattici Nucleari, tra meno di un anno il loro live, tutto loro per il momento fanno un po' di giretti, si fanno vedere e hanno un grande successo con Sorry Scusa, lo sento, ma lo sapevi che sono trascorsi 30 anni dal Girl Power, da Wannabe delle Spice.

grandi fenomeni al femminile, il famoso girl power, ma anche i pupazzetti, i giocattoli, i poster, tutto impersonificava le Spice Girls, che hanno fatto la storia di cultura e tendenze, soprattutto negli anni 90. Si rivedono, sono quasi tutte amiche, c'è ancora un po' di astio a distanza di anni tra qualcuna di loro, però comunque resistono nella nostra immaginazione e anche nelle nuove generazioni. Abbiamo creato un po' di vibe positive legate ai ricordi, perché tra poco scatta l'appuntamento con 50. Abbiamo portato la roulette versione estiva, cioè non c'è la pallina che lanciamo ma i cubetti di ghiaccio dove c'è il numerino dell'anno, sostanzialmente. Tanto c'è Post Malone, questa è Circles.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Portate le vostre orecchie belle, attente all'ascolto di 50, 5 decadi, 5 canzoni, 1976-2026, 50 anni di Radio Kiss Kiss che festeggiamo naturalmente anche questa sera in Io, Tu e Kiss Kiss. Un film, Full Monty, squattrinati, organizzati. E papà, ma questo è il rubare, diceva Robert Carlyle, uno dei protagonisti del film. No, bello, si chiama sgombrare. E poi c'era la fila all'ufficio di collocamento. C'è una canzone che accompagna il mitico spogliarello di Full Monty, dei protagonisti, che è al centro della divertente scena in cui appunto i disoccupati ripassano la coreografia mentre sono in fila all'ufficio di collocamento. Tutto questo grazie alla mitica disco 70 firmata dalla Queen of Disco. Questo è il suo appellativo, Donna Summer in questo caso, e per la prima volta all'interno di un pezzo dance trovate un riff di chitarra indimenticabile. Questa è la rivoluzione voluta anche da uno dei grandi maestri della produzione, guarda caso un'eccellenza italiana. Stiamo parlando di Giorgio Moroder, che forgiò sotto tutti i punti di vista artistici la grande Donna Summer. Tiriamo il cubetto di ghiaccio nella roulette questa sera per Hot Stuff
0: 1979.

0: Summer con questa canzone che ispirò anche i Kiss nello stesso anno per fare I Was Made for Loving You Baby, che aveva una connotazione molto disco rock, esattamente come questa Hot Stuff di Donna Summer. Ogni volta che la Queen o disco faceva qualcosa era rivoluzionaria. Pensate, si stese a terra in sala di registrazione per emettere i gemiti dell'altra canzone sua meravigliosa e fantastica di successo, Love to Love You Baby. E Giorgio Moroder, il nostro Giorgio Moroder, disse: lei fa quello che vuoi, non cantare delle parole esattamente, poi se ti vengono fuori vanno via così, ed è un grande successo, e così fu. 50 anni di Radio Kiss Kiss con 50. Avete ancora a casa quel pennarello indelebile sul quale, e grazie al quale, scrivevate i titoli sul CD masterizzato delle canzoni che appunto avevate preso, perché era ancora l'epoca del CD masterizzato per mettere su i Luna Pop, Lenny Marlin, i Blink 182, piuttosto che le canzoni di Britney Spears. Ma esattamente quell'anno probabilmente avete masterizzato anche una canzone che faceva parte della colonna sonora di un film non di grande successo, Le ragazze del Coyote Ugly, che comunque gira in continuazione in replica sulle reti televisive, ma la colonna sonora ben più famosa di Leon Rimes si chiama Can't Fight the Moonlight.
1: 2000.

combattere la luce della luna. Can't fight the moonlight. Devi lasciarti andare alla passione più estrema. Questo è il senso di Can't fight the moonlight. 50 torna tra poco. Tempo di ospitare due amici: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA e La Nuova.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Saltamici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Melanie Griffith, che usciva con un film cult, Una donna in carriera, Working Girl, che consacrò quello che fu definito il power dressing, fatto di giacche con spalline oversize e tailleur, moda molto utilizzata nella seconda metà degli anni 80. Poi c'era lo stile senza tempo di Carolina di Monaco insieme a Stefano Casiraghi, i re incontrastati della Costa Azzurra, abitué di Saint-Tropez, dettavano le regole dello chic estivo. Lei sfoggiava i costumi interi che tornarono di moda proprio in quel periodo, le bandane annodate, poi ritornate di moda in Italia negli anni 90, le bandane annodate in testa, uno stile marinaro davvero senza tempo. E in quello stesso anno, quando Elton John decise di far innamorare una donna all'interno del passaggio testuale di una canzone, Word in Spanish, non parlando in madrelingua, cioè discorso un po' stentato, un po' emozionato nella dichiarazione d'amore, poi il colpo di genio, Word in Spanish. Gira la roulette, indoviniamo l'anno. 1980.

Trovata la parola in spagnolo, la chitarra di sottofondo molto gitana, e questa è Word in Spanish, la parte più latina da parte di Elton John, che ha fatto la storia con questa song nel 1988, gli anni 20. Allora, quando devi ostentare o vantarti di qualcosa, qualche anno fa, cosa dicevi? Sto flexando. Oppure, se devi raccontare una situazione o comportamento che genera forte imbarazzo, cosa dici? Anche un po' triste, cringe. Oppure, quando senti ghostare e qualcuno che smette improvvisamente di rispondere ai messaggi e ti blocca su WhatsApp, rimanere calmi e rilassati, non si dice più rimanere calmi e rilassati, si dice chill o stare scialla. Insomma, quell'anno lì tutto questo ebbe un'esplosione nel glossario di uso comune di tutti i giorni davvero notevole, grazie anche alla complicità di una ragazza che tutt'oggi è la più desiderata dai nostri figli, che ci chiedono i biglietti dei concerti. Devo andare a vedere Anna, devo andare a vedere Anna, grande successo anche con 30 gradi. Ma qui torniamo ad un passato decisamente recente. Via, fate il vostro gioco, di che anno si tratta?

Promossa in 50, e questa è la notizia. Nei Best of the Best, il fenomeno degli ultimi tre anni, qui dal 2024, con Tonight, con Anna, artista dal nome palindromo, come Yabba, ad esempio, facendo la storia. Grazie Max Pennino in regia. Noi ci ritroviamo quando? Domani sera, ci siete tutti, vi aspetto alle 21 per fare insieme Io, Tu e Kiss Kiss. Ultimo disco di stasera per noi, 1985, l'esordio solistico di Sting, che si affrancò dai Police e incise The Dream of the Blue Turtles, in particolare canzone dal titolo Tutorial, cioè se ami qualcuno davvero, ma se lo ami davvero, lascialo libero. If You Love Somebody, Set Them Free, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Kiss Kiss.
2: La musica più bella.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Ed è un po' di